Gott, oh Gott, oh Gott.

Sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia

Non c'è sabato senza sole, non c'è donna senza amore. Oggi è sabato, il cielo è nero e Carmela mi piglia in giro. Senza sole, senza amore.

Sabato senza sole come Giove, Carmela te no coro in chiusa chiave, do bene mie ce n'ha già date

0: Vai sempre a cantare.
1: Allo, allo, tu come stai?
0: Me no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Sapete che i matrimoni ti ha fatto un brutto effetto da pazza.

cacciata da casa. Gli stavo sforna quasi ogni giorno, a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di manna. Doppa di chi ci va, mi vuoi della cavana, e non ti capisci chi ci va, mi fuscia, mi fuscia, mi fuscia, ma tu capisci chi ci va, mi fuscia di trocca, a ci facete ci va, vuota ma pura fuscia, fuscia, fuscia, ci va, compagna ma fuscia.

pizza! Spizze, scapizze, leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, te ne può mangiare una spizza! Vai calore!

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. 2 1 2 1 2 1 2 1 2.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cusciabbo le sciacco, mettite sasi loca, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

llévame. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

oggi fatto bene finto, oggi fatto bene finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto. Per acasso.

gallo va, se manga su rosa, per poi finire sopra il marciapiede. Io sa che già con sbatta me mo vanno tu, ma il sottoscrittete non se non batte più. Stasera di mare, non me ne cago fa, se viene, non viene, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti chiamo complicato, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, che ti mo vola sta padronissima, fai benissimo. Se ne va a casa, due, la mano a mano, la mano a re, capiti bene.

dicendo già guarito, Gagliardo e Totto il cuore mi piace a me. A me voglio fa, tuo cuore congelato lunga a e lungo lunga a te. Tu va così, posso cambiare il cambio giù, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non me, che fa, ti vedo, non vedo. Tu vai chi vuoi tu, la vita già è difficile, se ci vuoi complicare. Non devo convincere che io voglio campare. La sera di mare, ti vuoi lasciare, padronissimo. Fai benissimo. Se la cacca, tu vieni, tu vieni, la mano a mano, la mano a freddo. Fabi di me, fabi di me. La sera di mare, tu me, che fai, che vieni, non vieni. La tua chiunque. Non devo convincere che la vita è così.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa mia me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, ciccio mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un pallone che un frase dada, mi è capitato e me l'ha già tenuto.

E quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa mammella mia, e riscapolo e senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, non con io ti fa diventare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

lezione il professore, manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O cura Gesù porta, no marito, e che l'età, tenetemi presente.

sancor, buttavo zucchero da re, ma brucio più barra, ma sta andando. Accade mondo, accade mondo.

a capo mondo, se stasera ci viene con me, ora la barba del natte, da Santa di Maria, a capo mondo non si dice no, non si sa lucare, caro non dice sì, a capo mondo, a capo mondo, a capo mondo, di due braccia mi accadesco, rube me, ma tu te ne mari. Appena in cielo spunta luna, amore

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca in balia fa. Madonna, ovvunque io faccia una cappella.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità coppa sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

sotto a sta luna e rose son argente, una stella se specchia a mare.

ta ta ta ta.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

coppa una strada gli anche sull'agne, mie salatori all'aria campagna, una carretta piccerella, chiano chiano.

oggi c'ariella buona e garbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera già vimma sposare, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

mich an das Jena, wo Wiener sind, ja, gestern.

fanno l'ora da sedere. Ragna sul passo, niente da fatica. E tu capisci che te voglio bene. Fai la grande e fai la cittadina. E tu fanno l'ora da sedere. Non ti ancora il marmo, quello che non ti ancora. E tu ti canti a

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e ne basteranno ancora. Giovanna, se tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonare, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mio, sete. Sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, sono l'Arno, sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non m'ami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

miei mafinchi e mi lustrati, mi mastruinte, mi lastruinte, non so buoni qua, guarda. La mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sotto sale, ne farò un pacco postale e appena spedirò, come un pesce restò.

ma se poi ti tuffa, tuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, no, aspetta un momento, muore prima tu. Io amaro, hai capito?

mare chiară, mare chiară.

Quando incontrai per via una zingarella che mi volette leggere stamane, con divina qual era la mia stella. Zingare, zingare, di maggior

mia, so buona amica ancora, so tutte volte che sta bocca bella, caserà sul tumore, vicino a Simonetta, sinceramente

capo una mia che tu fuori l'opera, da giù voluto bene giù era d'ora, ma questa è tutta terra.

capo una mia veretta a tuo paese, mamma la vado con la pofuglia, già guadagnai e spesa, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

pensate di Dovuilo Sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata. Ambata sola.

se voglio da così, sinceramente, con menù parente, e niente mala faccia, non temete.

sie schätzen wir am Meer. Sie sogno ad di manna, ma vos spiego, so quella che conosce tutta la vita rubata vostra, non mi sfortuna, se venga assai andare un po' con me. Ma non vi offendo, non vi spaventare.

che portano a sto cuore mio malato, un cuore madre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordata, che io che ve lasciai piccerella

ma con non va fatto per un via. Decide una parola, che va con. Qui si dà l'ecco alla mamma vostra, e proprio adesso, ma vai a parlare. A punta pezza, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro fa una calunnia. Vuol la mamma tua, la provi gelosia, sfattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi dette. Non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non da. Mo sai,

0: don Martino, la scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non so che fare due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando è nucerino, ci mette il dedo a rindere lo sguardo. Ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra. Tu muore, se non parlo, statta zitto. Non voglia mai uscire, Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla, che già fa, sì. Dice che la moglie rovo la sa, va. Voi non ti firete nei trecci c'era bocca, sa. Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincella che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, possono sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ci fa? E in cielo con pungiera poi sparava? Eh no? Stavolta già parla io? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io che non so scemo con ma voi me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra che stavolti chi riuscitevi e c'è muscia Don Martino.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

luce, un sol, luce, ma che prietta, nella mia sotto, sono cosa tu.

0: amore lo dice, stavo gran bella nel cielo, papà. Bella compagna felice, stavo gran cielo, lo dice da me.
1: Facete piano piano, se non vi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, aspettate, un altro momento ancora.

0: io non vorrei vederlo. Una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone. È meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora. Voi la dovete aprire, carissima signora. E poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no non stiamo qua, signore, fidati mani.
0: Io mi faccio una cosa. Ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor,
1: dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento e il labbro sono durzato. Non sento più la bocca. No, non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lavamo sto molare.
0: Dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, vi giuro, mi è passato.
1: Signore, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando volevamo, lui ha ballato minuetta.
0: Però io già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, la punta di bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, sul tanino, a stoffro, corpetto, pere da pulire, o marmoro, gumò.
0: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, sono tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
1: Mannaggia, sangue sperce, chi va storto!
0: Dottor, mi meraviglia, non sta mai a scivolta!
1: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare!
0: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare! Ah no, non l'hai visto, tenevo tu a pendici!
1: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice!
2: RAI Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: che scocchia vanno a chiagnere.
1: È fatta tu questa.
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda, io stare attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, ma si ricorda, fa.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dance till you fall. Tamora dream, dance till you sin.
1: Sona, sona, tamora, sona, come tu sola sai. Il tuo ritmo non conta niente, conta solo per noi. Noi che andiamo

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: ciao, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Ciminella, che vi fa compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, qui con Napoli Senza Confini. Allora, oggi vi porto dentro una storia, perché sapete che io qui invito tantissimi ospiti, professionisti, artisti, parliamo di musica, di arte, di spettacolo, di contemporaneità, ma soprattutto oggi parliamo di tradizione, di mani che impastano, di profumi, di cose particolarissime, perché oggi è un ospite davvero speciale, oltre ad essere un mio caro amico, e vi ho portato direttamente qui a Napoli Senza Confini, il cuore della nostra città, ovvero la pizza, perché parliamo di radici, famiglia, tradizione, evoluzione e futuro. Allora, diamo il benvenuto a questo punto, è arrivato il momento, il rullo di tamburi e nacchere e non lo so, qualsiasi mandolini, tutto quello che porta la nostra Napoli con la nostra tradizione, a Lino Ranieri. Ciao,
1: buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Come stai?
1: A te.
0: Ma sei parente di Massimo Ranieri? Lì?
1: No, in realtà Massimo Ranieri è il suo nome d'arte, lui fa Giovanni Calone.
0: Mannaggia, ci hai prestato cognome praticamente.
1: Infatti sì, mi dovrebbe i diritti d'autore, ma restiamo umili.
0: Anima di casa reale, insomma, davvero complimentissimi, sei giovanissimo, ragazzo in gamba, che hai comunque portato la tua tradizione, quella che ti hanno comunque inculcato negli anni, no, dalla famiglia, ad oggi, rivederla oggi, avere questo sapore di un po' di quello che c'era ieri, rivisitarla a quello che c'è il domani, non è facile.
1: No, non è facile, però comunque devi considerare che sono cresciuto, nato in questo mestiere, siamo alla quarta generazione e ovviamente ognuno di noi nel corso della propria vita ha dato un'impronta diversa, anche per diciamo differenziarci gli uni dall'altro.
0: Esatto, anima di casa reale nel cuore della nostra Napoli, della nostra città. Io ti sono venuto a trovare, ma dovrò tornarci più spesso, perché vedi, è un posto magico. E ti fa stare bene, ti fa sentire a casa, hai di fronte uno spettacolo meraviglioso.
1: A chi lo dici? Personalmente tu sai bene.
0: Io non lo sopporto più, ci vivo 24 ore.
1: questo è pur vero. Però devo dire che almeno la location è una cosa che mi si addice molto, perché tu sai che sono laureato in beni culturali e quindi sto proprio nel cuore della regalità anche napoletana, perché il Palazzo Reale sta di fronte, ci sta il Maschiangioino, che sono stati le sedi dei sovrani passati. Napoli ha avuto una storia vicereale e poi è stata un regno indipendente dal 1734, quindi ti lascio
0: avere
1: immaginare
0: la storia tutti i giorni davanti, no?
1: E non mangiare, potevo scegliere un posto migliore per quanto mi riguarda.
0: È veramente, veramente straordinari per pochi, quindi ti verrò a trovare a breve. Allora, caro Carolino, noi ci fermiamo un attimo a proposito di musica e di canzoni e di quello che la nostra Napoli ci ha insegnato, ci ha raccontato. Volevo farti ascoltare e far ascoltare ai nostri radioascoltatori Napoli di Gigi D'Alessio, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo partiti proprio da lui, Gigi D'Alessio, con Napoli, per aprire il nostro amico che è qui presente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, qui negli studi di Napoli Fuorigrotta, ecco, parlando di strutture, di monumenti, di storia, anche questo, no? È un posto magico. C'eri mai venuto lì, no?
1: No, è la mia prima volta e devo ringraziare te.
0: Vai, dai.
1: Ti sono debitore, te l'ho detto che ti sono debitore.
0: Ma no, ma allora tu fammi venire a mangiare tutti gli
1: ecco.
0: Oppure mi porti a casa il pranzo cena già e stiamo a posto.
1: Ma sei di buona forchetta, Fabio.
0: Ma io mi accontento.
1: Ma quelli, si dice, è meglio a fare uno stile che una mangiata.
0: No,
1: nel tuo caso?
0: No, nel mio caso, a livello di. Parliamo del portafoglio, sul cibo ci vanno bene.
1: Bene,
0: diciamo.
1: Va. Okay, allora vieni a mangiare quando tu.
0: Sì, sì. Mi accontento, ecco, di un primo piatto o di un secondo. Basta.
1: Va bene.
0: Cioè, roba di antipasti, primo, secondo e frutto. E dolce raramente, forse su mi piace bere cose buone.
1: Vabbè,
0: magari
1: il tuo fisico
0: un vino
1: lo testimonia.
0: Particolare, una cosa ricercata, su quello forse
1: tu dimmi malamente.
0: Allora partiamo un po' dalle tue radici, dalla tua partenza, no? E ti chiedo, Lino, così raccontiamo un po' anche a chi ci ascolta tutta la tua storia. Che bambino eri, che ambiente vivevi intorno?
1: Ero un bambino molto timido, molto introverso. Potrei dire quasi un disadattato.
0: Davvero?
1: Addirittura, sì.
0: E oggi lavori col pubblico.
1: E oggi lavoro col pubblico e tu sai che faccio anche video sui social, che parlo di storia e cerco anche di fare questo connubio tra la pizza e la storia, anche perché la pizza è cultura, la pizza è storia. Tutto ciò che mangiamo ha qualcosa da raccontarci, ci dobbiamo sempre chiedere perché è fatto così, dove è nato, quando è nato, perché è nato, tra l'altro.
0: Ecco, raccontiamo perché un po' questa mini parentesi della storia margherita, no?
1: La margherita è anche, tra l'altro, una storia molto raccontata, la sappiamo tutti, no? A fine dell'Ottocento viene la regina Margherita di Savoia a Napoli e ci sta questo pizzaiolo, Raffaele Esposito, che in onore della regina crea questa pizza con gli ingredienti, il pomodoro, mozzarella e basilico, che rappresentano il tricolore napoletano. Ma questo ormai è raccontato e straraccontato, ma ci sono tante altre storie, ad esempio lo scarpariello, per dire, no? Lo scarpariello prende
0: che bello,
1: nome proprio.
0: Lezione di comunque 10 per la prima interrogazione. Passiamo
1: grazie,
0: al secondo argomento,
1: seconda.
0: Caro Ranieri, prego.
1: Devi considerare che negli anni passati, anche nel dopoguerra, ad esempio, la moneta non è che circolava molto facilmente, c'era scarsità di moneta e quindi quando si andava in bottega a portare le scarpe allo scarparo, le persone non potevano permettersi di pagare in moneta l'artigiano e quindi che cosa succedeva? Succedeva che portavano magari il formaggio, la provola oppure il provolone.
0: I loro beni, quelli che
1: esattamente,
0: magari
1: sì, quello che avanzavano, esatto,
0: oppure
1: per disobbligarsi del lavoro fatto dall'artigiano. E che succedeva? Solitamente il lunedì si mangiava sempre il ragù che era rimasto dalla domenica precedente. Il provolone o il formaggio o i vari formaggi che portavano i clienti, questo scarparo lo faceva nella pasta, quindi la rummasuglia, cioè la rimanenza
0: che
1: del
0: bella,
1: ragù, è nato
0: quasi
1: lo scarpariello.
0: Finalmente ho un concetto ampio di questo piatto, è chiaro, che bello, bellissimo. Sì, lo sapevate voi ragazzi da lì? No, napoletani, che facciamo finta, diciamo solo di essere napoletani. Quando invece, Lino, hai capito che, ecco, sicuramente da tradizioni, da famiglia ti hanno accompagnato, quindi hai sempre respirato sin da bambino il mondo della ristorazione, della cucina, dall'approccio con il pubblico, quando hai capito che in realtà poi questa sarebbe stata a lungo andare la tua strada, perché potevi cambiarla, no?
1: Assolutamente sì. Io con te sono sincero, non ho peli sulla lingua, a differenza magari di altri colleghi che dicono che il nostro mondo è meraviglioso, che è bello, magari è pur vero perché è un lavoro fatto di passione, ma non mi è stato semplice. Io che ho fatto un percorso di studi umanistici, chiaramente avevo prospettato una vita diversa, anche perché è una vita fatta di rinunce, compleanni, Pasqua, Natale, Capodanno, devi comunque stare a lavorare. Allora anche nel coltivare le relazioni, le amicizie, le passioni, ti diventa un po' difficile e pesante. E a un certo punto della mia vita ho detto, visto che comunque c'era la possibilità di aprire Casa Reale proprio a, di fronte,
0: cuore,
1: eh sì,
0: no,
1: nel
0: no,
1: cuore abbiamo
0: città.
1: Detto della regalità, dove appunto erano sedi dei viceregnanti passati e dei regnanti passati, e si è aperta questo spiraglio, ho cercato di fare questo connubio e ho reso il mio lavoro più piacevole. Ma è un'esperienza personalissima, io parlo delle mie passioni, delle mie difficoltà, dei miei limiti e delle mie punti di forza, e quindi ho cercato di fare dei miei punti deboli i punti di forza.
0: Hai fatto benissimo, perché sicuramente da un lato, ecco, chi è figlio di, passami il termine, no, magari, ecco, certo, mio padre è un medico, non lo è, sto facendo un esempio, e quindi è sottointeso che la figlia o il figlio intraprendano quella strada, e quindi è un po' come se fosse già scritto il tuo destino.
1: In un certo senso,
0: in un certo
1: sì,
0: senso ti senti un po' obbligato, no, a onorare la tradizione, quello che ha fatto il tuo papà, perché comunque, voglio dire, parliamo di quarta, no? Lo dicevamo prima,
1: sì,
0: generazione,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì,
0: sì. E quindi un po' anche il senso di non far dispiacere, no, il papà, il nonno del nonno, il bisnonno.
1: No, è così, è entrato in campo tutti questi fattori.
0: È una bella responsabilità,
1: sì,
0: no? Sì. Però poi fin quando hai trovato la tua strada e l'hai capito che realmente sarebbe stato il tuo futuro, il tuo lavoro, penso che sia stata una bella vittoria.
1: Alla
0: no?
1: fine sì,
0: alla
1: dire.
0: Fine
1: non
0: sì.
1: semplice ma bella.
0: Quanto della persona che sei oggi, Lino, c'era già nella persona che eri allora, no, da più piccino?
1: Ma io penso che c'è molto del Lino piccino, la lealtà, la semplicità, il non montarsi mala testa, anche perché voglio dire, non c'è niente da montarsi, però comunque
0: però c'è chi lo fa,
1: c'è chi lo fa anche col niente,
0: però
1: quindi
0: così.
1: Esatto, e queste sono delle caratteristiche che mi sono state date secondo me dalla mia famiglia, ma anche fanno parte anche della mia indole.
0: Che bello, e si vede e traspare tantissimo. A proposito di radici, radici importanti, parliamo di quella tradizione che si tramanda di generazione in generazione. E quindi Napoli, quando parla di amore, io direi di farvi ascoltare insieme a noi, con me, a tra poco.

0: Lo fa sempre con una voce tutta sua, no? Tramandarci questa voce, queste parole, questa melodia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, c'è in mia compagnia Lino Ranieri, io sono Fabiola Ciminella, insieme ci tuffiamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Allora, qua giochiamo un po' facile, o meglio, forse per te difficile questa domanda. Un piatto che per te sa di Napoli. C'è diffida allo scarpariello, alla pizza, come si fa? Però no, proprio in assoluto lì.
1: È veramente difficile, è una domanda da $1,000,000.
0: Eh sì, devi dare un'immagine.
1: Ma io penso che...
0: Culinaria, ecco, alla cucina
1: io
0: napoletana.
1: Io penso che il ragù è il piatto più rappresentativo, perché se tu ci pensi ti fa ricordare quelle domeniche in famiglia di quando eravamo piccini, no? E andavamo a casa di nonna e ci stava il ragù.
0: Ma
1: magari...
0: ma perché si fa il pesce?
1: Vabbè, ma mo stiamo...
0: C'è sempre stata sta cosa, perché no, a casa mia si fa lo spaghetto alle vongole...
1: Ma devi considerare che siamo una città di mare. E quindi l'estate dura parecchio, non è che siamo una città di montagna che tu dici l'inverno, l'estate dura 2 mesi, no, a noi l'estate dura molto, anche perché con il surriscaldamento globale, voglio dire, qua si parla di Natale al mare, quindi e questo ci spinge ad essere anche più di piatti, diciamo, che si spostano sul mare, esatto, sì, però in inverno anche nei periodi di carnevale oppure nei periodi di Pasqua.
0: Che bello, mi è venuta voglia di stare davanti a un camino di domenica con ragù. Io non lo so cucinare, se ti invito lo fai tu?
1: Va bene, però se considera che il ragù ci vuole un sacco di tempo, cioè la pazienza
0: dalla sera
1: esagerata.
0: Prima, dalla sera prima, o certo. Ti basta alle 6 del mattino?
1: No, noi non apriamo alle 6 del mattino, ci avviamo la sera prima.
0: E poi no, casa mia.
1: A casa tua, allora va bene, posso farlo la sera prima, vengo, lo metto a fare e poi la mattina continuiamo a farlo.
0: Va bene, 20 persone circa, compresi tutti qui.
1: A bella chiana, come si dice.
0: Meraviglioso, quel profumo che poi invade tutte le stanze. Una parola napoletana invece, Lino, che usi sempre.
1: Ah, sono parolacce, lasciamo stare.
0: Bip. Ok, un posto di Napoli e invece che torneresti immediatamente, un posto che per te ha un significato enorme.
1: È un museo. Ed è il museo di Capodimonte, perché ha rappresentato i 3 anni del mio percorso universitario, anche perché poi la magistrale ci sono andato di meno, e quindi il museo di Capodimonte è quello che più mi fa rievocare ricordi belli, perché sono stati anni stupendi. L'università bisogna viverla in maniera bella, tranquilla, è un'esperienza, purtroppo non è sempre così, perché alcuni ragazzi la vivono come un peso.
0: Guarda, anche per me è stato un bellissimo periodo. Questo secondo me è anche in base un po' a un po' allo stile di vita, l'attitude verso, che ne so, dei problemi, degli esami, la pressione, la responsabilità, la casa, i voti.
1: No, ma anche a me ci stavano tutte queste cose.
0: Ma c'è, ma anche io, però poi tutto sommato oggi ci pensi.
1: Se fai qualcosa che ti piace, ti alleggerisce, no? Il fatto che ti ho detto prima anche del lavoro, che è molto pesante, ma facendolo in un certo modo, poi è frequentato da persone come Fabiola Ciminella, quindi voglio dire...
0: che ti rallegra, no? Ti arriva un po' un fascio di luce. Invece una tradizione, Lino, visto che tu ne vivi tante, ne vivi ancora oggi, le tramandate, le portate, e le fai vivere anche a persone, perché ovviamente lì in quella zona siete invasi di turisti, quindi riuscite anche a vivere, è importante avere un approccio, un rapporto anche con popolazioni, culture diverse, no?
1: Sì, è importante, però fortunatamente chi viene a Napoli, a me, visto che comunque non sto lontano dal porto, è probabile che Casa Reale, cioè il mio ristorante, la mia pizzeria, sia la prima tappa. Quindi quello che chiedono è ovviamente la pizza, sono le cose più tradizionali.
0: Cioè non ti fanno le soddisfazioni?
1: Me le fanno prendere, cioè nel senso che perché faccio ciò che voglio fare. E non tutti chiedono, per esempio, non lo so, la pizza con l'ananas, perché la loro prima volta a Napoli, io non la faccio.
0: Ah no, scusa,
1: non la faccio, però
0: bastardo.
1: ci sono dei turisti che magari chiedono fai la pizza con l'ananas. Fortunatamente a me non è una cosa
0: ma divieto proprio, no. Cioè se la metti te
1: questo lo lascio fare ad altri,
0: ti vengo a depennare sul menù questa roba che è improponibile, non si può sentire. Una cosa invece di Napoli, Lino, che non sopporti, e se c'è, penso pure parecchie, anche che me si contano su una mano, però...
1: È il traffico. il traffico.
0: Ragazzi, scusa, io pensavo
1: il film di Johnny Stecchino. È il traffico.
0: Il traffico
1: non lo sopporto e a volte è un po' caotica perché io poi considero che abito,
0: no?
1: Abito nel centro di Napoli.
0: Mamma mia, come fai lì? Io questo mi domando
1: Garibaldi.
0: Tutti i giorni, lo sai? Come fanno?
1: Pensa alla notte,
0: Sai, quartiere, tutto bellissimo, spettacolare.
1: Stupendo, però a volte
0: no, perché
1: dormirci.
0: Abbiamo il Teatro Augusteo, abbiamo ecco, i ristoranti degli amici belli in centro. E però io quando ci vado e poi ritorno dico, ma come fanno a vivere qua? Perché io vengo dalla provincia, no? Ed è, tra virgolette, un po' più tranquillo in questo senso lì. Però
1: diciamo
0: è vero
1: che la notte dormi.
0: Sei nel centro di Napoli, è un bel casino. Cioè ci sei abituato?
1: Ti devo dire la verità?
0: Te non vuoi?
1: Non ci sono abituato e non mi abituerò mai.
0: E non ti abitueresti mai. Invece se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti?
1: Le bellezze naturali. Il fatto che io sono amante del mare. Io sono nato in estate, sono nato a luglio. Quindi mia madre il primo agosto già mi ha portato a mare. Avevo 15 giorni.
0: Bellissimo.
1: Quindi secondo me sarà stata sta cosa. Io amo il mare. Amo l'estate. Napoli è una città che vive di mare.
0: Battiamoci un 5 anche io. Infatti io mi sto preparando psicologicamente per questa stagione invernale.
1: Vabbè,
0: di cappotti, di sciarpe, di robe addosso. Io voglio stare libera.
1: Ci sta una frase che io amo tantissimo e dice le persone felici non se ne accorgono se è estate o inverno. Noi dovremmo vivere così.
0: Mi sforzo un po'. Noi
1: dovremmo
0: lo devo
1: vivere
0: dire.
1: Così.
0: Vi lascio con il Pipe d'Oro di Joelier e torniamo qui tra pochissimo.
2: Yeah, Valerie.

0: E noi raccontiamo la nostra Napoli contemporanea. Abbiamo appena ascoltato il Pipe de Oro col nostro Gelier, perché è una Napoli che da lontano a quella che c'è poi oggi in realtà si evolve, si racconta, attraversa nuove generazioni. E proprio come non raccontarvele con Lino Ranieri, che è qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli. Allora, noi continuiamo la nostra chiacchierata, ma adesso è un altro momento molto dinamico, carino, perché a me piace spaziare e mettere anche un po'... dopo ti metto un po' in difficoltà, lui cerca di sbirciare le mie domande, però adesso parliamo in realtà un po' su un argomento carino che dipende da che prospettiva la vedi, no? Questa parola che è successo, no? Il successo, l'essere arrivato a un obiettivo, o meglio ancora c'è chi per chi la strada è lunga o la parola successo non significa niente. Tu intanto come la percepisci questa parola?
1: Ma intanto non la conosco, perché non ho successo.
0: Ok, bravo, mi piace.
1: Ma comunque, per dirla alla Massimo Troisi, il successo è un amplificatore di te stesso. Se tu sei buono diventi buonissimo, se sei stupido diventi stupidissimo. Quindi, per quanto mi riguarda, la vedo così. E bisognerebbe viverlo in maniera tranquilla, naturale, anzi anche con soddisfazione, perché dopo una vita di sacrifici,
0: e
1: se
0: ti senti arrivato oggi?
1: Io non mi sento arrivato mai.
0: Bravo,
1: ma tu non devi credere mai.
0: Vabbè, sono domande, però io
1: quando
0: devo
1: io
0: fare.
1: Mi pongo un obiettivo e cerco di raggiungerlo e magari lo raggiungo, subito me ne pongo un altro. Non lo so, se
0: nemmeno il tempo di concludere.
1: No, ma veramente non è neanche tanto buono, perché non ti vivi le cose e non te le godi e non sei mai soddisfatto di te stesso. Invece uno ogni tanto dovrebbe fermarsi e dovrebbe viversi anche dei traguardi che con tanta fatica e con tanta speranza anche li raggiunge.
0: Invece nel tuo campo, no, che comunque è fondamentale, quanto conta il giudizio degli altri, soprattutto per chi, intanto anche sull'aspetto personale e poi su un'attività che comunque ha a che fare con un pubblico, no?
1: E diciamo che tu ti devi sempre interfacciare con il giudizio degli altri nel
0: ma
1: mio lavoro.
0: Ma non le metti delle telecamerine, sei sotto i tavoli per sentire, non le fate?
1: No,
0: cioè io mi sono
1: però...
0: sempre immaginata che i ristoratori, quei posti un po' più come alla tua portata casa reale, mettessero le cimici, me le sono immaginate se, per sentire.
1: Guarda, potremmo farlo, potremmo prenderla in considerazione. Però
0: sì,
1: comunque noi consideriamo che abbiamo delle recensioni. Quindi proprio il nostro lavoro è sempre recensito.
0: Io FBI,
1: è sempre recensito. Fortunatamente nei miei locali ci stanno molte recensioni buone. Capita che nei giorni di maggiore
0: affluenza no?
1: Capita quella cosa che magari ci sta pure la recensione che non è proprio buona, però tu la devi prendere atto e devi cercare
0: migliorare,
1: di migliorare.
0: Certo, e migliorare su quella, su quell'aspetto.
1: Non te ne devi fare una
0: malattia,
1: non te ne devi fare una malattia, però magari qualche tempo fa sì. Vedi, perché poi nel corso del tempo uno cambia anche dal punto di vista caratteriale, anche nell'approccio di delle critiche o di suggerimenti o di consigli.
0: E qual è la critica che ti ha fatto più male? Anche
1: no,
0: a Lino, non dico nella...
1: No, proprio critiche che mi hanno fatto male non ce ne sono, però dei comportamenti e delle scortesie che mi sono fatte a Lino Ranieri proprio ce ne sono.
0: Da amici magari, da persone...
1: Da amici, ecco. Sì, da amici, ma anche magari a chi ha dato il cuore e non l'ha saputo ricambiare, per dire. Però fa parte del corso, cioè fa parte di tutta la vita di tutti, no? Penso
0: vero.
1: Che nessuno ne è esente. O sbaglio, Fabio?
0: No, è così. E invece il complimento, vediamo se questo te lo ricordi, perché poi non me l'hai detto, si è girato un po' intorno. Invece il complimento che ricordi ancora, il più bello, ecco, sia Lino... persona che è quello che comunque fai per gli altri, perché comunque il vostro lavoro è super devoto, no?
1: Sì, no, forse è che resto sempre me stesso. Questo è un complimento che è ricorrente nella mia vita. Ti ripeto, io non sono un tipo che si sofferma molto sui complimenti, ed è un errore, perché ogni tanto bisogna... Mia madre dice si vive anche di soddisfazioni, ed ha ragione.
0: Sei un treno, non le guardi.
1: Purtroppo no.
0: Però ogni tanto, no.
1: Sì, ci dovrei far caso.
0: Ci dovresti far caso, magari, riflettere.
1: Penso a te ogni tanto, quando me lo fanno di Fabio me la consigliare.
0: Bravo, fammelo fare. Io lo faccio ogni tanto, ma proprio tipo una volta al mese. un medico, la compressa.
1: Sono 12 all'anno, sono importanti.
0: Sono tante. Mi fermo, respiro, riguardo magari attraverso una galleria foto, attraverso il nostro biglietto da visita che oggi è Instagram, che è un portfolio, no, di tutto. Mi riguardo proprio appositamente le cose. Dico, ah, però... Cioè, perché mentre le fai le vedi proprio così, con superficialità, non gli depesano, gli depurano. Quando invece te le riguardi a distanza di tempo, le vedi che l'effetto è diverso, quindi è una buona...
1: Ci penserò.
0: È una buona tattica. Invece qual è la cosa che non racconti quasi mai quando parli della tua carriera? E invece lo devi fare oggi,
1: Madonna,
0: qui,
1: mia,
0: con
1: se
0: me.
1: Se non racconto mai vuol dire che non lo voglio raccontare.
0: Ma c'è qualcosa.
1: È che diciamo io in un primo momento, come ho detto, diciamo come ho fatto capire all'inizio, non era proprio il lavoro dei miei sogni, non era la cosa che volevo scegliere. Però come hai detto tu, è una cosa che ti è stata data dall'alto, perché comunque il fatto di non far prendere collera al padre, al nonno, alla storia stessa della famiglia, no? Anche perché uno crea, poi è brutto, diciamo, lasciare tutto così e magari cambiare. Anche per l'amor di Dio ci sono persone molto coraggiose nel farlo, però a me mi piange un po' il cuore. E quindi...
0: Ma se ti piange un po' il cuore, se hai sentito comunque questo legame dentro di te, qualcosa, capito?
1: È chiaro.
0: C'era.
1: Ho guardato, ho fatto un esame introspettivo, questo sì.
0: E allora abbiamo giocato, chiacchierato, scoperto tante cose di te, ma adesso torniamo a quella Napoli che è piena di tradizione, quindi ci ascoltiamo insieme a voi, cari radioascoltatori, Renato Carosone con Maruzzella, a tra poco.

0: Carosone, Renato Carosone, ma tu metti un po' Lino Ranieri qui ai microfoni, magari qualcuno si è collegato adesso, fai rivivere questa musica tradizione, sì. Avete delle playlist lì da voi?
1: Ci sono delle playlist, non ti nascondo che a volte le mie orecchie non ne vogliono sentire più, perché poi fino a un certo
0: che poi arriva
1: punto,
0: quello, cioè
1: sì, poi ti fa male la capa. Però sì, le metto come, certo.
0: Facciamo un tuffo un po' nel passato, ma adesso preparati, caro Lino Ranieri, non è il cugino di mamma, mi dispiace, è stufato.
1: Neanche
0: però,
1: nipote.
0: Me l'aspettavo.
1: In realtà mio zio si chiama Massimo Ranieri, però non è lui. Il mio nonno era fan di Massimo Ranieri, avendo già il cognome mise Massimo come nome.
0: Ma io non lo so.
1: Hai visto? Ha avuto l'assist per il cognome.
0: Però niente, però nessuna parente. Però no, scherzo. No. Allora, vero o falso per te? Sei permaloso, Lino?
1: Ma non più.
0: Falso, quindi falso. Falso, basta, ti scivola tutto addosso, sì, via, sì, via, via, sì. Facciamo andare, io giro con una pietra.
1: Vai, giri con una pietra nella borsa.
0: Una pietra bella, dopo te la faccio vedere.
1: Non mi chiamo Angapo.
0: No, una collana con una pietra.
1: Ah,
0: proprio.
1: Ok.
0: Spieghiamo bene, sai, per allontanare un po', è tipo protettiva, ecco.
1: Fai bene,
0: una pietra particolare,
1: un crocifisso,
0: ognuno
1: c'ha il suo, certo.
0: Poi c'è il cornicello, la Madonnina, vabbè, c'ho varie cosette.
1: Siamo napoletani,
0: nostre napoletane. Cioè, mi fa ridere a me sta cosa, perché se la racconti fuori te la fanno vivere un po' come un amplificatore, invece per noi è normale. Al portafoglio escono croci, cosette, cornetti, madonnine. Lino, ti capita di dubitare di te stesso?
1: Tutti gli istanti.
0: Ma quindi non pensavo, sai. Sei una persona, cioè mascheri bene. Sei una persona competitiva?
1: Penso di sì.
0: Hai paura di fallire?
1: Tutti gli istanti.
0: Cioè, per è un'ossessione. Hai mai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Sì, mi è capitato.
0: Vabbè, non tocchiamo.
1: Però sono uno che combatte, non sono uno che si arrende facilmente. Questo lo voglio dire. Ti ho detto tutti i miei punti deboli, questa è una cosa che
0: ma lo faccio anche io, ma penso che sia
1: meno
0: umano,
1: male.
0: No?
1: Sì, sì, ma del resto la mitologia greca è piena di questi racconti, no? Il fatto di
0: che
1: non
0: bello.
1: Dover mai mollare, perché poi si arriva all'Olimpo, è un pochettino la metafora
0: la
1: anche
0: stessa.
1: Della mia, forse della tua e di tanti altri.
0: È vero, è vero. Hai mai pensato, no, perdonami, hai detto un sì invece, Lino, che avresti voluto fosse un no nella vita?
1: Sì, è capitato.
0: Hai perso un'occasione per paura?
1: Anche.
0: Quale?
1: Sì. Fabiola,
0: Cioè l'hai detto con un peso così importante che mi ha suscitato curiosità. Vabbè, andiamo avanti.
1: Lasciamo stare, dai.
0: I social ti condizionano?
1: No, io credo che i social mi aiutano.
0: Bravo.
1: Onestamente, ti sono sincero. Penso di usarli bene. Penso.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Credo di sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce? Anche perché
1: certo.
0: Sei comunque.
1: Certo, c'è tutti quanti abbiamo dei segreti, Fabiola. Diciamoci bugie.
0: Vabbè, però sei abbastanza. Sei no filter.
1: Sì, cioè, assolutamente, ma ci sono c'è qualcosina che ci portiamo
0: la
1: dentro nel cuore.
0: Dai, la solitudine.
1: Questo è pur vero.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale? Ritorniamo sempre, è ridondante questa
1: diciamo
0: cosa.
1: Che ne abbiamo già parlato. Andiamo avanti.
0: Guarda,
1: dai, ti ho dato delle risposte abbastanza esaustive.
0: Guarda, questo è il format vero o falso e quindi lo leggo. Invece le altre cose spontanee andiamo a braccio.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Vabbè, oggi sei veramente felice?
1: Ma sto con te, sì, sono veramente felice.
0: Allora, vi lascio con Alma Megretta Sanacor.

0: E proprio come Alma Megretta, anche Casa Reale è qui, come lei, una realtà affermata, mai fermarsi, si parla sempre di nuovi progetti come Lino e nuove idee e soprattutto una Napoli che continua a camminare oltre e soprattutto dritta, avanti, senza una fine. Allora Carolino, ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Una parola o una frase? Io preferirei una frase.
0: Allora, che me lo chiedi a fare? Dici, vabbè, guarda, posso dare la parola, tengo un detto.
1: Va bene,
0: detto,
1: io chiedo il permesso. Sì. Vai. Ed è questo. Si può cambare senza sapere perché, ma non si può cambare senza sapere perché.
0: Madonna, bellissima, bellissima, bellissima. Mi piace assai. Si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere perché. Mamma
1: se
0: mia, sciogli lingue incredibile, ragazzi. Ho detto, mo faccio una grandissima.
1: Sciogli lingue, ma anche scioglie il cuore.
0: Scioglie il cuore. E ascolta, lì ci vuoi raccontare qualcosa di nuovo? Magari bolle in pentola qualcosa? Non lo so, io non ti vedo da un po'. No, non sei. Noi siamo scaramantici sempre per il contesto.
1: Guarda, un amico mio che sta girando un film, ovviamente non posso dire niente al tal riguardo, ma questo film verrà girato, molte scene verranno girate dentro Casa Reale e parlerà anche un po' di Lino
0: che
1: Ranieri.
0: Bello.
1: E questa è una cosa che mi toglie una grande soddisfazione.
0: Certo, ma penso che ti divertirai poi tantissimo.
1: Assolutamente sì, le riprese dovrebbero essere tra un mesetto. Salvo complicazioni.
0: Che bello, che bello.
1: Poi non voglio dire altro perché non posso dirlo.
0: No, anzi,
1: non
0: già hai detto tantissimo. Allora, ragazzi, carissimissimissimi, io saluto Lino, ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Dammi delle date che devi venire a cucinare a casa mia.
1: Va bene.
0: Ti verrò a trovare lì da te.
1: Ma per il momento devi venire prima tu da me.
0: Esatto, perché è più facile. Poi organizzare la rimpatriata, insomma, di amici, famiglia, la dobbiamo un attimo capire i giorni. Grazie mille per essere stato qui ancora a Napoli Senza Confini. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa?
1: No, saluto solo a chi mi sta ascoltando, che ho avvisato che ci stavo e quindi saluto a tutti coloro che mi hanno ascoltato.
0: Bravi, bravi che ascoltano un amico. Ti ringrazio ancora. Amici, ciao, noi siamo sempre qui, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, perché sono lì nella sezione podcast, quindi non si perdono le puntate, ma puoi anche riascoltarti visto che sei in diretta.
1: Lo farò.
0: E seguiteci sulle pagine social di Rai Radio Live Napoli. Io vi lascio con l'ultima canzone meravigliosa di Nino D'Angelo, ho scelto per te un jeans e una magliette. Ciao Ayu, buona giornata. Ciao.

semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei da ciguaglione e non la tira.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Ciminella, che vi fa compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, qui con Napoli Senza Confini. Allora, oggi vi porto dentro una storia, perché sapete che io qui invito tantissimi ospiti, professionisti, artisti, parliamo di musica, di arte, di spettacolo, di contemporaneità, ma soprattutto oggi parliamo di tradizione, di mani che impastano, di profumi, di cose particolarissime, perché oggi è un ospite davvero speciale, oltre ad essere un mio caro amico, e vi ho portato direttamente qui a Napoli Senza Confini, il cuore della nostra città, ovvero la pizza, perché parliamo di radici, famiglia, tradizione, evoluzione e futuro. Allora, diamo il benvenuto a questo punto, è arrivato il momento, il rullo di tamburi e nacchere e non lo so, qualsiasi mandolini, tutto quello che porta la nostra Napoli con la nostra tradizione, a Lino Ranieri. Ciao,
3: buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Come stai?
3: A te.
2: Ma sei parente di Massimo Ranieri? Lì?
3: No, in realtà Massimo Ranieri è il suo nome d'arte, lui fa Giovanni Calone.
2: Mannaggia, ci hai prestato cognome praticamente.
3: Infatti sì, mi dovrebbe i diritti d'autore, ma restiamo umili.
2: Anima di casa reale, insomma, davvero complimentissimi, sei giovanissimo, ragazzo in gamba, che hai comunque portato la tua tradizione, quella che ti hanno comunque inculcato negli anni, no, dalla famiglia ad oggi, rivederla oggi, avere questo sapore di un po' di quello che c'era ieri, rivisitarla a quello che c'è il domani, non è facile.
3: No, è facile, però comunque devi considerare che sono cresciuto, nato in questo mestiere, siamo alla quarta generazione e ovviamente ognuno di noi nel corso della propria vita ha dato un'impronta diversa, anche per diciamo differenziarci gli uni dall'altro.
2: Esatto, anima di casa reale nel cuore della nostra Napoli, della nostra città. Io ti sono venuto a trovare, ma dovrò tornarci più spesso, perché vedi, è un posto magico. E ti fa stare bene, ti fa sentire a casa, hai di fronte uno spettacolo meraviglioso, eh?
3: A chi lo dici? Personalmente tu sai bene,
2: dici, io non lo sopporto più, ci vivo 24 ore su 24.
3: questo è pur vero però devo dire che almeno la location è una cosa che mi si addice molto, perché tu sai che sono laureato in beni culturali e quindi sto proprio nel cuore della regalità anche napoletana, perché il Palazzo Reale sta di fronte, ci sta il Maschiangioino, che sono stati le sedi dei sovrani passati. Napoli ha avuto una storia vicereale e poi è stata un regno indipendente dal 1734, quindi ti lascio immaginare.
2: Cioè, avere la storia tutti i giorni davanti, no?
3: E non potevo scegliere un posto migliore per quanto mi riguarda.
2: È veramente, veramente straordinari per pochi, quindi ti verrò a trovare a breve. Allora, caro Carolino, noi ci fermiamo un attimo, a proposito di musica e di canzoni e di quello che la nostra Napoli ci ha insegnato, ci ha raccontato. Volevo farti ascoltare e far ascoltare ai nostri radioascoltatori Napoli di Gigi D'Alessio, e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo partiti proprio da lui, Gigi D'Alessio, con Napoli, per aprire il nostro amico che è qui presente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, qui negli studi di Napoli Fuorigrotta, ecco, parlando di strutture, di monumenti, di storia, anche questo, no? È un posto magico. Ci eri mai venuto lì, no?
1: No, è la mia prima volta e devo ringraziare te.
0: Vai, dai.
1: Ti sono
0: dai.
1: Debitore, te l'ho detto che ti sono debitore.
0: Ma no, ma allora tu fammi venire a mangiare tutti gli
1: ecco.
0: Oppure mi porti a casa il pranzo cena già e stiamo a posto.
1: Ma sei di buona forchetta, Fabio.
0: Ma io mi accontento.
1: Ma quelli, si dice, è meglio a fare uno stile che una mangiata. Nel tuo caso?
0: No, nel mio caso, a livello di. Parliamo del portafoglio, sul cibo ci vanno bene. Bene, diciamo.
1: Meno va. Okay, allora vieni a mangiare quando tu.
0: Mi accontento, ecco, di un primo piatto o di un secondo. Basta.
1: Va bene.
0: Cioè, roba di antipasti, primo, secondo e frutto. E dolce raramente, forse su mi piace bere cose buone.
1: Vabbè,
0: magari
1: il tuo fisico
0: un vino
1: lo testimonia.
0: Particolare, una cosa ricercata, su quello forse
1: tu dimmi malamente.
0: Allora partiamo un po' dalle tue radici, dalla tua partenza, no? E ti chiedo, Lino, così raccontiamo un po' anche a chi ci ascolta tutta la tua storia. Che bambino eri, che ambiente vivevi intorno?
1: Ero un bambino molto timido, molto introverso. Potrei dire quasi un disadattato.
0: Davvero?
1: Addirittura, sì.
0: E oggi lavori col pubblico.
1: E oggi lavoro col pubblico e tu sai che faccio anche video sui social, che parlo di storia e cerco anche di fare questo connubio tra la pizza e la storia, anche perché la pizza è cultura, la pizza è storia. Tutto ciò che mangiamo ha qualcosa da raccontarci, ci dobbiamo sempre chiedere perché è fatto così, dove è nato, quando è nato, perché è nato, tra l'altro.
0: Ecco, raccontiamo perché... un po' questa mini parentesi della storia Margherita, no?
1: La Margherita è anche, tra l'altro, una storia molto raccontata, la sappiamo tutti, no? A fine dell'Ottocento viene la regina Margherita di Savoia a Napoli e ci sta questo pizzaiolo, Raffaele Esposito, che in onore della regina crea questa pizza con gli ingredienti, il pomodoro, mozzarella e basilico, che rappresentano il tricolore napoletano. Ma questo ormai è raccontato e straraccontato, ma ci sono tante altre storie, ad esempio lo scarpariello, per dire, no? Lo scarpariello prende
0: che bello,
1: nome proprio...
0: lezione di... Comunque 10 per la prima interrogazione.
1: Grazie,
0: passiamo
1: grazie,
0: al secondo argomento,
1: seconda.
0: Caro Ranieri, prego.
1: Devi considerare che negli anni passati, anche nel dopoguerra ad esempio, la moneta non è che circolava molto facilmente, c'era scarsità di moneta e quindi quando si andava in bottega a portare le scarpe allo scarparo, le persone non potevano permettersi di pagare in moneta l'artigiano. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che portavano magari il formaggio, la provola oppure il provolone.
0: I loro beni, quelli che
1: esattamente,
0: magari
1: sì, quello che avanzavano, esatto,
0: oppure...
1: per disobbligarsi del lavoro fatto dall'artigiano. E che succedeva? Solitamente il lunedì si mangiava sempre il ragù che era rimasto dalla domenica precedente. Il provolone o il formaggio o i vari formaggi che portavano i clienti, questo scarparo lo faceva nella pasta, quindi la rummasuglia, cioè la rimanenza
0: che
1: del ragù, è nato quasi lo scarpariello.
0: Finalmente ho un concetto ampio di questo piatto, è chiaro, che bello, bellissimo. Sì, lo sapevate voi ragazzi da lì? No, napoletani che facciamo finta, diciamo solo di essere napoletani. Quando invece Lino hai capito che, ecco, sicuramente da tradizioni, da famiglia ti hanno accompagnato, quindi hai sempre respirato sin da bambino il mondo della ristorazione, della cucina, dall'approccio con il pubblico, quando hai capito che in realtà poi questa sarebbe stata a lungo andare la tua strada, perché potevi cambiarla, no?
1: Assolutamente sì. Io con te sono sincero, non ho peli sulla lingua, a differenza magari di altri colleghi che dicono che il nostro mondo è meraviglioso, che è bello, magari è pur vero perché è un lavoro fatto di passione, ma non mi è stato semplice. Io che ho fatto un percorso di studi umanistici, chiaramente avevo prospettato una vita diversa, anche perché è una vita fatta di rinunce, compleanni, Pasqua, Natale, Capodanno, devi comunque stare a lavorare, allora anche nel coltivare le relazioni, le amicizie, le passioni, ti diventa un po' difficile e pesante. E a un certo punto della mia vita ho detto, visto che comunque c'è la possibilità di aprire Casa Reale, proprio a di fronte
0: nel cuore,
1: nel cuore abbiamo detto
0: città.
1: Della regalità, dove appunto erano sedi dei viceregnanti passati e dei regnanti passati, e si è aperta questo spiraglio, ho cercato di fare questo connubio e ho reso il mio lavoro più piacevole. Ma è un'esperienza personalissima, io parlo delle mie passioni, delle mie difficoltà, dei miei limiti e delle mie punti di forza, e quindi ho cercato di fare dei miei punti deboli i punti di forza.
0: Hai fatto benissimo, perché sicuramente da un lato, ecco, chi è figlio di, passami il termine, no, magari, ecco, certo, mio padre è un medico, non lo è, sto facendo un esempio, e quindi è sottointeso che la figlia o il figlio intraprendano quella strada, e quindi è un po' come se fosse già scritto il tuo destino.
1: In un certo senso,
0: in un certo
1: sì,
0: senso ti senti un po' obbligato, no, a onorare la tradizione, quello che ha fatto il tuo papà, perché comunque, voglio dire, parliamo di quarta, no? Lo dicevamo prima,
1: sì,
0: generazione,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì,
0: sì. E quindi un po' anche il senso di non far dispiacere, no, il papà, il nonno del nonno, il bisnonno.
1: No, è così, è entrato in campo tutti questi fattori.
0: È una bella responsabilità, no? Però poi fin quando hai trovato la tua strada e l'hai capito che realmente sarebbe stato il tuo futuro, il tuo lavoro, penso che sia stata una bella vittoria.
1: Alla
0: no?
1: fine sì.
0: Alla
1: dire.
0: Fine
1: non
0: sì.
1: Semplice ma bella.
0: Quanto della persona che sei oggi, Lino, c'era già nella persona che eri allora, no? Da più piccino.
1: Ma io penso che c'è molto del Lino piccino, la lealtà, la semplicità, il non montarsi mala testa, anche perché voglio dire non c'è niente da montarsi, però comunque
0: però c'è chi lo fa
1: c'è chi lo fa anche col niente, quindi esatto, e queste sono delle caratteristiche che mi sono state date secondo me dalla mia famiglia, ma anche fanno parte anche della mia indole.
0: Che bello, e si vede e traspare tantissimo. A proposito di radici importanti, parliamo di quella tradizione che si tramanda di generazione in generazione. E quindi Napoli, quando parla di amore, io direi di farvi ascoltare insieme a noi, con me, a tra poco.

0: lo fa sempre con una voce tutta sua, no? Tramandarci questa voce, queste parole, questa melodia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, c'è in mia compagnia Lino Ranieri, io sono Fabiola Ciminella, insieme ci tuffiamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Allora, qua giochiamo un po' facile, o meglio, forse per te è difficile questa domanda. Un piatto che per te sa di Napoli. C'è diffida allo scarpariello, alla pizza, come si fa? Però no, proprio in assoluto lì.
1: È veramente difficile, è una domanda da $1,000,000.
0: Eh sì, devi dare un'immagine.
1: Ma io penso che...
0: Culinaria, ecco, alla cucina
1: io
0: napoletana.
1: Io penso che il ragù è il piatto più rappresentativo, perché se tu ci pensi ti fa ricordare quelle domeniche in famiglia di quando eravamo piccini, no? E andavamo a casa di nonna e ci stava il ragù.
0: Ma magari... perché si fa il pesce?
1: Vabbè, ma mo stiamo...
0: C'è sempre stata sta cosa, perché
1: no,
0: a casa mia si fa lo spaghetto alle vongole...
1: Ma devi considerare che siamo una città di mare. E quindi l'estate dura parecchio, non è che siamo una città di montagna che tu dici l'inverno, l'estate dura 2 mesi, no, a noi l'estate dura molto, anche perché con il surriscaldamento globale, voglio dire, qua si parla di Natale al mare, quindi e questo ci spinge ad essere anche più di piatti, diciamo, che si spostano sul mare, esatto, sì, però in inverno anche nei periodi di carnevale oppure nei periodi di Pasqua.
0: Che bello, mi è venuta voglia di stare davanti a un camino di domenica con ragù. Io non lo so cucinare, se ti invito lo fai tu?
1: Va bene, però considera che il ragù ci vuole un sacco di tempo, cioè
0: la pazienza
1: esagerata.
0: Vieni dalla sera prima,
1: certo.
0: O ti basta alle 6 del mattino?
1: No, noi non apriamo alle 6 del mattino, ci avviamo la sera prima.
0: E poi a casa mia.
1: A casa tua, allora va bene, posso farlo la sera prima, vengo, lo metto a fare e poi la mattina continuiamo a farlo.
0: Va bene, 20 persone circa, compresi tutti qui.
1: A bella chiana, come si dice.
0: Meraviglioso, quel profumo che poi invade tutte le stanze. Una parola napoletana invece, Lino, che usi sempre.
1: Ah, sono parolacce, lasciamo stare.
0: Bip. Ok, un posto di Napoli e invece che torneresti immediatamente, un posto che per te ha un significato enorme.
1: È un museo. Ed è il museo di Capodimonte, perché ha rappresentato i 3 anni del mio percorso universitario, anche perché poi la magistrale ci sono andato di meno, e quindi il museo di Capodimonte è quello che più mi fa rievocare ricordi belli, perché
0: bello,
1: sono stati anni stupendi.
0: Bello.
1: L'università bisogna viverla in maniera bella, tranquilla, è un'esperienza, purtroppo non è sempre così perché alcuni ragazzi la vivono come un peso.
0: Guarda, anche per me è stato un bellissimo periodo. Questo secondo me è anche in base un po' a un po' allo stile di vita, l'attitude verso, che ne so, dei problemi, degli esami, la pressione, la responsabilità, la casa, i voti.
1: No,
0: si
1: ma
0: è
1: anche
0: divertitevi,
1: a me ci stavano
0: raga.
1: Tutte queste
0: ma
1: cose.
0: Ma c'è, ma anche io, però poi
1: però,
0: tutto sommato oggi c'è.
1: Se fai qualcosa
0: pensi,
1: che ti piace, ti alleggerisce, no? Il fatto che ti ho detto prima anche del lavoro, che è molto pesante, ma facendolo in un certo modo, poi è frequentato da persone come Fabiola Ciminella, quindi voglio dire...
0: che ti rallegra, no? Ti arriva un po' un fascio di luce. Invece, una tradizione, Lino, visto che tu ne vivi tante, ne vivi ancora oggi, le tramandate, le portate, e le fai vivere anche a persone, perché ovviamente lì in quella zona siete invasi di turisti, quindi riuscite anche a vivere, è importante avere un approccio, un rapporto anche con popolazioni, culture diverse, no?
1: Sì, è importante, però fortunatamente chi viene a Napoli, a me, visto che comunque non sto lontano dal porto, è probabile che Casa Reale, cioè il mio ristorante, la mia pizzeria, sia la prima tappa. Quindi quello che chiedono è ovviamente la pizza, sono le cose più tradizionali.
0: Cioè non ti fanno le soddisfazioni?
1: Me le fanno prendere, cioè nel senso che
0: però...
1: perché faccio ciò che voglio fare. E non tutti chiedono, per esempio, non lo so, la pizza con l'ananas, perché è la loro prima volta a Napoli, io non la faccio.
0: Ah no, scusa,
1: no,
0: mi
1: non la faccio, però
0: passato.
1: ci sono dei turisti che magari chiedono, mi fai la pizza con l'ananas? Fortunatamente a me non è una cosa
0: no,
1: che...
0: ma divieto proprio, divieto, no. Cioè se la metti...
1: Questo lo lascio fare ad altri.
0: Ti vengo a depennare sul menù questa roba che è veramente improponibile, non si può sentire. Una cosa invece di Napoli, Lino, che non sopporti, e se c'è, penso pure parecchie, anche che me si contano su una mano, però...
1: È il traffico. il traffico.
0: Ragazzi, sembra
1: il film di Johnny Stecchino. È il traffico.
0: Il
1: traffico non lo sopporto, e a volte è un po' caotica, perché io poi considero che abito nel centro di Napoli.
0: Mamma mia, come fai lì? Io questo mi domando tutti i giorni, lo sai? Come fanno?
1: Pensa alla notte,
0: Sai, quartiere, tutto bellissimo, spettacolare.
1: Stupendo, però a volte dormirci.
0: Abbiamo il Teatro Augusteo, abbiamo i ristoranti degli amici belli in centro. E però io quando ci vado e poi ritorno dico, ma come fanno a vivere qua? Perché io vengo dalla provincia, no? Ed è, tra virgolette, un po' più tranquillo in questo senso lì. Però
1: diciamo
0: è vero
1: che la notte dormi.
0: Sei nel centro di Napoli, è un bel casino. Cioè ci sei abituato?
1: Ti devo dire la verità?
0: Te non vuoi?
1: Non ci sono abituato e non mi abituerò mai.
0: E non ti abitueresti mai. Invece se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti?
1: Le bellezze naturali. Il fatto che io sono amante del mare. Io sono nato in estate, sono nato a luglio. Quindi mia madre il primo agosto già mi ha portato a mare, avevo 15 giorni.
0: Bellissimo.
1: Quindi secondo me sarà stata sta cosa. Io amo il mare, amo l'estate. Napoli è una città che vive di mare.
0: Vai, battiamoci un 5, anche io. Infatti mo mi sto preparando psicologicamente per questa stagione invernale.
1: Vabbè,
0: dobbiamo di cappotti, di sciarpe, di robe addosso. Io voglio stare libera.
1: Ci sta una frase che io amo tantissimo e dice le persone felici non se ne accorgono se è estate o inverno. Noi dovremmo vivere così.
0: Mi sforzo un po', lo devo dire.
1: Così.
0: Vi lascio con il Pipe d'Oro di Joelier e torniamo qui tra pochissimo. Yeah, vale.

Pigliamo con un giaco e se mandiamo a mano. Piglio stesso stipendio, si meno andò a Napoli per il registro assaltato. Ma che tenga a fare, si finisce, rimanda, ci fa tutto cosa. Ma che tenga a fare, si muscipa a portire, ma

0: noi raccontiamo la nostra Napoli contemporanea. Abbiamo appena ascoltato il Pipe d'Oro col nostro Gelier, perché è una Napoli che da lontano a quella che c'è poi oggi in realtà si evolve, si racconta, attraversa nuove generazioni. E proprio come non raccontarvele con Lino Ranieri, che è qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli. Allora, noi continuiamo la nostra chiacchierata, ma adesso è un altro momento molto dinamico, carino, perché a me piace spaziare e mettere anche un po'... dopo ti metto un po' in difficoltà, lui cerca di sbirciare le mie domande, però adesso parliamo in realtà un po' su un argomento carino che dipende da che prospettiva la vedi, no? Questa parola che è successo, no? Il successo, l'essere arrivato a un obiettivo, o meglio ancora c'è chi per chi la strada è lunga o la parola successo non significa niente. Tu intanto come la percepisci questa parola?
1: Ma intanto non la conosco, perché non ho successo.
0: Ok, bravo, mi piace.
1: Ma comunque, per dirla alla Massimo Troisi, il successo è un amplificatore di te stesso. Se tu sei buono diventi buonissimo, se sei stupido diventi stupidissimo. Quindi, per quanto mi riguarda, la vedo così. E bisognerebbe viverlo in maniera tranquilla, naturale, anzi anche con soddisfazione, perché dopo una vita di sacrifici,
0: e tu ti senti arrivato oggi?
1: Io non mi sento arrivato mai.
0: Bravo,
1: ma tu non devi credere mai.
0: Vabbè, sono domande, però io
1: quando
0: devo
1: io
0: fare.
1: Mi pongo un obiettivo e cerco di raggiungerlo e magari lo raggiungo, subito me ne pongo un altro. Non lo so, se
0: nemmeno il tempo di concludere.
1: No,
0: e
1: ma veramente
0: quello,
1: non è neanche tanto buono, perché non ti vivi le cose e non te le godi e non sei mai soddisfatto di te stesso. Invece uno ogni tanto dovrebbe fermarsi e dovrebbe viversi anche dei traguardi che con tanta fatica e con tanta speranza anche li raggiunge.
0: Invece nel tuo campo, no, che comunque è fondamentale, quanto conta il giudizio degli altri, soprattutto per chi, intanto anche sull'aspetto personale e poi su un'attività che comunque ha a che fare con un pubblico, no?
1: E diciamo che tu ti devi sempre interfacciare con il giudizio degli altri nel
0: ma
1: mio lavoro.
0: Ma non le mettete le telecamerine, sei sotto i tavoli per sentire, non le fate?
1: No,
0: cioè io mi
1: sono
0: sempre immaginata che i ristoratori, quei posti un po' più come alla tua portata casa reale, mettessero le cimici, me le sono immaginate per sentire.
1: Guarda, potremmo farlo, potremmo prenderla in considerazione. Però
0: sì,
1: comunque noi considera che abbiamo delle recensioni. Quindi proprio il nostro lavoro è sempre recensito.
0: Io FBI,
1: è sempre recensito. Fortunatamente nei miei locali ci stanno molte recensioni buone. Capita che nei giorni di maggiore
0: affluenza no?
1: Capita quella cosa che magari ci sta pure la recensione che non è proprio buona, però tu la devi prendere atto e devi cercare
0: migliorare,
1: di migliorare.
0: Certo, e migliorare su quell'aspetto.
1: Non te ne devi fare una malattia,
0: Certo.
1: Te ne devi fare una malattia, però magari qualche tempo fa sì. Vedi, perché poi nel corso del tempo uno cambia anche dal punto di vista caratteriale, anche nell'approccio di delle critiche o dei suggerimenti o dei consigli.
0: E qual è la critica che ti ha fatto più male? Anche
1: no,
0: a Lino, non dico nella...
1: No, proprio critiche che mi hanno fatto male non ce ne sono, però dei comportamenti e delle scortesie che mi sono fatte a Lino Ranieri proprio ce ne sono.
0: Da amici magari, da persone...
1: Da amici, ecco. Sì, da amici, ma anche magari a chi ha dato il cuore e non l'ha saputo ricambiare, per dire. Però fa parte del corso, cioè fa parte di tutta la vita di tutti, no? Penso
0: vero.
1: Che nessuno ne è esente. O sbaglio, Fabio?
0: No, è così. E invece il complimento, vediamo se questo te lo ricordi, perché poi non me l'hai detto, si è girato un po' intorno. Invece il complimento che ricordi ancora, il più bello, ecco, sia Lino... persona che è quello che comunque fai per gli altri, perché comunque il vostro lavoro è super devoto, no?
1: Sì, no, forse è che resto sempre me stesso. Questo è un complimento che è ricorrente nella mia vita. Ti ripeto, io non sono un tipo che si sofferma molto sui complimenti, ed è un errore, perché ogni tanto bisogna... Mia madre dice si vive anche di soddisfazioni, ed ha ragione.
0: Sei un treno, non le guardi.
1: Purtroppo no.
0: Però ogni tanto...
1: Sì, ci dovrei far caso.
0: Ci dovresti far caso,
1: magari,
0: riflettere.
1: Penso a te ogni tanto, quando me la fanno di Fabio me la consigliare.
0: Bravo, fammelo fare. Io lo faccio ogni tanto, ma proprio tipo una volta al mese. un medico, la compressa.
1: Sono 12 all'anno, sono importanti.
0: Sono tante. Mi fermo, respiro, riguardo magari attraverso una galleria foto, attraverso il nostro biglietto da visita che oggi è Instagram, che è un portfolio, no, di tutto. Mi riguardo proprio appositamente le cose. Dico, ah, però, cioè, perché mentre le fai le vedi proprio così, con superficialità, non gli dai peso, non gli dai pure. Quando invece te le riguardi a distanza di tempo, le vedi che l'effetto è diverso. Quindi è una buona.
1: Ci penserò.
0: È una buona tattica. Invece, qual è la cosa che non racconti quasi mai quando parli della tua carriera? E invece lo devi fare oggi.
1: Madonna,
0: qui,
1: mia,
0: con
1: se
0: me.
1: Non lo racconto mai, vuol dire che non lo voglio raccontare.
0: Ma c'è qualcosa.
1: È che, diciamo, io in un primo momento, come ho detto, diciamo, come ho fatto capire all'inizio,
0: sì,
1: non era proprio il lavoro dei miei sogni, non era la cosa che volevo scegliere. Però, come hai detto tu, è una cosa che ti è stata data dall'alto, perché comunque il fatto di non far prendere collera al padre, al nonno, alla storia stessa della famiglia, no? Anche perché uno crea, poi è brutto, diciamo, lasciare tutto così e magari cambiare. Anche, per l'amor di Dio, ci sono persone molto coraggiose nel farlo, però a me mi piange un po' il cuore. E quindi...
0: Ma se ti piange un po' il cuore, se hai sentito comunque questo legame dentro di te, qualcosa, capito?
1: È chiaro.
0: C'era.
1: Ho guardato, ho fatto un esame introspettivo, questo sì.
0: E allora abbiamo giocato, chiacchierato, scoperto tante cose di te, ma adesso torniamo a quella Napoli che è piena di tradizione, quindi ci ascoltiamo insieme a voi, cari radioascoltatori, Renato Carosone con Maruzzella, a tra poco.

0: Carosone, Renato Carosone, ma tu metti un po' Lino Ranieri qui ai microfoni, magari qualcuno si è collegato adesso, fai rivivere questa musica, tradizione, sì. Avete delle playlist lì da
1: ci
0: voi?
1: Ci sono delle playlist, non ti nascondo che a volte le mie orecchie non ne vogliono sentire più, perché poi fino a un certo
0: che poi arriva
1: punto,
0: quello, cioè
1: sì, poi ti fa male la capa. Però sì, le metto come, certo.
0: Facciamo un tuffo un po' nel passato, ma adesso preparati, caro Lino Ranieri. Non è il cugino di mamma, mi dispiace, è stufato.
1: Neanche
0: però,
1: nipote. In realtà mio zio si chiama Massimo Ranieri, però non è lui. Il mio nonno era fan di Massimo Ranieri, avendo già il cognome mise Massimo come nome.
0: Ma io non lo so.
1: Hai visto? Ha avuto l'assist per il cognome.
0: Però niente, però nessuna parente. Però no, scherzo. No. Allora, vero o falso per te? Sei permaloso, Lino?
1: Ma non più.
0: Falso, quindi falso. Basta, ti scivola tutto addosso, sì, via, sì, ormai, via, sì. Facciamo andare, io giro con una pietra.
1: Vai, giri con una pietra nella borsa.
0: Una pietra bella, dopo te la faccio vedere.
1: Tu mi chiamavi un capo.
0: No, una collana con una pietra.
1: Ah,
0: dopo,
1: ok.
0: Spieghiamo bene. Sai, per allontanare un po', è tipo protettiva, ecco, una
1: bene,
0: pietra particolare.
1: Un crocifisso.
0: Ognuno c'ha
1: le sue. Certo.
0: Poi c'è il cornicello, la Madonnina, vabbè, c'ho varie cosette.
1: Siamo napoletani.
0: Nostre napoletane, cioè, mi fa ridere a me sta cosa, perché se la racconti fuori te la fanno vivere un po' come un amplificatore, invece per noi è normale, al portafoglio escono croci, cosette, cornetti, madonnine. Lino, ti capita di dubitare di te stesso?
1: Tutti gli istanti.
0: Ma quindi non pensavo, sai, sei una persona, cioè mascheri bene, sei una persona competitiva?
1: Penso di sì.
0: Hai paura di fallire?
1: Tutti gli istanti.
0: Cioè, per è un'ossessione. Hai mai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Sì, mi è capitato.
0: Vabbè, non tocchiamo.
1: Però sono uno che combatte e non sono uno che si arrende facilmente, questo lo voglio dire. Ti ho detto tutti i miei punti deboli, questa è una cosa che
0: ma
1: veramente,
0: lo faccio anche io, ma penso che sia
1: meno
0: umano,
1: male.
0: No?
1: Sì, sì, ma del resto la mitologia greca è piena di questi racconti, no? Il fatto di
0: che
1: non
0: bello.
1: Dover mai mollare perché poi si arriva all'Olimpo. È un pochettino la metafora
0: la
1: anche della mia, forse della tua e di tanti altri.
0: È vero, è vero. Hai mai pensato, no, perdonami, hai detto un sì invece, Lino, che avresti voluto fosse un no nella vita?
1: Sì, è capitato.
0: Hai perso un'occasione per paura?
1: Anche.
0: Quale?
1: Sì. Fabiola,
0: cioè l'hai detto con un peso così importante che mi ha suscitato curiosità. Vabbè, andiamo avanti.
1: Lasciamo stare, dai.
0: I social ti condizionano?
1: No, io credo che i social mi aiutano.
0: Bravo.
1: Onestamente, ti sono sincero. Penso di usarli bene. Penso.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Credo di sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce? Anche perché
1: certo.
0: Sei comunque.
1: Certo, c'è tutti quanti abbiamo dei segreti, Fabiola. Diciamoci bugie.
0: Vabbè, però sei abbastanza. Sei no filter.
1: Sì, cioè, assolutamente, ma ci sono c'è qualcosina che ci portiamo
0: la
1: dentro
0: nel
1: cuore.
0: Dai, la solitudine.
1: Questo è pur vero.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale? Ritorniamo sempre, è ridondante questa
1: diciamo
0: cosa.
1: Che ne abbiamo già parlato. Andiamo avanti.
0: Guarda,
1: dai, ti ho dato queste, delle risposte allora, abbastanza esaustive.
0: Guarda, questo è il format vero o falso e quindi lo leggo. Invece le altre cose spontanee andiamo a braccio.
1: Diciamo che ne abbiamo già parlato.
0: Vabbè, oggi sei veramente felice?
1: Ma sto con te, sì, sono veramente felice.
0: Allora vi lascio con Alma Megretta, Sana Core.

0: E proprio come Alma Megretta, anche Casa Reale è qui, come lei, una realtà fermata, mai fermarsi, si parla sempre di nuovi progetti come Lino e nuove idee e soprattutto una Napoli che continua a camminare oltre e soprattutto dritta avanti, senza una fine. Allora, Carolino, ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla perché è bella così com'è.
1: Una parola o una frase? Io preferirei una frase.
0: Allora, che me lo chiedi a fare? Dici, va bene, guarda, al posto della parola tengo un
1: Va
0: detto, un
1: bene, io chiedo il permesso.
0: detto.
1: Sì. Ed
0: Vai.
1: è questo: si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere perché.
0: Madonna,
1: Ti è
0: bellissima,
1: piaciuta?
0: bellissima, bellissima, mi
1: Mi piace
0: piace
1: assai,
0: molto.
1: mi piace assai.
0: Si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere perché. Mamma
1: Se
0: mia,
1: ci
0: sciogli
1: pensi.
0: lingue incredibile, ragazzo. Ho detto, mo faccio una grandissima
1: Sciogli lingue, ma
0: figuraccia.
1: anche scioglie il cuore.
0: Scioglie il cuore. E ascolta, lì ci vuoi raccontare qualcosa di nuovo? Magari bolle in pentola qualcosa? Non lo so, io non ti vedo da un po'. No, noi siamo scaramantici, sempre per il contesto
1: Guarda, ci sta un amico mio che sta girando un film. Ovviamente non posso dire niente al tal riguardo, ma questo film verrà girato, molte scene verranno girate dentro Casa Reale e parlerà anche un po' di Lino
0: Che
1: Ranieri. E questa è una
0: bello!
1: cosa che mi toglie una grande soddisfazione.
0: Certo, ma penso che ti divertirai poi tantissimo.
1: Assolutamente sì. Le riprese dovrebbero essere tra un mesetto, salvo
0: Che
1: complicazioni.
0: bello, che
1: Poi non voglio dire
0: bello.
1: altro perché non
0: No,
1: posso
0: no, no,
1: dirlo.
0: anzi,
1: Non
0: già
1: posso
0: hai
1: dirlo.
0: detto tantissimo.
1: Esattamente.
0: Allora, ragazzi, carissimissimissimi, io saluto Lino, ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie a te,
0: Mi
1: grazie a tutti
0: raccomando,
1: voi.
0: dammi delle date che devi venire a cucinare a casa mia,
1: Va
0: ti verrò a
1: bene.
0: trovare lì da te.
1: Mo' per il momento devi venire prima tu da me. E poi
0: Esatto,
1: vengo
0: che è
1: da
0: più
1: te.
0: facile. Poi organizzare la rimpatriata, insomma, di amici, famiglia, la dobbiamo un attimo capire i giorni. Grazie mille per essere stato qui ancora a Napoli Senza Confini. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa?
1: No,
0: Visto
1: saluto solo a chi mi sta ascoltando, ho avvisato che ci stavo e quindi saluto a tutti
0: Allora,
1: coloro che mi hanno ascoltato.
0: bravi, bravi che ascoltano un amico. Ti ringrazio ancora. Amici, ciao, noi siamo sempre qui, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini perché sono lì nella sezione podcast, quindi non si perdono le puntate, ma puoi anche riascoltarti visto che sei in diretta.
1: Lo farò.
0: E seguiteci sulle pagine social di Rai Radio Live Napoli. Io vi lascio con l'ultima canzone meravigliosa di Nino D'Angelo, ho scelto per te un jeans e una magliette. Ciao Ayu, buona giornata. Ciao.

semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti, veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.

e già saccia non torna contro una maggia misa, ma voleva che l'allare

faccio burdella sulla vestrunzata. Ti sfastariata e si tornata a gas. Amore in me la si c'è mai pensata. E te dedica pure a menta cura sulle lata.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, che

0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente. Compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde. Un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente. Il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è un carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca, e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è un carneval, sì, un brano che portò mondialmente a, come dire, al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente, perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao, però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: E guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, e però non sono mai arrivato in realtà da Riccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma da Riccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma, con grande amore, sicuramente leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione, quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: Fa parte proprio della tua vita.
1: Sì, è un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo d'adozione, ma io direi di più, anche proprio Scugnizzo d'adozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. E il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa
1: sì.
0: ha rappresentato, e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo, perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi Noche Triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canción, ovvero il tango che racconta la vita. Immaginate i primi del Novecento, stato niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine del 800 in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure de Courmayeur, ma per noi sei un Tano, e questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché diciamo che chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea,
1: sì,
0: e appunto come dicevi tu adesso la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni,
1: di Maurizio De Giovanni, e c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così, due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.

parlavamo con voi. Si sta voce e canta in tuo cuore, che lo canon te cerca.

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare al ritmo di tango o con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo se llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il nostro queridissimo Astor Piazzolla, tu vedi il legame, davvero sono 13.000 i chilometri che distanziano Italia dall'Argentina, ma davvero è non niente. Noi siamo comunque in Argentina quelli che Ivano Fossati ha battezzato come italiani d'Argentina, no?
0: Perché... E tu tra l'altro hai delle radici un po' comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima della Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi, mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti, quando faccio il teatro, Diego Lemmi Moreno, e quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere
0: questo
1: su
0: progetto.
1: Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io da Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ci uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze quasi astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, e la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa? Cioè, una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due. Volver, Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone, oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice io non conosco Gardel. Non è vero, voi tutti conoscete Gardel perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel. E quindi Maradona e Gardel, ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono, hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere non tanto per guardarmi indietro nella mia vita, che come vedete inizio, come diceva Freda, ad avere una tenera età, ma sono dei punti che in qualche modo rileggo come se ci fosse davvero una volontà, e in realtà...
0: E quasi sembra quasi un destino che ti porti a fare passo dopo passo anche le tappe importanti della tua carriera. Sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole. Cioè, non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno io non avevo chiaro niente. Come ti dicevo, ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica, che è la tua passione. E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si sente una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento, e so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivier, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti
1: questo brano.
0: E io ti
1: ringrazio.
2: Muchas gracias. Es largo el camino y volver atrás no está permitido en

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Busso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tanto è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità, uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto,
0: così, l'amicizia era
1: vera. Io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro, io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no, di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però poi in qualche modo noi facciamo.
0: Cos'è che ti manca di più di Fred?
1: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre, ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità, poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda, e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli, parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tus Besos, sì, con Peppino
0: Capino,
1: sì.
0: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, e che anzi salutiamo.
1: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io, sì, assolutamente, va salutato, perché è un gigante anche lui, e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici, oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto, e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare.
0: In realtà c'è anche questo gioco di
1: parole. È giorno di parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di Buongusto, ma lui era di Buongusto di nome di fatto.
0: Esattamente.
1: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi, eccellenti, come i Solis String Quartet, alla vera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso che credo sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
0: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
1: Bravissimo.
0: Però
1: in lingua napoletana.
0: In lingua napoletana.
1: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Granagnello è sempre un poeta.
0: Assolutamente sì.

0: E ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, a partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundrie.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: No, la nostalgia.
1: La nostalgia. Pero que es un sentimiento. Ah, c'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, il tango
0: e
1: a Napoli.
0: Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangelo querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo, io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel, in questa copertina che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calesse
1: sul lungomare di Napoli, col Vesuvio dietro, nel 1932, lui arriva qui, in realtà passa prima da Milano, poi Roma e poi si ferma. Poi si ferma a Napoli per una 3 giorni meravigliosa, credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice, lui che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà. E va dove? Dalla nostra amica, oggi diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon. Va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Nel cuore proprio della Napoli di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente. Va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P. E adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena al Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza e intona un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di Ea Mario, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi, vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite è sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales. Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete Cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel, ed è molto bello solo andare a curiosare. Poi c'è Maria Susanna Azzi.
0: Come dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona, quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza, questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa ma emblematica: Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale da cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailatori di tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scuorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre.
1: È inevitabile,
0: che
1: perché
0: fa parte del DNA familiare.
1: Pur essendo anni 70, io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quegli gli anni, per li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa, e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. E questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, di questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? Cioè la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Con te, melodrammatica, sì sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma canta come se, in realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva insomma audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mario Chiare, però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro, credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche, tra l'altro, un attore proprio.
1: Certo. Cioè
0: non è, questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava. Lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount. Stiamo parlando degli anni 30. I primi 4 li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleon Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardeliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor. per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro, che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango è prodotto in Italia, registrato a Milano, su 9 musicisti, 7 erano italiani, capitanati oltre da Lucio Presti al basso, che era già bassista di Mina, dal nostro queridissimo Tullio De Piscopo alla batteria. Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, Tullio, perché lui lo racconta sempre, su sì. Questo è riconoscente. Dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così, era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spazio, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nelle sue registrazioni, iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco,
0: non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
1: Astor, sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro,
0: tantissimi auguri al grande maestro.
1: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel. Oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
0: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche come il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
1: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato. Quindi, come hai detto tu, un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentato, sai, l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati a Roma insieme all'ambasciatore argentino Marcelo Giusto, insieme al deputato Fabio Porta, insieme a Dario Salvatori, che noi tutti vogliamo bene. Quindi è stato davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno es Gardel. E credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a farla apposta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro, che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito, quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora perché
0: che bello, bellissimo.
1: Modugno racconta di Gardel, Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
0: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
1: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
0: Che ci riporta a Napoli.
1: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
0: qualche altra occasione. Guarda, con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo e io penso che anche agli ascoltatori arrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
1: Grazie. Grazie.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
1: Sì.
0: Sia un'anteprima.
1: Un'anteprima per te.
0: Porta la tua assolutamente arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio,
1: mio hermano Onorato. Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo, e con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo, e quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet, insomma tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
0: Grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto ma a tutti noi, e chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
1: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbè, ma so chi li svedei sono?
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante, fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh!
0: È un egre da tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

da janela posso fazer ao beber um pai do lixo. Tudo como a nucelada da Patrícia, presenciando uma mendalha de passagem, tem uma coisa da parenta, mas de pouca, um de festa, cada lacinha chamada, outro godor de morro. Como un cimbrò delle cedale, tutti come un daniele di patana, si fece una puttata, una puttata, una cazzata, si sciogliero per te, non mi dà per solo che, quando il corno si frutte, sanno amore, le merisse, cascascia, famosce, e poscia, perisse, che, che cosa hai capito? Bene, oh, sentite la parola, anzi la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per un'ora la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la testa a sé. A 20 anni è un maccherone, sta pesato appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 è un terzo, a 50 è un

insomma non ce l'ho da fare specchio, se si fermo momentaneo e si passasse, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza, la della sinistra male solo un picco d'olimone. Tu, siccome ho un brodo vegetale, e siccome ho venire che fa danni, ti faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti gioca roba e te, non mi piace solo te, no, quando torno tu tre.

0: tutto cose si è aggiustate e ci siamo già sposate.
1: Però è vato il mio sposino per passare in tuo giardino,
0: figlio spirito.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lilla, un goppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci abbiamo sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, stibalilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tutta la vista padaglia. Prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa. Prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Ciminella, che vi fa compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7, qui con Napoli Senza Confini. Allora, oggi vi porto dentro una storia, perché sapete che io qui invito tantissimi ospiti, professionisti, artisti, parliamo di musica, di arte, di spettacolo, di contemporaneità, ma soprattutto oggi parliamo di tradizione, di mani che impastano, di profumi, di cose particolarissime, perché oggi è un ospite davvero speciale, oltre ad essere un mio caro amico, e vi ho portato direttamente qui a Napoli Senza Confini, il cuore della nostra città, ovvero la pizza, perché parliamo di radici, famiglia, tradizione, evoluzione e futuro. Allora, diamo il benvenuto a questo punto, è arrivato il momento, il rullo di tamburi e nacchere e non lo so, qualsiasi mandolini, tutto quello che porta la nostra Napoli con la nostra tradizione, a Lino Ranieri. Ciao,
3: buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Come
3: a te.
2: Stai? Ma sei parente di Massimo Ranieri? Lino?
3: No, in realtà Massimo Ranieri è il suo nome d'arte, lui fa Giovanni Calone.
2: Mannaggia, ci hai prestato cognome praticamente.
3: Infatti sì, mi dovrebbe i diritti d'autore, ma restiamo umili.
2: Anima di casa reale, insomma, davvero

0: Complimentissimi, sei giovanissimo, ragazzo in gamba, che hai comunque portato la tua tradizione, quella che ti hanno comunque inculcato negli anni, no, dalla famiglia ad oggi. Rivederla oggi, avere questo sapore di un po' di quello che c'era ieri, rivisitarla a quello che c'è il domani, non è facile.
1: No, non è facile, però comunque devi considerare che sono cresciuto, nato in questo mestiere, siamo alla quarta generazione e ovviamente ognuno di noi nel corso della propria vita ha dato un'impronta diversa, anche per diciamo differenziarci gli uni dall'altro.
0: Esatto, anima di Casa Reale, nel cuore della nostra Napoli, della nostra città. Io ti sono venuta a trovare, ma dovrò tornarci più spesso, perché vedi, è un posto magico. E ti fa stare bene, ti fa sentire a casa, hai di fronte uno spettacolo meraviglioso.
1: A chi lo dici? Personalmente tu sai bene.
0: Io non lo sopporto più, ci vivo 24 ore su 24.
1: Questo è pur vero, questo è pur vero. Però devo dire che almeno la location è una cosa che mi si addice molto, perché tu sai che sono laureato in beni culturali e quindi sto proprio nel cuore della regalità anche napoletana, perché
0: è
1: il Palazzo
0: vero.
1: Reale sta di fronte, ci sta il Maschio Angioino, che sono stati le sedi dei sovrani passati. Napoli ha avuto una storia vicereale e poi è stata un regno indipendente dal 1734, quindi ti
0: cioè,
1: lascio immaginare.
0: Cioè avere la storia tutti i giorni davanti, no?
1: E non mangiare, potevo scegliere un posto migliore per quanto mi riguarda.
0: È veramente, veramente straordinario per pochi, quindi ti verrò a trovare a breve. Allora, caro Carolino, noi ci fermiamo un attimo a proposito di musica e di canzoni e di quello che la nostra Napoli ci ha insegnato, ci ha raccontato. Volevo farti ascoltare e far ascoltare ai nostri radioascoltatori Napoli di Gigi D'Alessio e poi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo partiti proprio da lui, Gigi D'Alessio, con Napoli, per aprire il nostro amico che è qui presente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, qui negli studi di Napoli fuori grotta, ecco, parlando di strutture, di monumenti, di storia, anche questo, no? È un posto magico. C'eri mai venuto lì, no?
1: No, è la mia prima volta e devo ringraziare te.
0: Vai, dai,
1: ti sono
0: dai.
1: Debitore, te l'ho detto che ti sono debitore.
0: Ma no, ma allora tu fammi venire a mangiare tutti gli
1: ecco.
0: Anni, oppure mi porti a casa il pranzo o cena già pro, e stiamo a posto.
1: Ma sei di buona forchetta, Fabio.
0: Ma io mi accontento.
1: Ma quelli, si dice, è meglio a fare un vestito che una mangiata.
0: No,
1: nel
0: no,
1: tuo caso?
0: No, nel mio caso, a livello di, parliamo del portafoglio, sul cibo ci vanno bene.
1: Bene,
0: diciamo.
1: Meno va. Okay, allora sì, vieni a mangiare quando tu.
0: Sì, sì. Mi accontento, ecco, di un primo piatto o di un secondo, basta.
1: Va bene.
0: Cioè, roba di antipasti, primo, secondo e frutto. E dolce raramente, forse su mi piace bere cose buone.
1: Vabbè,
0: magari
1: il tuo fisico
0: un vino
1: lo testimonia.
0: Particolare, una cosa ricercata, su quello forse
1: tu dimmi malamente.
0: Malamente. Allora partiamo un po' dalle tue radici, dalla tua partenza, no? E ti chiedo, Lino, così raccontiamo un po' anche a chi ci ascolta tutta la tua storia. Che bambino eri, che ambiente vivevi intorno?
1: Ero un bambino molto timido, molto introverso. Potrei dire quasi un disadattato.
0: Davvero?
1: Addirittura, sì.
0: E oggi lavori col pubblico.
1: E oggi lavoro col pubblico e tu sai che faccio anche video sui social, che parlo di storia e cerco anche di fare questo connubio tra la pizza e la storia, anche perché la pizza è cultura, la pizza è storia. Tutto ciò che mangiamo ha qualcosa da raccontarci, ci dobbiamo sempre chiedere perché è fatto così, dove è nato, quando è nato, perché è nato, tra l'altro.
0: Ecco, raccontiamo perché... un po' questa mini parentesi della storia Margherita, no?
1: La Margherita è anche, tra l'altro, una storia molto raccontata, la sappiamo tutti, no? A fine dell'Ottocento viene la regina Margherita di Savoia a Napoli e ci sta questo pizzaiolo, Raffaele Esposito, che in onore della regina crea questa pizza con gli ingredienti, il pomodoro, mozzarella e basilico, che rappresentano il tricolore napoletano. Ma questo ormai è raccontato e straraccontato, ma ci sono tante altre storie, ad esempio lo scarpariello, per dire, no? Lo scarpariello prende
0: che bello,
1: nome proprio...
0: lezione di... Comunque 10 per la prima interrogazione.
1: Grazie,
0: passiamo
1: grazie,
0: al secondo argomento,
1: seconda.
0: Caro Ranieri, prego.
1: Devi considerare che negli anni passati, anche nel dopoguerra ad esempio, la moneta non è che circolava molto facilmente, c'era scarsità di moneta e quindi quando si andava in bottega a portare le scarpe allo scarparo, le persone non potevano permettersi di pagare in moneta l'artigiano e quindi che cosa succedeva? Succedeva che portavano magari il formaggio, la provola oppure il provolone.
0: I loro beni, quelli che
1: esattamente,
0: magari
1: sì, quello che avanzavano, esatto,
0: oppure...
1: per disobbligarsi del lavoro fatto dall'artigiano. E che succedeva? Solitamente il lunedì si mangiava sempre il ragù che era rimasto dalla domenica precedente. Il provolone o il formaggio o i vari formaggi che portavano i clienti, questo scarparo lo faceva nella pasta, quindi la rummasuglia, cioè la rimanenza
0: che
1: del ragù, è nato così lo scarpariello.
0: Finalmente ho un concetto ampio di questo piatto, è chiaro, che bello, bellissimo. Sì, lo sapevate voi ragazzi da lì? No, napoletani che facciamo finta, diciamo solo di essere napoletani. Quando invece Lino hai capito che, ecco, sicuramente da tradizioni, da famiglia ti hanno accompagnato, quindi hai sempre respirato sin da bambino il mondo della ristorazione, della cucina, dall'approccio con il pubblico, quando hai capito che in realtà poi questa sarebbe stata a lungo andare la tua strada, perché potevi cambiarla, no?
1: Assolutamente
0: certo
1: sì.
0: Senso.
1: Io con te sono sincero, non ho peli sulla lingua, a differenza magari di altri colleghi che dicono che il nostro mondo è meraviglioso, che è bello, magari è pur vero perché è un lavoro fatto di passione, ma non mi è stato semplice. Io che ho fatto un percorso di studi umanistici, chiaramente avevo prospettato una vita diversa, anche perché è una vita fatta di rinunce, compleanni, Pasqua, Natale, Capodanno, devi comunque stare a lavorare, allora anche nel coltivare le relazioni, le amicizie, le passioni, ti diventa un po' difficile e pesante. E a un certo punto della mia vita ho detto, visto che comunque c'era la possibilità di aprire Casa Reale, proprio di fronte
0: nel
1: cuore, abbiamo detto,
0: città.
1: Della regalità, dove appunto erano sedi dei viceregnanti passati e dei regnanti passati, e si è aperta questo spiraglio, ho cercato di fare questo connubio e ho reso il mio lavoro più piacevole. Ma è un'esperienza personalissima, io parlo delle mie passioni, delle mie difficoltà, dei miei limiti e delle mie punti di forza, e quindi ho cercato di fare dei miei punti deboli i punti di forza.
0: Hai fatto benissimo, perché sicuramente da un lato, ecco, chi è figlio di, passami il termine, no, magari, certo, ecco, mio padre è un medico, non lo è, sto facendo un esempio, e quindi è sottointeso che la figlia o il figlio intraprendano quella strada, e quindi è un po' come se fosse già scritto il tuo destino.
1: In un certo senso,
0: in un certo,
1: sì,
0: senso ti senti un po' obbligato, no, a onorare la tradizione, quello che ha fatto il tuo papà, perché comunque, voglio dire, parliamo di quarta, no? Lo dicevamo prima,
1: sì,
0: generazione,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, sì.
0: E quindi un po' anche il senso di non far dispiacere, no, il papà, il nonno del nonno, il bisnonno.
1: No, è così, è entrato in campo tutti questi fattori.
0: È una bella responsabilità,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Però poi fin quando hai trovato la tua strada e l'hai capito che realmente sarebbe stato il tuo futuro, il tuo lavoro, penso che sia stata una bella vittoria.
1: Alla,
0: no?
1: Fine sì.
0: Alla fine
1: non semplice, ma bella.
0: Quanto della persona che sei oggi, Lino, c'era già nella persona che eri allora, no, da più piccino?
1: Ma io penso che c'è molto del Lino piccino, la lealtà, la semplicità, il non montarsi mal la testa, anche perché, voglio dire, non c'è niente da montarsi, però comunque
0: però c'è chi lo fa,
1: c'è chi lo fa anche col niente, quindi esatto. E queste sono delle caratteristiche che mi sono state date, secondo me, dalla mia famiglia, ma anche fanno parte anche della mia indole.
0: Che bello, quindi, e si vede, sì, e traspare tantissimo. A proposito di radici importanti, parliamo di quella tradizione che si tramanda di generazione in generazione. E quindi Napoli, quando parla di amore, io direi di farvi ascoltare insieme a noi, con me, a tra poco.

0: lo fa sempre con una voce tutta sua, no? Tramandarci questa voce, queste parole, questa melodia. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, c'è in mia compagnia Lino Ranieri, io sono Fabiola Ciminella, insieme ci tuffiamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Allora, qua giochiamo un po' facile, o meglio, forse per te difficile questa domanda. Un piatto che per te sa di Napoli. C'è diffida allo scarpariello, alla pizza, come si fa? Però no, proprio in assoluto lì.
1: È veramente difficile, è una domanda da $1,000,000.
0: Eh sì, devi dare un'immagine.
1: Ma io penso che...
0: Culinaria, ecco, alla cucina
1: io
0: napoletana.
1: Io penso che il ragù è il piatto più rappresentativo, perché se tu ci pensi ti fa ricordare quelle domeniche in famiglia di quando eravamo piccini, no? E andavamo a casa di nonna e ci stava il ragù.
0: Ma magari... perché si fa il pesce?
1: Vabbè, ma mo stiamo...
0: C'è sempre stata sta cosa, perché
1: no,
0: a casa mia si fa lo spaghetto alle vongole...
1: Ma devi considerare che siamo una città di mare. E quindi l'estate dura parecchio, non è che siamo una città di montagna che tu dici l'inverno, l'estate dura 2 mesi, no, a noi l'estate dura molto, anche perché con il surriscaldamento globale, voglio dire, qua si parla di Natale al mare, quindi e questo ci spinge ad essere anche più di piatti, diciamo, che si spostano sul mare, esatto, sì, però in inverno anche nei periodi di carnevale oppure nei periodi di Pasqua.
0: Che bello, mi è venuta voglia di stare davanti a un camino di domenica con ragù. Io non lo so cucinare, se ti invito lo fai tu?
1: Va bene, però considera che il ragù ci vuole un sacco di tempo, c'ho la pazienza
0: esagerata.
1: Dalla sera prima,
0: o certo. Ti basta alle 6 del mattino?
1: No, noi non apriamo alle 6 del mattino, ci avviamo la sera prima.
0: Poi no, a casa mia.
1: A casa tua, allora va bene, posso farlo la sera prima, vengo, lo metto a fare e poi la mattina continuiamo a farlo.
0: Va bene, 20 persone circa, compresi tutti qui.
1: A bella chiana, come si dice.
0: Meraviglioso, quel profumo che poi invade tutte le stanze. Una parola napoletana invece, Lino, che usi sempre.
1: Ah, sono parolacce, lasciamo stare.
0: Bip. Ok, un posto di Napoli e invece che torneresti immediatamente, un posto che per te ha un significato enorme.
1: È un museo. Ed è il museo di Capodimonte, perché ha rappresentato i 3 anni del mio percorso universitario, anche perché poi la magistrale ci sono andato di meno, e quindi il museo di Capodimonte è quello che più mi fa rievocare ricordi belli, perché
0: bello,
1: sono stati anni stupendi.
0: Bello.
1: L'università bisogna viverla in maniera bella, tranquilla, è un'esperienza, purtroppo non è sempre così perché alcuni ragazzi la vivono come un peso.
0: Guarda, anche per me è stato un bellissimo periodo. Questo secondo me è anche in base un po' a un po' allo stile di vita, l'attitude verso, che ne so, dei problemi, degli esami, la pressione, la responsabilità, la casa, i voti.
1: No, ma
0: si
1: anche
0: divertite,
1: a me ci stavano
0: raga.
1: Tutte queste cose.
0: Ma anche io, però poi tutto sommato oggi
1: se
0: ci
1: fai qualcosa
0: pensi,
1: che ti piace, ti alleggerisce, no? Il fatto che ti ho detto prima anche del lavoro, che è molto pesante, ma facendolo in un certo modo, poi è frequentato da persone come Fabiola Ciminella, quindi voglio dire...
0: che ti rallegra, no? Che arriva un po' un fascio di luce. Invece, una tradizione, Lino, visto che tu ne vivi tante, ne vivi ancora oggi, le tramandate, le portate, e le fai vivere anche a persone, perché ovviamente lì in quella zona siete invasi di turisti, quindi riuscite anche a vivere, è importante avere un approccio, un rapporto anche con popolazioni, culture diverse, no?
1: Sì, è importante, però fortunatamente chi viene a Napoli, a me, visto che comunque non sto lontano dal porto, è probabile che Casa Reale, cioè il mio ristorante, la mia pizzeria, sia la prima tappa. Quindi quello che chiedono è ovviamente la pizza, sono le cose più tradizionali.
0: Cioè non ti fanno le soddisfazioni?
1: Me le fanno prendere, cioè nel senso che
0: però...
1: perché faccio ciò che voglio fare. E non tutti chiedono, per esempio, non lo so, la pizza con l'ananas, perché è la loro prima volta a Napoli, io non la faccio.
0: Ah no, scusa,
1: no,
0: mi
1: non la faccio, però
0: passato.
1: ci sono dei turisti che magari chiedono fai la pizza con l'ananas. Fortunatamente a me non è una cosa.
0: No, ma divieto proprio,
1: no.
0: Cioè se la metti te
1: questo lo lascio fare ad altri.
0: Ti vengo a depennare sul menù questa roba che è improponibile, non si può sentire. Una cosa invece di Napoli, Lino, che non sopporti, e se c'è, penso pure parecchie, anche che mesi contano su una mano, però...
1: È il traffico. il traffico.
0: Ragazzi, sembra
1: il film di Johnny Stecchino. È il traffico.
0: Il
1: traffico non lo sopporto e a volte è un po' caotica perché io poi considero che abito nel centro di Napoli.
0: Mamma mia, come fai lì? Io questo mi domando tutti i giorni, lo sai? Come fanno?
1: Pensa alla notte,
0: Sai, quartiere, tutto bellissimo, spettacolare.
1: Stupendo, però a volte
0: perché
1: dormirci.
0: Abbiamo il Teatro Augusteo, abbiamo i ristoranti degli amici belli in centro. E però io quando ci vado e poi ritorno dico, ma come fanno a vivere qua? Perché io vengo dalla provincia, no? Ed è, tra virgolette, un po' più tranquillo in questo senso lì. Però
1: diciamo
0: è vero
1: che la notte dormi.
0: Sei nel centro di Napoli, è un bel casino. Cioè ci sei abituato?
1: Ti devo dire la verità?
0: Non
1: ci sono abituato e non mi abituerò mai.
0: E non ti abitueresti mai. Invece se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti?
1: Le bellezze naturali. Il fatto che io sono amante del mare. Io sono nato in estate, sono nato a luglio. Quindi mia madre il primo agosto già mi ha portato a mare. Avevo 15 giorni.
0: Bellissimo.
1: Quindi secondo me sarà stata sta cosa. Io amo il mare. Amo l'estate. Napoli è una città che vive di mare.
0: Vai, battiamoci un 5 anche io. Infatti mo mi sto preparando psicologicamente per questa stagione invernale.
1: Vabbè,
0: dobbiamo di cappotti, di sciarpe, di robe addosso. Io voglio stare libera.
1: Ci sta una frase che io amo tantissimo e dice le persone felici non se ne accorgono se è estate o inverno. Noi dovremmo vivere così.
0: Mi sforzo un po', lo devo dire.
1: Così.
0: Vi lascio con il Pipe d'Oro di Joelier e torniamo qui tra pochissimo. Yeah.

si pigliamo con un giaco. E se mandiamo a mano. Piglio se sti vendo si meno andò Napoli per il registro assattato. Ma che tenga a fare si finisce rimanda ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare si muscipa portire ma

0: E noi raccontiamo la nostra Napoli contemporanea. Abbiamo appena ascoltato il Pipe d'Oro col nostro JLR, perché è una Napoli che da lontano a quella che c'è poi oggi in realtà si evolve, si racconta, attraversa nuove generazioni. E proprio come non raccontarvele con Lino Ranieri, che è qui ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli. Allora, noi continuiamo la nostra chiacchierata, ma adesso è un altro momento molto dinamico, carino, perché a me piace spaziare e mettere anche un po'... dopo ti metto un po' in difficoltà, lui cerca di sbirciare le mie domande, però adesso parliamo in realtà un po' su un argomento carino che dipende da che prospettiva la vedi, no? Questa parola che è successo, no? Il successo, l'essere arrivato a un obiettivo, o meglio ancora c'è chi per chi la strada è lunga o la parola successo non significa niente. Tu intanto come la percepisci questa parola?
1: Ma intanto non la conosco, perché non ho successo.
0: Ok, bravo, mi piace.
1: Ma comunque, per dirla alla Massimo Troisi, il successo è un amplificatore di te stesso. Se tu sei buono diventi buonissimo, se sei stupido diventi stupidissimo. Quindi, per quanto mi riguarda, la vedo così. E bisognerebbe viverlo in maniera tranquilla, naturale, anzi anche con soddisfazione, perché dopo una vita di sacrifici,
0: e ti senti arrivato oggi?
1: Io non mi sento arrivato mai.
0: Bravo,
1: ma tu mi devi credere, mai.
0: Vabbè, sono domande, però io
1: quando
0: fare.
1: Io mi pongo un obiettivo e cerco di raggiungerlo e magari lo raggiungo, subito me ne pongo un altro. Non lo so, se
0: nemmeno il tempo di concludere.
1: No,
0: e
1: ma veramente
0: quello,
1: non è neanche tanto buono, perché non ti vivi le cose e non te le godi e non sei mai soddisfatto di te stesso. Invece uno ogni tanto dovrebbe fermarsi e dovrebbe viversi anche dei traguardi che con tanta fatica e con tanta speranza anche li raggiunge.
0: Invece nel tuo campo, no, che comunque è fondamentale, quanto conta il giudizio degli altri, soprattutto per chi, intanto anche sull'aspetto personale e poi su un'attività che comunque ha a che fare con un pubblico, no?
1: E diciamo che tu ti devi sempre interfacciare con il giudizio degli altri nel
0: ma
1: mio lavoro.
0: Ma non le metti delle telecamerine, sei sotto i tavoli per sentire, non le fate?
1: No,
0: cioè io mi
1: sono
0: sempre immaginata che i ristoratori, quei posti un po' più come alla tua portata casa reale, mettessero delle tipo le cimici, me le sono immaginate per sentire.
1: Guarda, potremmo farlo, potremmo prenderla in considerazione.
0: Ti ho dato un assist.
1: Però sì, comunque noi considera che abbiamo delle recensioni. Quindi proprio il nostro lavoro è sempre recensito.
0: Io FBI,
1: è sempre recensito. Fortunatamente nei miei locali ci stanno molte recensioni buone. Capita che nei giorni di maggiore
0: affluenza no?
1: Capita
0: sta
1: quella cosa che magari ci sta pure la recensione che non è proprio buona, però tu la devi prendere atto e devi cercare
0: migliorare,
1: di migliorare.
0: Certo, e migliorare su quella
1: non te ne devi fare una malattia,
0: male,
1: esatto,
0: dico,
1: non
0: certo
1: te ne devi fare una malattia, però magari qualche tempo fa sì. Vedi, perché poi nel corso del tempo uno cambia anche dal punto di vista caratteriale, anche nell'approccio di delle critiche o dei suggerimenti o dei consigli.
0: E qual è la critica che ti ha fatto più male? Anche
1: no,
0: a Lino, non dico nella...
1: No, proprio critiche che mi hanno fatto male non ce ne sono, però dei comportamenti e delle scortesie che mi sono fatte a Lino Ranieri proprio ce ne sono.
0: Da amici magari, da persone...
1: Da amici, ecco. Sì, da amici, ma anche magari a chi ha dato il cuore e non l'ha saputo ricambiare, per dire. Però fa parte del corso, cioè fa parte di tutta
0: della,
1: la vita di tutti, no?
0: È
1: penso
0: vero.
1: Che nessuno ne è esente. O sbaglio, Fabio?
0: No, è così. E invece il complimento, vediamo se questo te lo ricordi, perché poi non me l'hai detto, si è girato un po' intorno. Invece il complimento che ricordi ancora, il più bello, ecco, sia Lino... persona che è quello che comunque fai per gli altri, perché comunque il vostro lavoro è super devoto, no?
1: Sì, no, forse è che resto sempre me stesso, questo è un complimento che è ricorrente nella mia vita. Ti ripeto, io non sono un tipo che si sofferma molto sui complimenti, ed è un errore, perché ogni tanto bisogna... Mia madre dice si vive anche di soddisfazioni, ed ha ragione.
0: Sei un treno, non le guardi.
1: Purtroppo no.
0: Però ogni tanto...
1: Sì, ci dovrei far caso.
0: Ci dovresti far caso, magari, riflettere.
1: Penso a te ogni tanto, quando me la fanno di Fabio me la consigliare.
0: Bravo, fammelo fare. Io lo faccio ogni tanto, ma proprio tipo una volta al mese. un medico, la compressa.
1: Sono okay. 12 all'anno, sono importanti.
0: Sono tante. Mi fermo, respiro, riguardo magari attraverso una galleria foto, attraverso il nostro biglietto da visita che oggi è Instagram, che è un portfolio, no, di tutto. Mi riguardo proprio appositamente le cose. Dico, ah, però, cioè, perché mentre le fai le vedi proprio così, con superficialità, no, gli dai peso, non gli dai pure. Quando invece te le riguardi a distanza di tempo, le vedi che l'effetto è diverso. Quindi è una buona.
1: Ci penserò.
0: È una buona tattica. Invece qual è la cosa che non racconti quasi mai quando parli della tua carriera? E invece lo devi fare oggi.
1: Madonna,
0: qui
1: mia,
0: con
1: se
0: me.
1: Non lo racconto mai vuol dire che non lo voglio raccontare.
0: Ma c'è qualcosa.
1: È che diciamo io in un primo momento, come ho detto, diciamo come ho fatto capire all'inizio,
0: sì,
1: non era proprio il lavoro dei miei sogni, non era la cosa che volevo scegliere. Però come hai detto tu, è una cosa che ti è stata data dall'alto, perché comunque il fatto di non far prendere collera al padre, al nonno, alla storia stessa della famiglia, no? Anche perché uno crea, poi è brutto, diciamo, lasciare tutto così e magari cambiare. Anche per l'amor di Dio ci sono persone molto coraggiose nel farlo, però a me mi piange un po' il cuore. E quindi...
0: Ma se ti piange un po' il cuore, se hai sentito comunque questo legame dentro di te, qualcosa, capito?
1: È chiaro.
0: C'era.
1: Ho guardato, ho fatto un esame introspettivo. Questo sì.
0: E allora abbiamo giocato, chiacchierato, scoperto tante cose di te, ma adesso torniamo a quella Napoli che è piena di tradizione, e quindi ci ascoltiamo insieme a voi, cari radioascoltatori, Renato Carosone con Maruzzella. A tra poco.

0: Carosone, Renato Carosone, ma tu metti un po' Lino Ranieri qui ai microfoni, magari qualcuno si è collegato adesso, fai rivivere questa musica, tradizione, eh? Avete delle playlist lì da
1: ci
0: voi?
1: Ci sono delle playlist, non ti nascondo che a volte le mie orecchie non ne vogliono sentire più, perché poi fino a un certo
0: che poi arriva
1: punto,
0: quello, cioè
1: sì, poi ti fa male la capa. Però sì, le metto come, certo.
0: Facciamo un tuffo un po' nel passato, ma adesso preparati, caro Lino Ranieri, non è il cugino di mamma, mi dispiace, è stufato.
1: Neanche
0: però,
1: la nipote. In realtà mio zio si chiama Massimo Ranieri, però non è lui. Il mio nonno era fan di Massimo Ranieri, avendo già il cognome mise Massimo come nome.
0: Ma io non lo so.
1: Hai visto? Ha avuto l'assist per il cognome.
0: Però niente, però nessuna parente. Però no, scherzo. No. Allora, vero o falso per te? Sei permaloso, Lino?
1: Ma non più.
0: Falso, quindi falso. Basta, ti scivola tutto addosso, sì, via, sì, ormai, via, sì. Facciamo andare, io giro con una pietra.
1: Vai, giri con una pietra nella borsa.
0: Una pietra bella, dopo te la faccio vedere.
1: Non mi chiamo un capo.
0: No, una collana con una pietra.
1: Ah,
0: dopo,
1: ok.
0: Spieghiamo bene. Sai, per allontanare un po', è tipo protettiva, ecco, una pietra particolare.
1: Un crocifisso.
0: Ognuno
1: c'ha il suo, certo.
0: Poi c'è il cornicello, la Madonnina, vabbè, c'ho varie cosette.
1: Siamo napoletani.
0: Nostre napoletane, cioè, mi fa ridere a me sta cosa, perché se la racconti fuori te la fanno vivere un po' come un amplificatore, invece per noi è normale, al portafoglio escono croci, cosette, cornetti, madonnine. Lino, ti capita di dubitare di te stesso?
1: Tutti gli istanti.
0: Ma quindi non pensavo, sai. Sei una persona, cioè mascheri bene. Sei una persona competitiva?
1: Penso di sì.
0: Hai paura di fallire?
1: Tutti gli istanti.
0: Cioè, per è un'ossessione. Hai mai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Sì, mi è capitato.
0: Vabbè, non tocchiamo.
1: Però sono uno che combatte e non sono uno che si arrende facilmente. Questo lo voglio dire. Ti ho detto tutti i miei punti deboli, questa è una cosa che
0: ma
1: veramente...
0: lo faccio anche io, ma penso che sia
1: meno
0: umano,
1: male.
0: No?
1: Sì, ma del resto la mitologia greca è piena di questi racconti, no? Il fatto di
0: che
1: non
0: bello.
1: Dover mai mollare perché poi si arriva all'Olimpo. È un pochettino la metafora
0: la
1: anche della mia, forse della tua e di tanti altri.
0: È vero, è vero. Hai mai pensato, no, perdonami, hai detto un sì invece, Lino, che avresti voluto fosse un no nella vita?
1: Sì, è capitato.
0: Hai perso un'occasione per paura?
1: Anche.
0: Quale?
1: Sì. Fabiola,
0: cioè l'hai detto con un peso così importante che mi ha suscitato curiosità. Vabbè, andiamo avanti.
1: Lasciamo stare, dai.
0: I social ti condizionano?
1: No, io credo che i social mi aiutano.
0: Bravo.
1: Onestamente, ti sono sincero. Penso di usarli bene. Penso.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Credo di sì.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce? Anche perché
1: certo.
0: Sei comunque...
1: Certo, c'è tutti quanti abbiamo dei segreti, Fabiola, diciamoci bugie.
0: Vabbè, però sei abbastanza... sei no filter.
1: Assolutamente, ma ci sono c'è qualcosina che ci portiamo
0: la
1: dentro nel cuore.
0: La solitudine, dai, la solitudine.
1: Questo è pur vero.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale? Ritorniamo sempre, è ridondante questa
1: diciamo
0: cosa.
1: Che ne abbiamo già parlato. Andiamo avanti.
0: Guarda,
1: dai, ti ho dato delle risposte abbastanza esaustive.
0: Guarda, questo è il format vero o falso e quindi lo leggo. Invece le altre cose spontanee andiamo a braccio.
1: Diciamo che ne abbiamo già parlato.
0: Vabbè, oggi sei veramente felice?
1: Ma sto con te, sì, sono veramente felice.
0: Allora, vi lascio con... Alma Megretta Sanacor.

0: E proprio come Alma Megretta, anche Casa Reale è qui, come lei, una realtà fermata, mai fermarsi, si parla sempre di nuovi progetti come Lino e nuove idee e soprattutto una Napoli che continua a camminare oltre e soprattutto dritta avanti senza una fine. Allora caro Lino, ti chiedo, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché che bella così com'è.
1: Una parola o una frase? Io preferirei una frase.
0: Allora, che me lo chiedi a fare? Dici, Fabiola, guarda, al posto della parola tengo un detto.
1: Io chiedo il permesso. Sì. Vai. Ed è questo. Si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere perché.
0: Madonna, bellissima.
1: Mi piace assai.
0: Si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere perché. Mamma mia, sciogli lingue incredibile, ragazzi. Ho detto, mo faccio una grandissima.
1: Sciogli lingue, ma anche sciogli il cuore.
0: Scioglie il cuore. E ascolta, lì ci vuoi raccontare qualcosa di nuovo? Magari bolle in pentola qualcosa? Non lo so. Io non ti vedo da un po'. No, non sei. Noi siamo scaramantici sempre per il contesto.
1: Guarda, ci sta un amico mio che sta girando un film. Ovviamente non posso dire niente al tal riguardo, ma questo film verrà girato, molte scene verranno girate dentro Casa Reale e parlerà anche un po' di Lino
0: che
1: Ranieri.
0: Bello.
1: E questa è una cosa che mi toglie una grande soddisfazione.
0: Certo, ma penso che ti divertirai poi tantissimo.
1: Assolutamente sì. Le riprese dovrebbero essere tra un mesetto, salvo complicazioni.
0: Che bello.
1: Poi non voglio dire altro perché non posso dirlo.
0: Hai detto tantissimo. Allora ragazzi carissimissimissimi, io saluto Lino, ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Dammi delle date che devi venire a cucinare a casa mia.
1: Va bene.
0: Ti verrò a trovare lì da te.
1: Ma per il momento devi venire prima tu da me.
0: Esatto, perché è più facile. Poi organizzare la rimpatriata, insomma, di amici, famiglia, la dobbiamo un attimo capire i giorni. Grazie mille per essere stato qui ancora a Napoli Senza Confini. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa?
1: No, saluto solo a chi mi sta ascoltando, che ho avvisato che ci stavo e quindi saluto a tutti coloro che mi hanno ascoltato.
0: Bravi che ascoltano un amico. Ti ringrazio ancora. Amici, ciao, noi siamo sempre qui, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, perché sono lì nella sezione podcast, quindi non si perdono le puntate, ma puoi anche riascoltarti visto che sei in diretta.
1: Lo farò.
0: E seguiteci sulle pagine social di Rai Radio Live Napoli. Io vi lascio con l'ultima canzone meravigliosa di Nino D'Angelo, ho scelto per te un jeans e una magliette. Ciao Ayu, buona giornata. Ciao.

semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei da cipaglione e non la tiene ancora.

0: Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Veniamo dalla luna ed un pianeta chiamato Terra. Ho la madre natura, veniamo in pace sopra Kepler. Noi siamo in cerca di dignità e sapori. Ti giuro non rifaremo altri errori. Ego ha travolto Ecos, molesta idea di felicità. Tutta colpa dell'Eros, la troppo spissa ci fa sbagliare. Abbiamo al puro nel corpo e nel pensato. Ma siamo figli rotto c'è

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

نصفه الثاني لأحمي.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi lunedì 12 ottobre 2026. Come state innanzitutto? Come è iniziata questa nuova settimana e come avete passato quest'ultimo weekend? È stato un po' un fine settimana tipico del mese di ottobre, no? Di questo periodo dell'anno, perché c'è stata un po' di pioggia, un po' di freschetto. Sportivamente è tornata anche la Serie A dopo la sosta nazionale e poi è stato un weekend particolarmente intenso anche e soprattutto dal punto di vista musicale. Ce ne siamo accorti nella puntata di venerdì quando abbiamo iniziato ad ascoltare e commentare le tante release da Napoli e dintorni. E a tal proposito oggi continuiamo questo discorso ascoltando e commentando altre uscite: Samurai J, Jovanotti, Lele Blade, Young Snap, il nuovo album di Mina. Vediamo un po' come hanno debuttato un bel po' di progetti nelle classifiche italiane e poi approfondiamo largamente uno degli album più chiacchierati di questi giorni, e cioè Zarathustra Style, il nuovo joint album di Fibra e Neffa. Vi posso già anticipare, come vi ho detto anche venerdì scorso, che eccezionalmente in questa settimana l'intervista si terrà nella puntata di martedì, quindi domani. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti e gli spoiler del caso potete seguirci sui nostri profili social. Bene, prima di entrare nel vivo delle notizie di oggi, della nuova musica, partiamo col percorso musicale. Lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando La fine partenope di Alcartier e Nesli.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ma come diciamo spesso, Napoli non dorme mai dal punto di vista musicale, anzi sta sempre scetata. Abbiamo ascoltato La fine Partenope di Al Cartier e Nesli per iniziare il percorso musicale di quest'ora di Around Naples con me, Silvio Martino, su Rai Radio Live Napoli. Questo è un singolo inserito all'interno dell'ultimo album proprio di Al Cartier, che si chiama Mentre Napoli dorme, ed è un brano molto importante personalmente anche per Alfredo, che è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Around Naples. Ci ha raccontato proprio come è nata questa collaborazione e come gli è venuta l'idea di rifare anche in dialetto napoletano una delle canzoni più famose, più importanti della storia del rap italiano, e cioè proprio La fine di Nesli, che ha accolto l'idea del rapper napoletano nel remake di questa canzone. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e come vi dicevo e come ben sapete ormai, iniziamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni. Venerdì abbiamo ascoltato e commentato i nuovi singoli di Dario Cuomo e Leo Pesci. Dario Cuomo ha droppato Crudité, un nuovo singolo in questo 2026, dall'immaginario particolare ne abbiamo parlato, e dal sound che mixa diversi generi musicali con ovviamente un'impronta urban molto importante, mentre Leo Pesci ha droppato il suo quarto mixtape che si chiama Play the Good Choice in collaborazione con Fabiana Martone, una delle voci più belle del panorama musicale napoletano, voce anche di diversi singoli, diversi brani dei Nugenea. Abbiamo approfondito anche l'idea concettuale che c'è dietro questa canzone. Ecco, da Napoli sono usciti tanti nuovi singoli, come abbiamo più volte detto è tornato anche Lele Blade con un singolo che si chiama Satoshi in collaborazione con Young Snap. Questa canzone potrebbe anticipare, perché no, un nuovo album anche da parte di Lele, che nell'arco di poche settimane, pochi mesi, ci ha regalato diversi freestyle sui social e anche un paio di singoli, e cioè Aro Te Gir e appunto Satoshi, droppato venerdì scorso, che segna un'altra collaborazione tra due dei quattro componenti dell'SLF e tra due voci che primeggiano nell'urban e nel rap, nella trap napoletana. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo venerdì scorso, in realtà non proprio da Napoli, è una canzone che unisce artisti che possono sembrare molto distanti musicalmente tra loro, in realtà hanno trovato la giusta chiave, la giusta sinergia in questo singolo che è la loro prima collaborazione. Parlo di Samurai J e Jovanotti, che hanno pubblicato Le Foglie

0: sei fantastica.
1: Giovanotti e Samurai J con il loro nuovo singolo che si chiama Le foglie di te. Mentre ascoltavo questa canzone e il ritornello, però ho pensato che questo titolo in realtà è una crasi tra due frasi che gli artisti ripetono all'interno del ritornello, perché a un certo punto dicono le foglie di te e poi la voglia di te, mentre il titolo della canzone è Le foglie di te. Quindi hanno fatto un po' e un po', praticamente è scritto proprio così, te senza accento, e indica proprio il pronome personale. Se avessero voluto scrivere te indicando la bevanda, avrebbero dovuto mettere l'accento grave, che è insomma la forma corretta per indicare la bevanda in italiano. Quindi hanno fatto appunto questa crasi nel titolo della canzone, che è un grande successo e che rappresenta il ritorno in radio per Giovanotti dopo Buon Vento, che ha fatto insieme ad Alfa, una delle tante hit di quest'estate 2026. Al centro di questo singolo resta la scrittura di Giovanotti, con il suo modo inconfondibile di tenere insieme immagini, ritmo e movimento, e poi il brano insomma cambia pelle attraverso la voce e l'attitudine di Samurai J, che ho l'impressione che sia rinato dopo l'incontro con Vito Salamanca con quest'ultimo album Amatore. Ha trovato sicuramente, ecco, un'altra pelle per il suo sound, per il suo modo di rappare e di cantare. Ha trovato anche tantissima energia con il successo che sta ottenendo. Ricordiamo che Ossessione, la grande hit di quest'estate, una delle hit di Sanremo 2026, sta quasi a 100 milioni di streaming, credo, nelle piattaforme di streaming, continua ad andare fortissimo. Proseguiamo con la musica, poi parliamo dell'album di Mina, di altre release, dell'EP di Ircomi, di come ha debuttato in classifica e tanto altro. Facciamo un salto nella trap con Shiva e Jolier. Bad, bad, bad.

Saranno di nuovo insieme Joelier e Shiva in un nuovo brano contenuto all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, che uscirà questo venerdì il 16 ottobre. Non vi preoccupate, parleremo della tracklist che Joelier ha pubblicato sui suoi profili social. Il brano in questione, che rappresenta insomma l'ennesima collaborazione tra Joelier e Shiva, si chiama proprio Emanuele e Andrea, quindi prende il nome dai loro nomi di battesimo, e sarà il settimo dei 9 nuovi contenuti all'interno della Deluxe di Tutto è Possibile. Dobbiamo parlare ancora anche del disco di Taiwan uscito venerdì scorso, che approfondiremo insieme, e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire nei prossimi giorni. Passiamo da un top player a un altro, da Joelier a Walter Ricci o Pianoforte. Sai,

dice Walter Ricci che quando arriva la musica parte anche la festa. Effettivamente, secondo me, c'ha ragione. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Live Napoli, uno dei singoli più apprezzati estratti dal suo ultimo album che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno, un disco di cui abbiamo parlato tantissimo in questo programma. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare a tutti che io e Walter abbiamo fatto un programma proprio su questa radio la stagione scorsa che si chiama Un'altra Musica, che potete trovare in podcast su Rai Play Sound, un bellissimo, molto interessante format che ho avuto l'onore di realizzare con, secondo me, una delle voci più belle e interessanti del panorama musicale napoletano e italiano, appunto quella di Walter. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' di genere musicale. Passiamo dall'urban a un genere che io chiamo l'eleganza di Mina, perché parliamo di Mina, della Tigre di Cremona, che venerdì scorso ha rilasciato il terzo capitolo della sua saga di progetti delle eccedenze. Questo capitolo si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, pubblicato appunto il 9 ottobre, e mentre i primi due volumi raccoglievano la TB, sigle, versioni alternative di canzoni, questo invece è composto da brani che non sono mai stati pubblicati, non sono mai apparsi in nessun altro disco di Mina. Ci sono degli omaggi bellissimi, delle cover di brani dei Beatles, ad esempio spicca una sorprendente rilettura di Eleanor Rigby. Ci sono anche grandi interpreti, troviamo cover di Jimmy Fontana, di Fausto Leali, anche di Fossati con il brano Settembre, e poi ci sono due omaggi a Pinotto, al grande Pino Daniele, con Yes I Know My Way e Vento di Passione, di cui abbiamo parlato perché è stato uno dei singoli che ha anticipato questo progetto, e ad accompagnare questo singolo c'è stato anche un importante videoclip firmato da Ferzan Ospetek, che ha visto come protagonista l'attore Luca Argentero. E allora ascoltiamo la versione di Mina di Yes I Know My Way, contenuta all'interno di Dilettevoli Inedite Eccedenze. Yes I Know My Way.

Che stile, che bellezza, Mina che interpreta Yes I Know My Way di Pino Daniele, un'interpretazione contenuta all'interno dell'ultimo progetto discografico di Mina che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, rilasciato venerdì scorso il 9 ottobre. Come dicevamo, Mina ha omaggiato per ben due volte Pinotto all'interno di questo progetto con questa canzone e con Vento di Passione. Quando Mina affronta il repertorio di Pino non fa una semplice operazione di cover, ma compie secondo me un atto di rilettura radicale proprio della musica di Pino, e rappresenta il punto d'incontro perfetto tra Napoli e Lugano. Da una parte l'istinto sanguigno e la ricerca sonora di un autore che ha reinventato un po' il suono di una città, e dall'altro l'eccezionale autorevolezza della voce di Mina, una delle voci più belle della canzone italiana, capace di poter interpretare tutto. Quindi grazie Mina per queste interpretazioni all'interno di quest'ultimo progetto. Cambiamo ora registro e anche genere musicale, parliamo di altre release di venerdì, in particolar modo di un paio di debutti che sono andati molto bene in classifica. Rkomi sembra essere tra gli artisti che ha meravigliato di più il suo pubblico con il suo ritorno al rap, con A Milano, dopo una svolta naturalmente più pop che ha avuto con i suoi ultimi progetti, anche con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nonostante il suo album che ha portato poi in promo a Sanremo sia un disco pieno di concetti, con questo EP che ha rilasciato venerdì scorso, che abbiamo approfondito nella scorsa puntata di questo programma, sembra aver conquistato un po' tutti. In particolar modo le canzoni più apprezzate sono state Ferita, Carica e Hakim con Noiz Narcos, ma insomma sono state apprezzate anche le altre collaborazioni, Promessa e Cody all'interno della quinta e della sesta canzone della tracklist. A debuttare meglio è stata la canzone Carica, la seconda della tracklist, che nelle prime 24 ore ha accumulato più di 100.000 streaming. Tra poco parliamo degli altri debutti, ascoltiamo prima Gwen Marra, Casini.

Uè Marra con Casini, il singolo che celebra i 10 anni di Santeria, 20 anni di carriera insieme e 30 anni di amicizia di due leggende del rap italiano. A proposito di leggende, tra poco commenteremo il joint album di Neffa e Fibra, come dicevo, una delle release più chiacchierate della settimana scorsa. Sempre per quanto riguarda le uscite musicali dai dintorni di Napoli, sono usciti tanti altri progetti che hanno debuttato molto bene nelle classifiche italiane. In particolar modo il disco più apprezzato al debutto è stato Junkie Music di Taiwan, e il singolo di questo album più apprezzato è stato ovviamente il primo brano che vede in collaborazione insieme sia Kid Yugi che Marrakesh, che si chiama Kopi Luwak, che in questo momento sta intorno al 25esimo posto in Italia ma ha debuttato in top 10. Venerdì scorso è uscito anche il nuovo album di Levante che si chiama Dell'amore il fallimento e altri passi di danza. Complimenti a Levante per questo titolo, sembra quasi il nome di un album di Tropico. È uscita anche la deluxe edition dell'ultimo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Repack Platinum Edition. E poi, a proposito di Gue che abbiamo ascoltato prima, anche Gue è presente in un paio di collaborazioni. È uscito infatti Amore Dilemma, il nuovo singolo di Baby K, proprio in collaborazione del rapper di Milano. Proseguiamo con la musica e poi finalmente parliamo di Fibra e Neffa.

ultimo singolo di Vesuviano, abbiamo ascoltato Kurama su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 12 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Finora abbiamo ascoltato e commentato un paio di singoli nuovi, il nuovo brano di Samurai J e Jovanotti che si chiama Le Foglie di Tè, un brano estratto dal nuovo album di Mina che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze. In particolar modo abbiamo ascoltato la cover di Yes and On My Way di Pino Daniele, abbiamo parlato di questi progetti, di un po' di debutti in classifica delle release di questi giorni e ora finalmente, come vi dicevo, possiamo approfondire il tanto chiacchierato joint album di Neffa e Fibra, Zarathustra Style. Perché dico tanto chiacchierato? Perché ovviamente Vagliuccia sono due colossi, due leggende, due icone del rap italiano che hanno deciso di fare questo grande regalo ai fan unendo le forze con questo album che non conosce assolutamente regole discografiche, non si piega al mercato, è un album senza collaborazioni, interamente prodotto da Neffa, così come accadeva insomma agli inizi della carriera di Fibra. Ci sono soltanto le barre, le rime, il flow e i concetti di due delle penne e dei liricisti più importanti che abbiamo avuto nel rap game in Italia. Il disco si apre proprio con Zarathustra Style, che è la title track, che è una dichiarazione di intenti ed è un po' quello che troveremo all'interno di tutto il disco, e prosegue con il secondo brano che si chiama Trip. Tra poco parliamo di come è strutturato il disco, di cosa ci vogliono dire e del sound di questo progetto. Prima ne ascoltiamo proprio un estratto e attenzione, perché parte come uno schiaffo musicale questa canzone. Fabri Fibra e Neffa, Trip. Abbiamo

Insomma, avete capito di cosa stiamo parlando? È tornato il guaglione sulla traccia di nuovo per la seconda volta in due anni. È tornato Neffa in grande stile e soprattutto è tornato il Fibroga Fabri Fibra. Abbiamo ascoltato Trip, un singolo estratto da Zarathustra Style, un album che solo concettualmente già considero un disco veramente importante nella storia del rap italiano. Il titolo stesso è nato da un'intuizione di Neffa sul concetto di Nietzsche, proprio di ciò che non distrugge ma fortifica, e detta una linea molto netta per un disco molto notturno, come avete ben potuto ascoltare dei suoni, riflessivo e anche disallineato in maniera fiera, così come hanno annunciato in diverse interviste, rispetto alle tendenze attuali della musica. Un'intenzione anticipata già dalla cover, che è curata da uno storico amico dei due che si chiama Dimo, che contrappone proprio un gregge di pecore sullo sfondo ai graffiti, che è un linguaggio del rap, che appunto sono apposti sopra la foto del gregge. L'album è diviso in quattro parti, secondo me, perché ci sono tre skit solo musicali, Fonoteca 1, Fonoteca 2 e Fonoteca 3, che effettivamente dividono il disco in quattro parti. Come dicevo, non ci sono featuring e il tenore dei suoni è sempre quello, sempre lo stesso, quello che abbiamo ascoltato anche in questo primo singolo estratto dal progetto. Il disco si apre, come dicevo, con Zarathustra Style, continua con Trip, il terzo brano è Jay-Z, una canzone che avevano spoilerato e da cui era arrivata la news direttamente da un palco di un joint album dei due. La quarta canzone si chiama Alienazione, poi c'è All Night, poi la prima Fonoteca, la settima canzone Stupefatti, poi Promesse d'Agosto, che è una delle canzoni più apprezzate al debutto, una traccia che spoglia l'estate di ogni retorica festaiola, anzi la parte di Neffa esplora proprio l'insofferenza per la trasformazione della stagione, mentre Fibra affonda il colpo sul fenomeno del turismo di massa, tra le tante cose. Il risultato, insomma, è questo racconto lucido che ascoltiamo, Promesse d'Agosto.

Promesse di agosto, Fabri Fibra, Neffa, un estratto da Zarathustra Style. Stavamo commentando molto velocemente la tracklist, sono 23 canzoni, quindi insomma è molto difficile, servirebbero 2-3 puntate solo per questo disco. E l'ottava canzone era proprio Promesse d'agosto, la nona canzone si chiama Impero, che è un po' un cuore crudo del progetto. Eliminano i ritornelli per lanciarsi in un serrato scambio di rime al microfono, e come hanno detto più volte in diverse interviste, questo è stato uno degli sproni, dei motivi più importanti che hanno avuto, cioè cercare di superare in questa sana competizione l'altro a suon di rime, di barre e di stile. Ci sono poi altri brani apprezzati come Fatti Avanti, come Calmi, il tredicesimo della tracklist, anche Demoni, Paradiso e Strada Buia, due brani in cui emerge in modo netto la penna di Fibra. Nel primo, Paradiso, si esplora un po' il desiderio di trovare una serenità e un equilibrio personale, mentre nel secondo, Strada Buia, la strada si fa un po' metafora delle trappole della vita. Il disco poi nell'ultima parte lascia strada a brani come Alfa e Omega, come Vampiri, ancora più scuri, e anche qui insomma le regole saltano, nessun ritornello ma semplicemente due strofe a testa che si alternano. Tra poco parliamo dell'importanza di un ritorno così sporco, tra virgolette, come l'hanno definito a livello sonoro, e della risposta che hanno avuto da parte del pubblico.

circondate in fiamma, ma non so fiuto. Perché la gente se scorda si te ne aiuta. Mo tra sin salotto era uno così che i pantofoli giornale vanno da retta a nessuno. Ha già visto le che culere più forte, ma solo per fare umore. Solo per fare umore. Un successo che la foto quando resta manco per non pare

0: piagno pure in Dan Emirates.
1: Non abbiamo ascoltato questa canzone in maniera casuale, ovviamente, perché anche Rocquante e Clementino si stanno preparando alla release del loro primo joint album insieme, che si chiama The Album e che uscirà agli inizi di novembre, che ascolteremo e commenteremo insieme. In questo caso abbiamo ascoltato una delle loro ultime collaborazioni, e cioè Emirates su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo ascoltato questa canzone soprattutto perché stiamo parlando del joint album di Fibra e Neffa, Zarathustra Style. Allora, com'è questo disco e che importanza ha? Il valore di Zarathustra Style, secondo me, non risiede solo nel peso specifico dei due nomi coinvolti che hanno creato questo progetto, ma soprattutto nel come è stato realizzato. In un'industria musicale che è spesso ossessionata dai numeri, dalle classifiche, dalle hit da meno di due minuti, dalle estetiche molto patinate, Fibra e Neffa portano un disco sporco, dark, senza compromessi, come hanno detto nelle interviste. Il suono è volutamente artigianale, hanno fatto tutto loro, hanno scritto tutto loro, e naturalmente le prod sono tutte quante di Neffa, come dicevo, un salto al passato, un po' un salto alle turbe giovanili di Fabri Fibra di più di 20 anni fa. È un disco in cui il suono sa di session notturne, il suono è molto cupo, in cui si usano campionamenti audaci, in cui la priorità assoluta torna a essere il rap, la metrica, l'incastro, anche l'immaginario è molto interessante. Due leggende, insomma, che non devono più dimostrare niente a nessuno, che si prendono il lusso di fare esattamente quello che vogliono fare, il rap che vogliono fare, ricordando a tutti che l'hip hop è più vivo che mai in Italia. Voi cosa ne pensate? Avete ascoltato questo progetto e gli altri rilasciati in questi giorni? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo l'ultimo singolo dei 24 Grana, Stadera.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, oggi lunedì 12 ottobre 2026, primo appuntamento settimanale perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e poi in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo scoperto altre release musicali, abbiamo ascoltato un bel po' di nuovi singoli come la collaborazione tra Jovanotti e Samurai J, come un brano estratto dall'ultimo progetto di Mina e cioè una cover di Yes I Know Away. Abbiamo commentato largamente il joint album di Fibra e Neffa Zarathustra Style e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Eccezionalmente in questa settimana l'intervista ci sarà di martedì, quindi nella puntata di domani ovviamente pubblicheremo sui nostri profili social i nomi, i volti e dei video che anticipano insomma l'intervista nella puntata di domani di Round Naples. Quindi l'appuntamento è per domani sempre alle 15, sempre qui. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Da me Silvio Martino è tutto, a domani, ciao. Ciao a tutti.

sai quanto mi manca quel rumore. La festa nei quartieri, il giallo di quel sole. I tuoi capelli più o meno dello stesso colore.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pensa a quanto tempo è passato, Francesco, la prima volta che abbiamo

ci avrebbero da dire, francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro non

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Porto da zona con un stemma rete.
2: Sì, sì. A cupulella qua vi si era aiutato.
3: Perché?
2: Passi scampani hanno fatto l'edo. Come lo guappa poto fa guardare.
3: Tu fai l'America, America, America.
2: Sienta me chi tu papà. Tu libera la moda. Ma se bevi, whisky soda, tu ti senti in disturbo.

0: Comma da poca picchi te va bene.
1: Perché? Siedo la palla e mia.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di una musica che nasce lontano, nei porti del mondo, tra nostalgie, partenze e ritorni. Una musica che profuma di mare, di storie popolari e di amori intensi. È il tango. E forse non tutti sanno che il tango parla anche napoletano. Oggi vi portiamo proprio su questo ponte invisibile che unisce due mondi solo apparentemente distanti, l'Argentina e Napoli. E lo facciamo insieme ad un artista che questo legame lo incarna pienamente. Compositore, cantante e autore italo-argentino, da oltre 30 anni protagonista di un percorso artistico internazionale capace di fondere culture e linguaggi. Stiamo parlando di Diego Moreno, nato a Mar della Plata ma con radici italiane profonde. Un artista eclettico che ha costruito la sua carriera tra Sud America ed Europa, portando avanti una ricerca musicale originale capace di mescolare il tango argentino con la tradizione napoletana. Un percorso che trova una delle sue espressioni più intense nel libro Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Un'opera che racconta qualcosa di veramente sorprendente. Il legame profondo tra Carlos Gardel, il più grande interprete del tango di tutti i tempi, e la cultura napoletana. Un legame fatto di influenze, di emozioni, contaminazioni, che dimostra come il tango in fondo sia anche figlio dell'anima italiana e partenopea. Perché lo stesso Gardel, pur essendo simbolo dell'Argentina, ha respirato profondamente l'eco della musica napoletana, arrivando persino a reinterpretarla e a farla propria. Non è un caso che lo stesso Diego Moreno si definisca un ponte tra due mondi, due identità, due modi di sentire che in realtà si somigliano profondamente.

0: Abbiamo appena ascoltato La vita è un carneval di Diego Moreno, che è qui con noi in studio. Ciao Diego, benvenuto.
1: Ciao Francesca e buongiorno a voi tutti. Mi hai fatto ritornare indietro quasi di una trentina d'anni.
0: Siamo nel 2001, siamo nel 2001.
1: Sì, La vita è un carneval, sì, un brano che portò mondialmente a, come dire, al successo la fantastica Celia Cruz. Io parlo in presente perché anche se loro poi se ne sono andati fisicamente, sono dell'icona talmente importante. E mi ricordo che Francesco Micocci, stiamo parlando, ti ricordi quel brano che si chiamava Vincenzo io ti ammazzerò? Era dedicato al papà di Francesco e di Stefano, cioè Don Vincenzo Micocci, che era all'epoca capo di RCA, che io ho avuto la gioia di averlo come primo discografico qui in Italia. Mi disse: guarda, siamo tornati da un viaggio a Cuba, c'è questo brano che impazza così, perché non fai una tua versione? E avete sentito una versione un po' particolare, chissà, un po' Mano Negra, un po' Manu Chao, però così iniziò, diciamo, il mio percorso discografico da solista in qualità di Diego Moreno, visto che prima, come ti raccontavo fuori onda, ero parte di questo gruppo Tawa, che negli anni 90 siamo riusciti a fare anche delle cose molto simpatiche.
0: Allora, Diego Moreno è argentino, avete sentito anche dall'accento, questo accento bellissimo spagnolo, e questa canzone secondo me un po' ti rappresenta, perché è piena di energia, un po' come sei tu proprio anche nella vita. Gli argentini in realtà sono molto vicini a noi napoletani, c'è qualcosa che ci unisce anche nella musica, e non solo nella musica, ma io credo proprio nell'anima, facciamo parte di un'anima unica, un po' tu hai ascendenze anche italiane, quindi ora vivi a Napoli ormai dal 91, da tanti anni. Cosa ti ha legato a quella nostra città?
1: Guarda, io credo, senza andare sulla poetica, che Napoli abbia scelto me inevitabilmente, perché io stavo andando verso Roma a casa di due grandi, che Rita Pavoni e Teddy Reno, che saluto, però non sono mai arrivato in realtà da Riccia, in provincia di Roma, dove loro avevano questa tenuta, dove si faceva un festival importante per i nuovi cantanti che provavano fortuna, il famoso Festival degli Sconosciuti. Nell'andare verso Roma da Riccia mi sono fermato a Napoli a salutare una coppia di amici, e Napoli in qualche modo mi ha rapito, perché poi ho conosciuto subito la zona Flegrea. E se siete curiosi e vedete qualche mia biografia, visto che sono 35 anni che faccio questo mestiere, insomma, con grande amore, sicuramente leggerete che mi dicono Flegreo d'adozione, quindi è una zona che vicino al mare mi ha fatto subito sentire in parte a casa, anche se è davvero diversa. Io sono nato a Mar del Plata, pensa, il mare c'è già nel nome della mia città, Mare d'Argento sarebbe, ed è l'oceano, non è il mare Mediterraneo, per chi lo volesse sapere, ma in qualche modo il mare
0: fa parte della tua vita.
1: Sì, fa parte è un sentimento, è qualcosa, è anche uno stato d'animo. Il mare ci aiuta quando le cose, come in tanti di noi nella vita, non è tutto rosa, anzi ci aiuta in qualche modo a poter iniziare un viaggio che ci permetta di credere ancora che con la musica si può fare qualcosa di bello. Io penso comunque che festeggiare 35 anni, anzi 36 per essere preciso, non è poco con la musica, quindi ho cercato di dare quel mio piccolo contributo con queste canzoni.
0: Assolutamente sì, abbiamo detto Flegreo da nozione, ma io direi di più, anche proprio Scugnizzo da nozione. Anche nel tuo percorso musicale hai creato uno stile molto originale che unisce proprio il tango argentino alla tradizione napoletana, raccontando soprattutto storie di andata e ritorno tra due culture. Hai creato questo ponte Italia-Argentina, Napoli-Mar della Plata, che si incarnano esattamente nella tua arte, ma non solo nella tua arte, ma anche di

0: un grandissimo artista che tu ami particolarmente, a cui hai dedicato un libro stupendo che è uscito adesso a fine novembre del 2025, Carlos Gardel, Il tango a Napoli. Il tango sappiamo che è qualcosa che non è solamente una musica, è un sentimento. Ma raccontaci tu, Diego, cos'è per te il tango? Cosa sì. ha rappresentato e come mai questa figura di Carlos Gardel è così presente nella tua vita?
1: Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma non spoileriamo moltissimo perché dovete acquistare, diciamo, questo libro che sto portando in giro in tutta Italia. Il tango a Napoli, perché Carlos Gardel intanto è colui che inventa il modo di cantare il tango. Nel 1917, con un tango che si chiama Mi noche triste, non esisteva un modo di cantare il tango cantato, il tango canzone, ovvero il tango che racconta la vita, immaginate i primi del Novecento, niente affatto semplice, in realtà anche oggi non è affatto semplice, e quindi è anche un genere che nelle sue liriche, nelle sue parole, racconta quello che è stata la vita. E qui tocchiamo il tema importante che io amo profondamente, che è quello degli emigranti. Tu pensa che a fine dell'Ottocento in Argentina c'erano 1.800.000 persone, dopo circa 50 anni sono arrivati 2 milioni di italiani. Quando tu dici come siamo legati, è perché è davvero così. E poi noi agli italiani simpaticamente li chiamiamo Thanos, tu lo saprai, e viene dal suffisso di napoletano, e quindi tu puoi essere pure di Courmayeur, ma per noi sei un Tano, e questa cosa già è indicativa di quanto noi amiamo quello che in Argentina si dice las canzonetas napoletanas, ovvero la canzone napoletana. Vorrei rubarti 30 secondi perché, diciamo, che chi più di me, come un autore, un hermano, un fratello che si chiama Maurizio De Giovanni, mi ha regalato questa prefazione, tra l'altro doppia prefazione, perché c'è anche,
0: ricordiamo, l'edizione del libro, edizione Mea,
1: sì,
0: e appunto come dicevi tu adesso, la prefazione è proprio di Maurizio De Giovanni,
1: di Maurizio De Giovanni, e c'è anche una prefazione 2, diciamo, che è quella di Enzo De Caro, un'altra persona a me davvero fraterna. E Maurizio dice: il tango e la canzone napoletana sono così, due dolori che si somigliano, due nostalgie che parlano la stessa lingua, figli entrambi del porto, del saluto, dell'addio, dell'amore che resta anche quando chi amiamo è andato via. Il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono. E allora forse non serve nemmeno capire ogni parola, né sapere da dove arrivano quelle note, perché in quel suono, in quella voce, c'è la storia di chi ha amato, ha perso, ha atteso. Basta chiudere gli occhi e ascoltare.

parlava manco poesia. Si sta voce te canta in tuo cuore, che lo canta

0: Siamo con Diego Moreno, un artista che abbiamo adottato, infatti è definito scugnizzo d'adozione, e questa era Voce Notte, un famosissimo brano di Nicolardi che lui ha reinterpretato con grandissima maestria, perché non è facile avvicinarsi a dei brani così famosi della tradizione, sembra quasi di toccare qualcosa di sacro, invece tu sei riuscito a dargli un'impronta assolutamente tua, e questo brano è nel tuo album Tango Scugnizzo. Ritorna questo ponte Napoli-Argentina, Tango Napoli, come Gardel che si è innamorato della nostra città.
1: Sì, poi in Tango Scugnizzo, nello specifico, io non posso permettermi di dire che tutte le canzoni napoletane si possano fare al ritmo di tango, con un vestito di tango, come dico io, ma come hai sentito in Voce Notte, quando senti in spagnolo si dice llorare il bandoneon, piangere questo bandoneon, strumento eccellente per il tango che suonava il nostro queridissimo Astor Piazzolla, tu vedi il legame, davvero sono 13.000 i chilometri che distanziano Italia dall'Argentina, ma davvero è non niente. Noi siamo comunque in Argentina quelli che Ivano Fossati ha battezzato come italiani d'Argentina, no?
0: Perché... E tu tra l'altro hai delle radici un po' comuni insieme ad Astor Piazzolla, ho scoperto.
1: Hai detto perfettamente sì, te l'ho raccontato, perché è un po' un orgoglio, ma in realtà più che un orgoglio è una casualità notevole, perché stiamo parlando comunque che io, pur essendo argentino, ho i miei nonni ancora argentini, ed è raro, perché per quelli della mia generazione già hanno i nonni europei, no? Per dirti, spagnoli o italiani, italiani tantissimi. Però invece con Astor ci unisce, oltre l'amore per la musica, proprio i due paesi di nascita. I miei bisnonni sono nati esattamente dove sono nati i nonni di Astor Piazzolla, ovvero in Toscana, nella Garfagnana, a Villa Collemandina, che io conosco perché ho la gioia di aver suonato un paio di volte, quindi nella Garfagnana bellissima la Toscana, e poi anche in Puglia, a Trani, che ne parlavamo fuori onda, quanto è bella questa cattedrale vicino al mare. Ecco, i miei due cognomi per quanto riguarda papà erano Ventura e Lemmi. Io adopero Moreno perché è il cognome di mia madre, che dall'alto spero tanto mi guardi e mi protegga, perché se n'è andata troppo presto, e quindi sono felice di portare questo cognome che esiste, il cognome materno, e da lì Diego Moreno. In Argentina però facciamo i manifesti quando faccio il teatro, Diego Lemmi Moreno, e quindi piano piano, sai, nella biografia cerco di mettere anche il cognome paterno.
0: Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro su Carlos Gardel?
1: Tu ne sai qualcosa? Nasce nel 2005 l'idea di scrivere su Gardel. Io ho ascoltato Carlo Rossella, che noi tutti conosciamo, all'epoca credo dirigeva il TC5, e ha detto delle cose meravigliose su Gardel, e alcune che non erano esattamente così. Io, siccome ho avuto e ho papà con 88 anni, che sono appena rientrato io da Mar del Plata, dall'Argentina, e a febbraio, il 19 febbraio, pensa, lo stesso giorno di Massimo Troisi, quindi Enzo De Caro ama mio padre indirettamente perché sa che è nato lo stesso giorno di Massimo.
0: Tornando, come tante cose ti uniscono a Napoli alla fine, tante coincidenze astrali.
1: Brava, io non credo nelle casualità, penso che esistano anche dei percorsi che si devono per forza percorrere. Ti dicevo, papà Héctor Lemmi fonda nel 1969, quando sono appena, non ero nato ancora, e la Società Admiradores de Carlos Gardel. Vedi, Carlos Gardel non è solo il cantante più emblematico, più internazionale. Ricordiamo che ha fatto 9 film per la Paramount tra Parigi e New York. Tu pensa, un argentino negli anni 30 cosa si è filato e fa? Cioè, una cosa davvero incredibile. Ma poi ha anche composto 120 capolavori. Te ne nomino due. Volver, Almodóvar non avrebbe potuto fare quel film meraviglioso con la canzone, oppure Por una cabeza, perché Por una cabeza dice io non conosco Gardel, non è vero, voi tutti conoscete Gardel perché in Scent of a Woman con Al Pacino, quel tango che balla Al Pacino, tra l'altro quello è un remake di un film italiano con Gassman, quel tango è Por una cabeza, che tra l'altro c'è anche in Schindler's List. Quindi Gardel è davvero una genialità. Pensa che in Argentina, per dire che sei il massimo in ciò che fai, nosotros decimos sos Gardel, e quindi Maradona e Gardel, ecco, andiamo a un argomento per voi napoletani molto molto molto caro. Quindi ci sono hai detto bene, io mi trovo a ripercorrere non tanto per guardarmi indietro nella mia vita, che come vedete inizio, come diceva Freda, ad avere una tenera età, ma sono dei punti che in qualche modo rileggo come se ci fosse davvero una volontà, e in realtà...
0: E quasi sembra quasi un destino che ti porti a fare passo dopo passo, anche le tappe importanti della tua carriera sono sempre legate a qualcosa che sembra già essere segnato in qualche modo tra le stelle.
1: Sì, e io in qualche modo li ho percorsi in modo quasi inconsapevole, cioè non certamente dicendo, io sai, ci sono persone che dicono che da piccoli sono determinati, hanno io non avevo chiaro niente, come ti dicevo, ho studiato mezza carriera di architettura e me ne sono andato perché avevo capito che il quarto anno o ci mettevi sul serio a provare a fare l'architetto oppure non valeva la pena.
0: Però forse è il tuo daimon interiore che ti ha chiamato a seguire un'altra strada, che era quella della musica, passione. E io penso che ognuno deve fare quello che veramente si sente nel cuore.
1: Bellissimo.
0: Oggi si sente una vibrazione molto forte. E prima hai nominato tua madre, so che è una presenza molto forte nella tua vita, che ti accompagna in ogni momento, e so anche che una delle sue canzoni preferite era Vivir, e adesso io, proprio per omaggiarla, per ricordarla insieme, vorrei ascoltare tutti quanti questo
1: brano. E io ti ringrazio.
2: Muchas gracias. Es largo el camino y volver atrás no está permitido.

0: Abbiamo ascoltato Vivier, un'altra figura importante della tua carriera, lunga e importante carriera artistica, è Fred Musso, con cui hai collaborato per oltre 15 anni. Tanto è vero che hai creato anche un premio proprio intitolato a suo nome.
1: Sì, più che un premio, io ogni 6 aprile, che è il giorno del suo compleanno, faccio e lo farò finché avrò in qualche modo possibilità, uscire un brano sia di Fred o appartenente al repertorio di Fred, che io, come hai ben detto tu, ho accompagnato per oltre 15 anni, che sia però nelle mie corde, perché sia Fred per me che spero io per Fred siamo stati amici e non ce le siamo solo sviolinate, anzi poche sviolinate, più volte ci siamo scontrati nel modo più nobile della parola, perché appunto,
0: ma è così quando uno è veramente amico.
1: Era vera, io mi ricordo un viaggio tornando da Milano, da una grandissima casa discografica, laddove io non ero affatto d'accordo con la sua decisione, però il maestro era il maestro e io ho passato 6 ore guidando io cercando di argomentare per quale motivo lui doveva accettare. Poi dai, le cose vanno come devono andare, poc'anzi dicevamo, no? Di un percorso che magari a noi è sconosciuto, che però poi in qualche modo noi facciamo.
0: Cos'è che ti manca di più di Fred?
1: Ci stavo arrivando, dicevo, a me manca Alfredo Carlo Buongusto, perché poi questa è l'anagrafe, il suo nome in arte Fred Buongusto. Mi mancano le trattorie, la quantità di viaggi che abbiamo fatto insieme, perché qualcuno ha detto, però tu gli hai dato una, io dico un'amicizia, questa persona mi diceva, hai dato a lui una disponibilità che raramente le persone danno ad altre, ed è vero, ma è l'unico modo che io, quando io lavoravo per Fred in qualche modo, essendo io un professionista, chiaro che tutto nasce prima da un, come dire, da un ruolo da professionista, da musicista, in qualche modo arrangiatore, anche se non mi ritengo tale, però lui mi ha dato questa possibilità, poi divenne tutto ciò un'amicizia profonda, e quindi io non ho un altro modo di lavorare, anche se lavoravo per un album di Fred come se fosse davvero un album mio, non mi risparmiavo in assolutamente niente. Io ricordo dei viaggi fatti e non per interesse a Buenos Aires, da solo per andare a parlare e a gestire alcune cose di Fred in Sud America, e poi lui abbastanza velocemente mi diede la possibilità di adattare alcuni suoi capolavori, che ne so, il suo primo capolavoro, visto che parliamo di radio e siamo a Napoli, parliamo di Napoli, è la famosissima Doce Doce, e io ho scritto il testo in spagnolo che si chiama Tus Besos, sì, con Peppino di Capri.
0: Una delle voci più importanti proprio del panorama musicale napoletano, che anzi salutiamo.
1: Sì, grandissimo zio Peppe, come lo chiamo io. Sì, assolutamente, va salutato, perché è un gigante anche lui, e che ha fatto anche un tour con Fred Buongusto. Come ti dicevo, io nel 2017, quindi un bel po' di anni fa oramai, ho pensato bene, previa autorizzazione di Fred, di fare alcuni dei brani suoi caratteristici, oppure no, che io amavo e che credevo e credo tuttora che siano nelle mie corde, perché la mia vocalità non è certamente quella di Fred Buongusto, e non ho mai saputo imitare nessuno, quindi ho fatto le mie versioni. Però che succede? Ivan Russo, che saluto, coproduttore artistico di questo progetto che si chiama Canzoni di Buongusto, potete cercare e andare.
0: In realtà c'è anche questo gioco di
1: parole, la U piccolina, quindi poi diventa Canzoni di buon gusto, ma lui era di buon gusto di nome e di fatto.
0: Esattamente.
1: Sì, assolutamente. Ho scelto, mi disse Ivan Russo, che stavamo lavorando tra l'altro allo studio di altri napoletani bellissimi, eccellenti, come i Solis String Quartet, alla vera del Vesuvio, come si dice in spagnolo, cioè hanno uno studio di registrazione con il magma sotto, e lì abbiamo iniziato a lavorare. Dice Diego, ma vedo che tanti artisti hanno stima di te, ma perché non li chiami? Io, sai, tendo a non, spero mai approfittare di niente di nessuno, ma sai, è un po' la suscettibilità, vediamo. Insomma, Franci, chiamo, inizio a chiamare, la prima telefonata Fabio Concato, che non era amico ma lo è diventato, subito un sì, la seconda Peppino, subito un sì, la terza, così via discorrendo, abbiamo fatto 15 brani con almeno 10 ospitate. E adesso credo sia il turno di un'eccellenza napoletana come Enzo Gragnaniello.
0: Esattamente, e ascoltiamo Ah che sarà, il famosissimo brano di Chico Buarque.
1: Bravissimo.
0: Però
1: in lingua napoletana.
0: In lingua napoletana.
1: Scritta proprio da Fred, pensa a te. Io ricordo che con una trasmissione di Radio Rai che si chiama Brasil, Max De Tommasi, che saluto, disse che Chico Buarque era felice di questa versione, perché stiamo parlando del brano che noi tutti conosciamo, che anche nella versione italiana scritta da Fossati era un capolavoro. Invece qui troverete questa lingua napoletana che racconta una storia d'amore, ma è anche una storia d'amore dedicata a Napoli. Io che l'ho vissuta di dentro, diciamo, ve lo posso assicurare, fidatevi. E poi Enzo Granagnello è sempre un poeta.
0: Assolutamente sì.

sul, tu pure si non torno, tale e quale, l'amore mio te parla, inutilmente tu.

0: E ci sono tante cose che uniscono il Sud America a Napoli, partire proprio dalla musicalità della lingua, che sono molto simili. C'è un altro elemento, quello che in Brasile si chiama saudade, a Napoli si può chiamare anche un po' apucundria.
1: En español, en el tango, nostalgia.
0: No, la nostalgia.
1: Però che è un sentimento. C'è un tango bellissimo di Coviani Cadicamo che si chiama Nostalgia.
0: Che è proprio un po', diciamo, l'essenza anche del tango. Questa è la passione. Tu prima hai parlato di lava, questa lava incandescente, questa passione che unisce i popoli del sud, però anche a questo sentimento un po' nostalgico e malinconico.
1: Che io ritengo necessario, perché se tu pensi appunto a 2 milioni di persone che comunque in qualche modo si apprestano a fare una sorta di sradicamento, poi portano con sé qualcosa che non si può, come dire, che non è magari tangibile, ma è qualcosa che è un sentimento molto profondo. E a tal proposito ho un altro dei miei, come dire, ospiti di lusso in questo libro che abbiamo già nominato, che è Carlos Gardelli, Il tango a Napoli.
0: E Michelangelo Iossa.
1: E Michelangelo, che già lo chiamo affettuosamente Michelangel querido. E lui dice che il tango è musica infinita come il mondo. Gardel è la voce del tango, Gardel è il mondo. E dice: se la malinconia, poi poco fa ne parlavi tu, è un paese, il tango è la sua capitale. Queste frasi scritte da scrittori veri, perché io non mi ritengo uno scrittore, certamente ho saputo imbastire, ecco, un progetto come questo libro, che tra l'altro è pieno di fotografie, tra l'altro è un libro attualissimo. Io mi ritengo un emerito boomer, però troverete anche dei QR code che vi permettono di ascoltare questi brani, non solo quelli che stiamo trasmettendo quest'oggi. Insomma, è un libro che per 60 pagine parla di italianità nel tango, e nello specifico della napoletanità, che, come ti dicevo, è molto molto forte. Non solo, Gardel in questa copertina, che potrete apprezzare se solo siete curiosi per andare a vedere di cosa si tratta,
0: in un calesse
1: sul lungomare di Napoli col Vesuvio dietro, nel 1932 lui arriva qui. In realtà passa prima da Milano, poi Roma, e poi si ferma a Napoli per una 3 giorni meravigliosa. Credo che va a Capri, a Sorrento ovviamente, mangia, lui dice, lui che era un goloso, un po' in questo, almeno in questo mi somiglio a Gardel, si mangia un babà. E va dove? Dalla nostra amica, oggi diremo, Marisa Laurito, perché va al Trianon a vedere un grandissimo della canzonetta napoletana.
0: Il cuore proprio della Napoli, di Forcella.
1: Di Forcella, sì, assolutamente. Va a Napoli a trovare un grande artista, mi diceva Giacomo Rizzo, che all'epoca erano le 3P, e adesso mi sfuggerà qualcuna, era Parisi, Pasquariello e l'altro non me lo ricordo, cercatelo voi, erano le 3P dell'eccellenza napoletana. Insomma, Gennaro Pasquariello era in scena a Teatro Trianon, quindi a Forcella. Gardel va in teatro, Pasquariello sa che sta tra i presenti e quindi lo saluta. Gardel si alza e intona un pezzettino di questo brano che si chiama Come se canta a Napoli, di E. Amari, uno dei non tanto conosciuti.
0: Non è tra i più famosi.
1: No, non è tra i più famosi, ma tu che sei Rai, mi insegni che l'archivio sonoro della canzone napoletana marchiato Rai ha come logo questa partitura, Come se canta. Vedi un po' come le cose che dicevamo prima sembrano già predestinate.
0: Sì,
1: e quindi Gardel fa questa cosa. Poi vanno al caffè Bella Napoli, che io non so benissimo dove sta, ma mi diceva Marisa Laurito che conosceva, e Pasquariello fa, sai, l'ospite sacro, le offre probabilmente un babà, una cena, non lo so. Però l'elenco del teatro, i suoi attori che lo accompagnano, pensavano che Pasquariello era un po' tirchio, invece a Gardel lo tratta davvero con i guanti, ma è un piccolissimo aneddoto. Poi ci sono anche altri nel libro, altri eccellenze come Victor Hugo Morales è colui che ha coniato Barrilete cosmico, da quale paese sei venuto, cioè Aquilone Cofio, su Diego Armando Maradona, il famoso gol del siglo, il gol che ha fatto con la maglia della selezione argentina contro l'Inghilterra, una cosa importante. E anche lì sono felice, perché Victor Hugo Morales è un giornalista, è stato per sempre, tuttora lo è, uno dei relatori del calcio più importanti, mondialmente riconosciuto, e ha scritto un piccolo capitolo che dice Maradona es Gardel. Ed è molto bello solo andare a curiosare. Poi c'è Maria Susanna Azzi.
0: Come dicevi prima, in realtà ricordiamo che nel 2003 addirittura la sua voce, la voce di Gardel, è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E come ricordavi prima, se uno vuol dire quanto sei bravo, dice sei un Gardel, come noi a Napoli diciamo sei un Maradona. Quindi è sinonimo ormai di eccellenza.
1: Di eccellenza, è un aggettivo qualificativo d'eccellenza. Questo è incredibile. E hai detto questa cosa curiosa, ma emblematica. Gardel nel 2003 diventa dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale da cultura del mondo. Il tango, ovvero il genere che abbraccia tutti i cantanti, tutti i bailadores de tango, tutto il mondo del tango, lo diventa però 9 anni dopo. Quindi non è che prima il genere e poi Gardel. Questo è incredibile, questo è davvero incredibile. Basta ascoltare, se ci fosse qua mio padre, lui ci fa ascoltare Gardel e poi ci ammasta zitti perché non se ne può più. Come dico io, mi metto scorno e vado a fare un zappatore. Invece no, non dovrebbe essere così. Io faccio le mie interpretazioni di questo immenso artista.
0: È giusto, perché gli artisti continuano a vivere negli altri artisti che li interpretano, soprattutto se lo fanno con la passione, l'ardore, anche il rispetto che hai sempre tu. Questo amore per Carlos Gardel sei stato tramandato proprio da tuo padre,
1: è inevitabile,
0: che
1: perché
0: fa parte del DNA familiare,
1: pur essendo anni 70. Io mentre ascoltavo, che ne so, Deep Purple, Genesis, anche se non era proprio quegli anni, per me li ho amati da subito, oppure Soda Stereo, che è un gruppo di rock argentino che vi invito ad ascoltare, io dico che per osmosi Gardel è entrato nella mia vita.

0: E questo era il meraviglioso Por una cabeza, interpretato da Diego Moreno, che è qui con noi. E ricordiamo, stiamo parlando sia di tutta la sua produzione artistica, ma soprattutto poniamo l'accento su questo ultimo suo lavoro, questo libro edito da Edizioni Mea, Carlos Gardel, Il tango a Napoli, perché come dicevamo c'è questo doppio filo che lega l'Argentina, il tango, alla nostra città. Innanzitutto lo stesso modo di sentire, come appunto ha detto il nostro De Giovanni, come ha detto Michelangelo Iossa, e come tu traduci in tutte le tue pagine, che sono pagine soprattutto di grande amore, di grande rispetto, capaci di mantenere vivo il tango e soprattutto le vibrazioni e la voce di Carlos Gardel, che appunto abbiamo detto è stata considerata patrimonio dell'UNESCO, e quindi una voce universale, immortale, che vibra ancora nelle nostre corde e nella nostra musica. Questo libro è bellissimo anche perché è corredato da tantissime foto di Carlos Gardel qui a Napoli, a cominciare, come dicevamo, dalla copertina, ma anche da un bellissimo QR code in cui si possono ascoltare dei brani veramente molto emozionanti, molto suggestivi, di questi brani di cui si parla in questo libro, vero?
1: Sì. Io ritengo che sia, come dire, no, non voglio mettere limiti alla provvidenza, ma io, non essendo uno scrittore, credo che sia proprio la chiusura perfetta di quello che in qualche modo il mio percorso in qualità di scrittore, o quantomeno di uno che ha imbastito tutti questi argomenti. Certo, ho fatto delle ricerche, certo ho studiato, quindi non lo faccio a cuor leggero, ma credo che in questo caso il libro racchiuda, soprattutto nelle prime 70 pagine, quel racconto che dà un senso un po' più compiuto alla mia vita, che comunque sono e rimango un argentino che è stato per scelta emigrante verso nuovamente il vecchio continente, no? Verso l'Italia, nello specifico Napoli, Sorrento. Io che amo Sorrento, devi sapere che Mar del Plata, la mia città, è gemellata con Sorrento, quindi ogni qualvolta io vado a Sorrento, in qualche modo voglio sentirmi a casa, perché è anche un po' la voglia, no? C'è la predisposizione, cercare di non solo amare ciò che fai, anche di fare con amore ciò che devi fare.
0: E questo ti caratterizza, si vede anche dall'entusiasmo con cui parli di questo argomento. Un'altra cosa che lega tantissimo l'Argentina e Carlos Gardel agli artisti napoletani e al cuore napoletano è la gestualità, questa gestualità forte, un po' drammatica, un po' teatrale.
1: Con te, melodrammatica, sì, sicuramente. Poi Gardel è incredibile, ti ripeto, Gardel canta in napoletano, insomma, canta con me, in realtà anche dinanzi ai microfoni a New York della NBC, National Broadcasting Corporation, una delle radio che aveva, insomma, audience pazzeschi all'epoca, negli anni 30, faceva anche una sua versione personalissima di Mari Chiare. Però non v'è un registro discografico. Guarda, su Gardel appunto ci sono le 200 pagine del mio libro, credo che sia tuttora l'unica biografia in lingua italiana su Carlos Gardel. Io sono felicissimo, doppiamente felice, perché il titolo è proprio Il tango a Napoli, proprio perché si è fermato in quei tre giorni dove Gardel, che era e impersonificava il tango, è venuto a Napoli.
0: Gardel fu anche, tra l'altro, un attore proprio,
1: certo. Cioè,
0: non è questa gestualità di cui parlavamo, molto teatrale, non la portava solo sui palchi mentre cantava. Lui stesso è stato protagonista anche di film.
1: Dei film? Niente po' di meno che per la Paramount. Stiamo parlando degli anni 30, i primi quattro li fa a Parigi, in realtà in una frazione che si chiama Joinville, e da lì va verso New York. A New York poi, pensa a te, conosce un giovanissimo Astor Pantaleón Piazzolla di 13 anni, e quindi c'è, nelle fotografie che tu elencavi nel libro, ci sono delle fotografie bellissime. C'è una fotografia, come dire, una cartolina di Carlos Gardel, essendo in quel momento già una star, dove dedica al papà di Astor Piazzolla la sua fotografia. 50 anni dopo Astor Piazzolla lo dedica agli amici gardeliani di Buenos Aires, quindi sono tantissime cose che legano il mondo sia del tango all'italianità. Pensa che su Astor Piazzolla io ho avuto la gioia di scrivere, l'ho presentato anche per il TG3 Campania, una pièce che si chiama L'Italia di Astor. Per ricordare una piccola parentesi, che Astor farà il suo capolavoro, che stesso lui riconosce come un passaporto, lui dice dice europeo, io dico mondiale, e stiamo parlando niente poco di meno che l'album Libertango. Libertango è prodotto in Italia, registrato a Milano, su 9 musicisti, 7 erano italiani, capitanati oltre da Lucio Presti al basso, che era già bassista di Mina, dal nostro queridissimo Tullio De Piscopo alla batteria. Quando voi sentite Libertango, no? Quella batteria l'ha creata Tullio, te l'avrà raccontato, perché lui lo racconta sempre, su questo è riconoscente. Dice che il maestro, cioè Astor, arrivò in studio, aprì, come dice Tullio, questa scatola magica, così, era il bandoneon, iniziò a suonare e Tullio, senza sapere lo spazio, dice: vada avanti maestro, vada avanti. Andò dal di là nelle sue registrazioni, iniziò a registrare questa batteria meravigliosa che tutti noi argentini riconosciamo come un tempo di un tango nuovo, ovvero quello di Astor Piazzolla. Ecco.
0: Non è un caso che Tullio De Piscopo sia il più grande batterista al mondo considerato e diciamo consacrato anche da
1: Astor. Sì, che da poco ha fatto 80 anni, quindi mandiamo un abbraccio gigante al maestro.
0: Tantissimi auguri al grande maestro.
1: E quindi niente, ti dicevo, quindi Piazzolla per intendere. Poi c'è anche una foto meravigliosa, credo all'Opera di Parigi, dove c'è Ingrid Bergman che posa, bellissima quanto era, dinanzi a dei manifesti di altra epoca, quindi anni 30, e dietro, guarda caso, il poster di Carlos Gardel, oppure Bing Crosby, il padre dei crooner, il padre in qualche modo musicale di Frank Sinatra, con la fotografia di una rivista di Carlos Gardel.
0: Noi non vogliamo raccontare tutto perché vogliamo lasciare la voglia di conoscere questo grandissimo personaggio. Bravo. Però è molto bello perché ci sono anche pagine che fanno scoprire l'uomo che sta dietro al mito, le fatiche che ha fatto, la volontà che sta dietro a un grande successo. È un personaggio veramente a tutto tondo, interessante sia come artista ma anche come uomo, che con impegno, volontà, anche per il suo aspetto fisico, poi vi racconterà tante cose. Questo libro è importante non solo per conoscere il tango, non solo per conoscere una bellissima figura come quella di Carlos Gardel, ma soprattutto per conoscere un uomo che è d'esempio per tutti noi, per chiunque voglia intraprendere una carriera artistica, perché dietro il successo nulla è regalato nella vita, c'è sempre tanto impegno, tanta fatica, ma anche come il tanto impegno e la tanta fatica metti tu, Diego, in tutto quello che fai, e tanto amore, perché la passione e l'amore si riconoscono, perché quando si sente qualcosa di potente, di vero, si riesce a trasmettere anche agli altri.
1: Hai detto delle parole bellissime che danno, come dire, giustizia a Carlos Gardel, perché davvero è tutto ciò che hai raccontato. Quindi, come hai detto tu, un esempio da seguire, e io sono felice di averlo portato. Poi con i libri ho un rapporto davvero bellissimo, perché tu hai, credo di ricordar bene, la prima edizione di un libro dedicato a Carlos Gardel.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci fu una seconda grazie a Paolo Fresu, che abbiamo portato anche in Messico alla Feria Internazionale del Libro di Guadalajara. E adesso questo regalo, no? Perché io penso che sia davvero un dono, per il quale ringrazio ovviamente i miei editori, Michelangelo, Miguel Ángel Llosa, perché è stato lui il trait d'union per questa nuova avventura che sto portando in giro e che porteremo in giro in tutta Italia, perché l'abbiamo presentato, sai, l'abbiamo presentato alla Camera dei Deputati a Roma, insieme all'ambasciatore argentino Marcelo Giusto, insieme al deputato Fabio Porta, insieme a Dario Salvatori, che noi tutti vogliamo bene. Quindi è stato davvero, è iniziata una nuova avventura per la quale io intendo comunque proseguire, perché un libro così penso che non abbia una sorta di scadenza, è davvero attuale in ogni momento, e questi argomenti, soprattutto quelli che legano l'italianità al tango, mi permettono in qualche modo di sentirmi ancora più vicino al pubblico italiano. Io sono da poco sbarcato da Buenos Aires, sono stato a Mar del Plata per fare una pièce teatrale che ho scritto 15 anni fa, che si chiama Modugno es Gardel. E credimi, ogni qualvolta, che tra l'altro, vedi, manco a farla apposta, perché mai avrei sognato che una pièce teatrale musicale, che ne ho pochissime, credo 3 in totale, una è stata nominata per un premio importante appunto 15 anni fa, il premio Estrella de Mar, sia perfettamente collegata all'uscita di questo libro, che a novembre passato, quindi pochi giorni fa, pochi mesi fa, è appena uscito. Quindi ho festeggiato l'uno e l'altro, cioè allora perché
0: che bello, bellissimo.
1: Modugno racconta di Gardel, Gardel racconta di Modugno, sono due eccellenze.
0: E la voce di Modugno è interpretata da Enzo De Caro.
1: Da Enzo De Caro, meraviglioso, in un italiano.
0: Che ci riporta a Napoli.
1: Sì, che ci riporta sempre a Napoli. E quindi adesso festeggiare, come anche dico io, Gardel attraverso il libro, non fa sì che chiudere questo cerchio meraviglioso, ma aprire la porta per futuri progetti, come io spero. Esiste un album piccolo mio che poi ti racconterò, che è un album di brani inediti miei molto minimali, che poi magari piano piano te li farò avere, magari li ripresenteremo in
0: qualche altra occasione. Guarda, con molta gioia, perché poi tu trasmetti sempre grande entusiasmo e io penso che anche agli ascoltatori arrivi tutta in tutta la sua potenza proprio.
1: Grazie. Grazie.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte le cose che ci hai raccontato, per aver acceso una lampadina su questo personaggio così interessante e così importante, così legato un po' anche alla nostra anima, dicevamo, napoletana. E io chiuderei proprio in segno di buon augurio con un bellissimo brano, Balliamo.
1: Sì.
0: Sia un'anteprima.
1: Un'anteprima per te.
0: Porta alla tua arte anche a Napoli, perché è stato realizzato con un grandissimo e più grande chitarrista che abbiamo qui a Napoli, che è Antonio,
1: mio hermano Antonio Onorato, che voglio un gran bene, al quale auguriamo un gran bene, e ha fatto un album nuovo bellissimo, e con Antonio abbiamo fatto questa versione di Balliamo, tra l'altro scritta da Mimmo Di Francia e Sergio Iodice, due napoletani d'eccellenza, che Fred ha portato al successo, io direi mondiale, perché poi esistono delle versioni da altri cantanti fatti in spagnolo, e quando tutto diventa così fluido, dando la possibilità a una canzone di avere una nuova vita in un'altra lingua, si vede che come hai detto tu, chi raccoglie, chi ascolta, sente qualcosa di diverso e quindi lo accetta, lo porta avanti. E Fred ha fatto un percorso artistico pazzesco. Noi il 6 aprile, quando sarà, diciamo, per modo di dire, il suo compleanno, lo omaggeremo con questa versione a modo Diego Moreno, insieme a Antonio Onorato, insieme a Corrado Calignano, a Borrelli, al percussionista, registrato con i soli string quartet, insomma tanto Napoli per omaggiare un grande della canzone italiana come Fred Buongusto.
0: Grazie ancora di questo regalo che non stai facendo solo a Fred Buongusto, ma a tutti noi. E chiudiamo questo bellissimo incontro con Balliamo, Diego Moreno e Antonio Onorato.
1: Hasta siempre, ciao.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

niente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Figliola, che bellezza, catene, catene, ma non dice quanta volta un pensiero te viene, poi si a te te manca voce, che la coma da fa per capire, dimmi che te può dare, se te può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca i mezzi e l'abbraccia, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, due ore a passare.

Tu faceți de aspect în un mes, să mă rog pe Willy și să vom arăta. Sta malata, sta figliola, non so sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venene, mo ven, mo ven, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, mo inì, sta figliola si sa. Capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amma bella, volte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta con ora, due ore.

0: Io mi chiamo Scamozzo Loriccio, mi appresento, eccomi qua. Faccio ciò che li prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa s'imbroglia. La mia sposa si arrabbia un coniglio e con tutta la famiglia so vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamozzo Loriccio, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato, qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamozzo e fornisce magno. Ma i facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì, filolò, filolò, filolì. Quanti soldi lo vince Scamozzo deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di un usciere che sparescene e accomparescene, o che anch'io lo salomino, non so vuole ma trovare. Poi c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha pavato. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi di prestigio, Scamozzo Loriccio, come li fa? Ma. Se volesse una poca fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, filolò, filolò, filolì. E ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccia vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, filo, filo, filo, filo lì.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

da fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da mano vase, e a picce cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringami, voglio

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Bentrovati a tutti quanti, buonasera, questa è Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari in questo nuovo appuntamento che ci vede insieme da questo momento fino alle ore 22, trasmissione che va in diretta alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su Rai Play Sound. Allora, nuovo appuntamento che prevede alcune novità, alcuni ripescaggi, alcune chicche del passato, una in particolare che ho scoperto di recente e che merita assoluta attenzione, quindi puntata secondo me da non perdere. Citerò anche alcuni concerti di artisti internazionali che verranno a suonare in area campana e quindi un'ora bella intensa di suoni, come ho lanciato già sui social, che spazieranno dal rock al pop al funk al dark alla neoclassica e quindi veramente tanti stili diversi all'interno di questo nuovo appuntamento della terza stagione di Napoli Underground. Allora, partiamo subito con una novità freschissima, novità perché è un nuovo singolo, ma c'è anche una novità per quel che riguarda il gruppo, che per la prima volta canta in italiano napoletano, e loro sono i Furious Jane, band che è attiva dal 2021, una formazione che prettamente ha cantato in inglese, tra rock and roll con apertura soprattutto agli inizi hard glam e anche con spruzzi di alternative rock. Bene, adesso invece questa formazione di Napoli si presenta con un brano intitolato Evelyn, che noi ovviamente abbiamo e vi facciamo ascoltare. Partiamo così oggi con Napoli Underground con il nuovo singolo dei Furious Jane.

E questo è il brano che segna una svolta per la formazione dei Forest Jane da Napoli. Evelyn, eh sì, perché con questo brano, ecco, virano verso il cantato in napoletano, mentre in passato non era così, più in inglese. Chi ha cantato in napoletano, ma anche in italiano,

Per ora un singolo chiamato Stadera e poi uscirà entro breve, insomma, l'album Bidonville, e questo è proprio il brano Stadera che Stadera, il brano che anticipa l'album. Stadera, tra l'altro, è una strada di periferia nella parte orientale di Napoli e vuole raccontare un po' storie di vita ai margini, storie di persone ordinarie che portano il peso della propria solitudine, il tutto raccontato sempre con la solita poesia di livello dei 24 Grana, che oggi ci ascoltiamo proprio con questa canzone.

Ottimo brano che lascia ben sperare anche per l'album prossimo all'uscita, Stadera per i 24 Grana. L'album poi si chiama Bidonville e lo attendiamo con molta curiosità. E quindi canzone che ascoltiamo anche nella rotazione, nella playlist musicale di Rai Radio Live Napoli, che ascoltiamo anche ormai da qualche tempo nelle trasmissioni del nostro Silvio Martino di Around Naples. E ricordo che Around Naples seguirà Napoli Underground, e sì, perché dalle 22 ci sarà proprio la

Trasmissione di Silvio, che poi la replica è andata in onda oggi alle ore 15. E quindi puntata di Napoli Underground che è iniziata con alcune novità. Ce n'è un'altra molto interessante che approfondiremo meglio la prossima settimana, perché avrò proprio ospite questo progetto chiamato IDR, che sta per Italian Doc Remix, che hanno realizzato insieme a Raiz questo nuovo album chiamato Love Songs. È il terzo album, è il terzo disco degli Italian Doc Remix. Con Raiz esce questo nuovo capitolo di 19 canzoni d'amore, principalmente prese dalla tradizione antica napoletana e poi rivisitata in un'ottica moderna. Disco per questo ensemble newyorkese guidato da Marco Cappelli insieme a Jim Pugliese, ed è un album che è stato registrato tra Roma e New York. Quindi la prossima settimana avremo un rappresentante proprio dell'Italian Doc Remix per approfondire il discorso su questo capitolo, che ha, dicevo, principalmente canzoni della tradizione antica napoletana. Ci sono anche due rivisitazioni di autori più moderni, purtroppo, che non ci sono più, ossia Fausto Mesolella con Astella e Pino Daniele con un altro suo brano che è Chi può dicere. E poi però ci sono anche alcune composizioni di Raiz, come questa Femmena, che tra poco andremo ad ascoltare. L'album Love Songs uscirà il 23 ottobre e poi il gruppo presenterà questo disco dal vivo al Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella, a Napoli, chiaramente. E allora eccola qui, Femmena, questa è una canzone invece nuova, composta da Raiz. IDR e Raiz qui su Napoli Underground, la prossima settimana, nostri ospiti.

E quindi IDR, Italian Doc Remix e Raiz, Femmena, presenteremo quindi questo disco che uscirà il 23 ottobre proprio con l'ensemble italo-statunitense di base a New York, guidato da Marco Cappelli e Gin Pugliese, e quindi ci faremo raccontare di come nasce questo progetto, di questa collaborazione con Raiz, come nascono queste canzoni rivisitate in una chiave elegantemente jazz, queste canzoni d'amore prese principalmente dalla tradizione antica napoletana, più ecco dei tributi a Fausto Mesolella e Pino Daniele, Fausto Mesolella con A Stella e Pino Daniele con Chi può dicere. E ripeto anche che il 29 saranno dal vivo al Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella a Napoli. Bene, dalle novità un qualcosa del passato, del 2010, per quel che riguarda un artista che riserva sempre tante sorprese. Ha inciso oltre 35 dischi, ha portato avanti varie collaborazioni, progetti paralleli come Capitan Capitone e i Fratelli Dalla Costa. Parlo di Daniele Sepe, musicista, sassofonista, autore, veramente un personaggio più che mai brillante, che naviga attraverso i generi tra rock, funk, jazz e molto altro ancora. Questa è la sua Homo Sapiens. E poi più tardi vi dirò perché Daniele Sepe riserva sempre delle grandi sorprese. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, Homo Sapiens, Daniele Sepe.

E lui è Daniele Sepe, Homo Sapiens, un mix veramente di stili, generi, dalla classica all'hip hop, al rock, al funk, citazioni quindi varie. Per questo artista, dicevo, non smette mai di sorprendere. Perché, almeno a me, perché ecco, di recente ho scoperto che aveva militato in una band chiamata Little Italy, una band campano-lucana, formata anche da altri artisti molto validi e apprezzati, quali Caniolo Guercio, quale Nello Giudice, quale Rocco De Rosa, e poi anche le voci femminili di Claudia Di Fazio, di Gigliola Izzo. Insomma, questa è una band vissuta tra l'83 e l'85. All'epoca fecero proprio un 7 pollici, quindi un 45 giri, condiviso proprio con Daniele Sepe, che quindi era da una parte che dall'altra, sul lato A e sul lato B. Ed era un lavoro veramente di interesse, perché questo super gruppo, formato da numerosi musicisti, suonò tanto dal vivo, suonò date sparse per l'Italia, ma incise poco, o quantomeno quello inciso lo tenne nel cassetto, salvo che negli ultimi anni la sempre attenta Periodica Records, attraverso la sua sottoetichetta Futuribile, ha messo in giro questo lavoro intitolato Fragments 83-85, dove sono stati ritirati fuori dal cassetto questi brani altrimenti inediti proprio dei Little Italy. Ed è un qualcosa di notevole tra wave, funk, no wave, loro dicevano di ispirarsi ai Talking Heads, ai B-52s, ai Polyrock. È veramente qualcosa di molto intrigante, che andava dietro quel circuito chiamato Vesuwave. Ecco, a Firenze c'era la New Wave dell'Itfiba, Diaframma, a Bologna c'erano altre realtà, o c'erano state, come i Gas Nevada e via dicendo. A Pordenone c'era stato il Gran Complotto. E però anche a Napoli c'erano delle realtà veramente importanti. Già abbiamo parlato di Vesuwave con altri gruppi, ad esempio i 666 di Marco Gesualdi, o i Bisca, che più tardi ascolteremo, di Sergio Maglietta. Ma ecco, i Little Italy sono veramente una realtà che a me era proprio sfuggita. Perché è una sorpresa? Perché io, insomma, sono un cultore dell'underground italiano e conosco parecchie cose di quell'epoca, conoscitore anche della Vesuwave napoletana, evidentemente in maniera non completa, perché questi Little Italy a me erano sfuggiti. Quindi grazie alla Futuribile, insomma alla sottoetichetta della Periodica Records, etichetta che ho già avuto modo di decantare più volte in questa trasmissione, e beh, perché ha tirato fuori questo Fragments 83-85 veramente di livello. E allora ci ascoltiamo una traccia, l'unica in italiano, perché per il resto cantavano in inglese, i Little Italy con Fast Food.

Sinceramente un'ottima scoperta questa dei Little Italy, mi mancavano e quando ho scoperto questa band e ho visto anche da chi era composta sono rimasto veramente affascinato. Beh, oltre alle ispirazioni di Talking Heads, dei Polyrock, mi viene da aggiungere sicuramente il punk funk o il post punk funk dell'epoca di gruppi come Conk o gli A Certain Ratio, assolutamente ci sono delle affinità per questa band campano-lucana che visse tra l'83 e l'85. All'interno vi trovavamo musicisti come Daniele Sepe, come Rocco De Rosa, come Caniolo Guercio, come Nello Giudice, come Claudia Di Fazio, come Gigliola Izzo e tanti altri che davano vita a questo ensemble veramente trascinante, e sicuramente torneremo sull'ascolto di questo lavoro pubblicato dalla Futuribile sotto etichetta della Periodica, che ha ritirato fuori dalla polvere, si può veramente dire così, queste canzoni che sennò mai avremmo conosciuto, perché l'unica traccia che esiste dell'epoca pubblicata ufficialmente dell'Little Italy era uno split condiviso con Daniele Sepe, che veniva pubblicato da un'etichetta chiamata Bow Songs. Bow Songs era una label che diede alle stampe anche un altro disco importante della Vesuwave napoletana di tanti anni fa, ossia SDS dei Bisca, dei Partenopei Bisca, che originariamente si muovevano attraverso un agitato no wave funk con intromissioni anche nel jazz più nervoso, veramente ottimo materiale che tra l'altro è stato ristampato anche dalla Spittle qualche anno fa su CD, con sul lato A appunto SDS, sul poi secondo CD un live in Svizzera veramente potentissimo. E allora noi ci ascoltiamo dei Bisca, collezione Primavera Estate, altro capolavoro della Vesuwave anni 80.

Grandi, grandi Bisca, collezione Primavera Estate, da quello splendido lavoro che era SDS, che ho sia nella ristampa su CD da parte di Spittle, ma poi che ho comprato, recuperato anche in originale il disco edito dalla Bow Songs con una copertina tutta in cartone. Ebbene, quindi due capitoli della Visual Wave anni 80 che venivano pubblicati appunto dalla Bow Songs, Little Italy e poi appunto in Bisca, che poi incisero anche per la Ira Records, l'EP sottoprodotti Ira Records, che era la storica etichetta della New Wave fiorentina, che diede alle stampe appunto dischi importanti come quelli dei Litfiba, quindi album come Desaparecido, come 17 Re, come Litfiba 3, ma anche i dischi dei Diaframma e via dicendo. E allora con questa scusa ci trasferiamo anche su sonorità più scure, eh sì, perché vi vado annunciare anche qualche appuntamento live, ad esempio al Mamamoo di Napoli il 17 ottobre ci sarà questa band chiamata El Angel Exterminador, un progetto che viene da Berlino, ispirato nel nome al film del 66 di Luis Buñuel, ed è una band composta, un trio composta da Alexandra che viene da Madrid, anzi quindi sarebbe meglio dire Alejandra che viene da Madrid, Ludovico che viene da Roma e Mariano che viene da Napoli, quindi un trio italo-spagnolo di base a Berlino che suonerà a Napoli anche per presentare questo album intitolato Cronica, e qui ci muoviamo, ripeto, tra sonorità dark wave, post-punk. Si chiamano El Angel Exterminador e quindi il 17 ottobre al Mamamoo di Napoli.

Avrete intuito, non siamo su sonorità cold wave e post-punk, ma il nostro, così, diciamo, database ci ha fatto lo scherzetto, ce li ha nominati in questo modo, ma sotto ha trasmesso qualcos'altro. Non vorrei che ha fatto un'inversione, cosa molto probabile, e allora lo sperimenteremo più tardi, magari quando potrebbe esserci stata un'inversione di file. Da quel che mi viene da pensare, comunque magari poi quando andrò a realizzare il podcast della trasmissione andremo a mettere nel giusto verso i brani. Comunque vado a ricordare che il brano, o comunque il gruppo che poi sarà dal vivo il 17 ottobre al Mamamoo, sono El Angel Exterminador, live il, ripeto, 17 ottobre, e quindi Diablo Blanco la traccia. Bene, altro gruppo che si esibirà in campagna al Kindergarten di Benevento sono gli Ulaanbaatar, formazione nata a Parigi nel lontano 93, con esperienze anche in Italia. Spesso il suo leader Amaury Cambusa opera nel nostro paese. Bene, loro saranno di scena in quel di appunto Kindergarten di Benevento il 18 ottobre. Il loro più recente disco è del 2025, si chiama Dark Times, e da questo lavoro ci ascoltiamo Solitaire.

il concerto degli Ulan Bator, quindi formazione francese parigina, sarà il 18 ottobre al Kindergarten di Benevento, un live che appunto presenta anche il disco Dark Times uscito nel 2025 per la band guidata da Maurice Gambusà. Ulan Bator che si fecero conoscere soprattutto in Italia grazie al consorzio produttori indipendenti, l'etichetta che ruotava intorno ai CSI di Giovanni Lindo Ferretti, di Gianni Maroccolo, di Massimo Zamboni, che all'epoca avevano appunto questa casa discografica, la CP, e pubblicarono anche alcuni dischi degli Ulan Bator in Italia, quindi vennero conosciuti per questo, ma una formazione attiva già da prima, dal 93. Bene. A questo punto lasciamo le date live e parliamo di un bel disco nuovo che vede insieme due artisti di area neoclassica. Uno è il partenopeo Bruno Bavota insieme a Violetta Vici, una musicista di base a Londra con origini svizzere catalane, un musicista lei che suona il violino ma anche utilizza la voce e l'elettronica e ha collaborato anche con gruppi importanti come i Fontaines D.C., come gli Elbow, come gli Orb, come Tom York, come Jones, e ora collabora con Bruno Bavota. Tra l'altro Bruno Bavota è stato di recente ospite della nostra Fabiola Ciminella nella trasmissione Napoli Senza Confini. Potete recuperare il podcast nella sezione proprio di Rai Radio Live Napoli, dove c'è appunto la sezione podcast e le varie trasmissioni, tra cui anche quella di Napoli Underground, ma c'è anche quella proprio di Fabiola, Napoli Senza Confini. Trovate quindi l'intervista a Bruno Bavota, compositore di neoclassica che cammina a braccetto con l'ambient, ed è uscito questo album dal titolo Be Human, una celebrazione della vita e l'interazione anche con il mondo attorno. Beh, un qualcosa di importante in un'epoca dove prevale a livello di notizie e violenza, morte, e quindi un qualcosa che invece racconta la bellezza della vita, dell'essere umani nei confronti dell'altro, è qualcosa da sottolineare. E allora ci andiamo ad ascoltare questa Golden Raindrops, Bruno Bavota insieme a Violetta Ricci.

bellissima composizione di un bellissimo disco intitolato Be Human per Bruno Bavota e Violeta Vicci, lei artista di base a Londra di origine svizzero-catalana con collaborazioni importanti, ottima violinista, e poi il musicista e pianista compositore Bruno Bavota da Napoli. Bene, quindi andiamo a concludere questa odierna puntata di Napoli Underground con colui che avremo ospite prossimamente per presentare il nuovo album che uscirà il 23 ottobre, ossia The Traveler Challenges Death, per Blessed Child Opera, ossia Paolo Messere, già boss anche dell'etichetta Sea Horse, già nostro ospite per il precedente disco Red Flags. Ora torna con questo bel nuovo capitolo, sempre di atmosfere un po' post-punk, wave, dark folk, e quindi avremo modo di presentare con lui questo nuovo capitolo. Insomma, vari ospiti che ci verranno a trovare qui a Napoli Underground, sia fisicamente che a livello telefonico. E quindi, oltre agli prossimi ospiti della prossima settimana, gli Italian Doc Remix, ecco, poi più in là avremo anche Paolo Messere, ossia Blessed Child Opera. E allora tra poco, dalle 22, sarà in ascolto qui su Rai Radio Live Napoli la trasmissione di Silvio Martino Around Naples, la replica andata in onda alle ore 15, e ricordo che poi questa Napoli Underground, questa trasmissione condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari, ecco, sarà in replica giovedì sempre dalle ore 21 e poi in podcast su Rai Play Sound, dove trovate anche tutte le precedenti puntate. Questa è la terza stagione e allora noi ci andiamo ad ascoltare Blessed Child Opera. Grazie per essere stati in mia compagnia e buon proseguimento d'ascolto qui su Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi lunedì 12 ottobre 2026. Come state innanzitutto? Come è iniziata questa nuova settimana e come avete passato quest'ultimo weekend? È stato un po' un fine settimana tipico del mese di ottobre, no? Di questo periodo dell'anno, perché c'è stata un po' di pioggia, un po' di freschetto. Sportivamente è tornata anche la Serie A dopo la sosta nazionale e poi è stato un weekend particolarmente intenso anche e soprattutto dal punto di vista musicale. Ce ne siamo accorti nella puntata di venerdì quando abbiamo iniziato ad ascoltare e commentare le tante release da Napoli e dintorni. E a tal proposito oggi continuiamo questo discorso ascoltando e commentando altre uscite: Samurai J, Giovanotti, Lele Blade, Young Snap, il nuovo album di Mina. Vediamo un po' come hanno debuttato un bel po' di progetti nelle classifiche italiane e poi approfondiamo largamente uno degli album più chiacchierati di questi giorni, e cioè Zarathustra Style, il nuovo joint album di Fibra e Neffa. Vi posso già anticipare, come vi ho detto anche venerdì scorso, che eccezionalmente in questa settimana l'intervista si terrà nella puntata di martedì, quindi domani. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti e gli spoiler del caso potete seguirci sui nostri profili social. Bene, prima di entrare nel vivo delle notizie di oggi, della nuova musica, partiamo col percorso musicale. Lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando La fine partenope di Alcartier e Nesli.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa ti ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ma come diciamo spesso, Napoli non dorme mai dal punto di vista musicale, anzi sta sempre scetata. Abbiamo ascoltato la fine Partenope di Al Cartier e Nesli per iniziare il percorso musicale di quest'ora di Around Naples con me, Silvio Martino, su Rai Radio Live Napoli. Questo è un singolo inserito all'interno dell'ultimo album proprio di Al Cartier, che si chiama Mentre Napoli dorme, ed è un brano molto importante personalmente anche per Alfredo, che è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Around Naples. Ci ha raccontato proprio come è nata questa collaborazione e come gli è venuta l'idea di rifare anche in dialetto napoletano una delle canzoni più famose, più importanti della storia del rap italiano, e cioè proprio la fine di Nesli, che ha accolto l'idea del rapper napoletano nel remake di questa canzone. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e, come vi dicevo e come ben sapete ormai, iniziamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni. Venerdì abbiamo ascoltato e commentato i nuovi singoli di Dario Cuomo e Leo Pesci. Dario Cuomo ha droppato Crudité, un nuovo singolo in questo 2026, dall'immaginario particolare ne abbiamo parlato, e dal sound che mixa diversi generi musicali con ovviamente un'impronta urban molto importante, mentre Leo Pesci ha droppato il suo quarto mixtape che si chiama Play the Good Choice in collaborazione con Fabiana Martone, una delle voci più belle del panorama musicale napoletano, voce anche di diversi singoli, diversi brani dei Nugenea. Abbiamo approfondito anche l'idea concettuale che c'è dietro questa canzone. Ecco, da Napoli sono usciti tanti nuovi singoli, come abbiamo più volte detto è tornato anche Lele Blade con un singolo che si chiama Satoshi in collaborazione con Young Snap. Questa canzone potrebbe anticipare, perché no, un nuovo album anche da parte di Lele, che nell'arco di poche settimane, pochi mesi, ci ha regalato diversi freestyle sui social e anche un paio di singoli, e cioè Aro de Gir e appunto Satoshi, droppato venerdì scorso, che segna un'altra collaborazione tra due dei quattro componenti della SLF e tra due voci che primeggiano nell'urban e nel rap, nella trap napoletana. Sempre da Napoli è uscito un nuovo singolo venerdì scorso, in realtà non proprio da Napoli, è una canzone che unisce artisti che possono sembrare molto distanti musicalmente tra loro, in realtà hanno trovato la giusta chiave, la giusta sinergia in questo singolo che è la loro prima collaborazione. Parlo di Samurai J e Jovanotti, che hanno pubblicato Le Foglie di

0: fantastica.
1: Giovanotti e Samurai J con il loro nuovo singolo che si chiama Le foglie di te. Mentre ascoltavo questa canzone e il ritornello, però ho pensato che questo titolo in realtà è una crasi tra due frasi che gli artisti ripetono all'interno del ritornello, perché a un certo punto dicono le foglie di te e poi la voglia di te, mentre il titolo della canzone è Le foglie di te. Quindi hanno fatto un po' e un po', praticamente è scritto proprio così, te senza accento, e indica proprio il pronome personale. Se avessero voluto scrivere te indicando la bevanda, avrebbero dovuto mettere l'accento grave, che è insomma la forma corretta per indicare la bevanda in italiano. Quindi hanno fatto appunto questa crasi nel titolo della canzone, che è un grande successo e che rappresenta il ritorno in radio per Giovanotti dopo Buon Vento, che ha fatto insieme ad Alfa, una delle tante hit di quest'estate 2026. Al centro di questo singolo resta la scrittura di Giovanotti, con il suo modo inconfondibile di tenere insieme immagini, ritmo e movimento, e poi il brano insomma cambia pelle attraverso la voce e l'attitudine di Samurai J, che ho l'impressione che sia rinato dopo l'incontro con Vito Salamanca con quest'ultimo album Amatore. Ha trovato sicuramente, ecco, un'altra pelle per il suo sound, per il suo modo di rappare e di cantare. Ha trovato anche tantissima energia con il successo che sta ottenendo. Ricordiamo che Ossessione, la grande hit di quest'estate, una delle hit di Sanremo 2026, sta quasi a 100 milioni di streaming, credo, nelle piattaforme di streaming, continua ad andare fortissimo. Proseguiamo con la musica, poi parliamo dell'album di Mina, di altre release, dell'EP di Irkomi, di come ha debuttato in classifica e tanto altro. Facciamo un salto nella trap con Shiva e Jolier. Bad, bad, bad.

Saranno di nuovo insieme Joelier e Shiva in un nuovo brano contenuto all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile di Emanuele, che uscirà questo venerdì il 16 ottobre. Non vi preoccupate, parleremo della tracklist che Joelier ha pubblicato sui suoi profili social. Il brano in questione, che rappresenta insomma l'ennesima collaborazione tra Joelier e Shiva, si chiama proprio Emanuele e Andrea, quindi prende il nome dai loro nomi di battesimo, e sarà il settimo dei 9 nuovi contenuti all'interno della Deluxe di Tutto è Possibile. Dobbiamo parlare ancora anche del disco di Taiwan uscito venerdì scorso, che approfondiremo insieme, e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire nei prossimi giorni. Passiamo da un top player a un altro, da Joelier a Walter Ricci o Pianoforte. Sai,

dice Walter Ricci che quando arriva la musica parte anche la festa. Effettivamente, secondo me, c'ha ragione. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Live Napoli, uno dei singoli più apprezzati estratti dal suo ultimo album che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno, un disco di cui abbiamo parlato tantissimo in questo programma. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare a tutti che io e Walter abbiamo fatto un programma proprio su questa radio la stagione scorsa che si chiama Un'altra Musica, che potete trovare in podcast su Rai Play Sound, un bellissimo, molto interessante format che ho avuto l'onore di realizzare con, secondo me, una delle voci più belle e interessanti del panorama musicale napoletano e italiano, appunto quella di Walter. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' di genere musicale, passiamo dall'urban a un genere che io chiamo l'eleganza di Mina, perché parliamo di Mina, della Tigre di Cremona, che venerdì scorso ha rilasciato il terzo capitolo della sua saga di progetti delle eccedenze. Questo capitolo si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, pubblicato appunto il 9 ottobre, e mentre i primi due volumi raccoglievano la TB, sigle, versioni alternative di canzoni, questo invece è composto da brani che non sono mai stati pubblicati, non sono mai apparsi in nessun altro disco di Mina. Ci sono degli omaggi bellissimi, delle cover di brani dei Beatles, ad esempio spicca una sorprendente rilettura di Eleanor Rigby. Ci sono anche grandi interpreti, troviamo cover di Jimmy Fontana, di Fausto Leali, anche di Fossati con il brano Settembre, e poi ci sono due omaggi a Pinotto, al grande Pino Daniele, con Yes and My Way e Vento di Passione, di cui abbiamo parlato perché è stato uno dei singoli che ha anticipato questo progetto, e ad accompagnare questo singolo c'è stato anche un importante videoclip firmato da Ferzan Ospetek, che ha visto come protagonista l'attore Luca Argentero. E allora ascoltiamo la versione di Mina di Yes and My Way contenuta all'interno di Dilettevoli Inedite Eccedenze. Yes and My Way.

Che stile, che bellezza, Mina che interpreta Yes I Know My Way di Pino Daniele, un'interpretazione contenuta all'interno dell'ultimo progetto discografico di Mina che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, rilasciato venerdì scorso il 9 ottobre. Come dicevamo, Mina ha omaggiato per ben due volte Pinotto all'interno di questo progetto con questa canzone e con Vento di Passione. Quando Mina affronta il repertorio di Pino non fa una semplice operazione di cover, ma compie secondo me un atto di rilettura radicale proprio della musica di Pino, e rappresenta il punto di incontro perfetto tra Napoli e Lugano. Da una parte l'istinto sanguigno e la ricerca sonora di un autore che ha reinventato un po' il suono di una città, e dall'altro l'eccezionale autorevolezza della voce di Mina, una delle voci più belle della canzone italiana, capace di poter interpretare tutto. Quindi grazie Mina per queste interpretazioni all'interno di quest'ultimo progetto. Cambiamo ora registro e anche genere musicale, parliamo di altre release di venerdì, in particolar modo di un paio di debutti che sono andati molto bene in classifica. Rcomi sembra essere tra gli artisti che ha meravigliato di più il suo pubblico con il suo ritorno al rap, con A Milano, dopo una svolta naturalmente più pop che ha avuto con i suoi ultimi progetti, anche con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, nonostante il suo album che ha portato poi in promo a Sanremo sia un disco pieno di concetti. Con questo EP che ha rilasciato venerdì scorso, che abbiamo approfondito nella scorsa puntata di questo programma, sembra aver conquistato un po' tutti. In particolar modo le canzoni più apprezzate sono state Ferita, Carica e Hakim con Noiz Narcos, ma insomma sono state apprezzate anche le altre collaborazioni, Promessa e Cody all'interno della quinta e della sesta canzone della tracklist. A debuttare meglio è stata la canzone Carica, la seconda della tracklist, che nelle prime 24 ore ha accumulato più di 100.000 streaming. Tra poco parliamo degli altri debutti, ascoltiamo prima Gwen Marra, Casini.

Gue Marra con Casini, il singolo che celebra i 10 anni di Santeria, 20 anni di carriera insieme e 30 anni di amicizia di due leggende del rap italiano. E a proposito di leggende, tra poco commenteremo il joint album di Neffa e Fibra, come dicevo, una delle release più chiacchierate della settimana scorsa. Sempre per quanto riguarda le uscite musicali dai dintorni di Napoli, sono usciti tanti altri progetti che hanno debuttato molto bene nelle classifiche italiane. In particolar modo il disco più apprezzato al debutto è stato Junkie Music di Taiwan, e il singolo di questo album più apprezzato è stato ovviamente il primo brano che vede in collaborazione insieme sia Kid Yugi che Marrakesh, che si chiama Kopi Luwak, che in questo momento sta intorno al 25esimo posto in Italia ma ha debuttato in top 10. Venerdì scorso è uscito anche il nuovo album di Levante che si chiama Dell'amore il fallimento e altri passi di danza. Complimenti a Levante per questo titolo, sembra quasi il nome di un album di Tropico. È uscita anche la deluxe edition dell'ultimo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Repack Platinum Edition. E poi, a proposito di Gue che abbiamo ascoltato prima, anche Gue è presente in un paio di collaborazioni. È uscito infatti Amore Dilemma, il nuovo singolo di Baby K, proprio in collaborazione del rapper di Milano. Proseguiamo con la musica e poi finalmente parliamo di Fibra e Neffa.

faccio fa 90. Volesse pure leggere ma protestina, come fossero tanti bugiardina, fino a madrua così vicina, che ci separano pesci.

ultimo singolo di Vesuviano, abbiamo ascoltato Kurama su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 12 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Finora abbiamo ascoltato e commentato un paio di singoli nuovi, il nuovo brano di Samurai J e Jovanotti che si chiama Le Foglie di Tè, un brano estratto dal nuovo album di Mina che si chiama Dilettevoli nei Decedenze. In particolar modo abbiamo ascoltato la cover di Yes and On My Way di Pino Daniele. Abbiamo parlato di questi progetti, di un po' di debutti in classifica, delle release di questi giorni, e ora finalmente, come vi dicevo, possiamo approfondire il tanto chiacchierato joint album di Neffa e Fibra, Zarathustra Style. Perché dico tanto chiacchierato? Perché ovviamente, vaiu, cioè, sono due colossi, due leggende, due icone del rap italiano che hanno deciso di fare questo grande regalo ai fan unendo le forze con questo album che non conosce assolutamente regole discografiche, non si piega al mercato, è un album senza collaborazioni, interamente prodotto da Neffa, così come accadeva insomma agli inizi della carriera di Fibra. Ci sono soltanto le barre, le rime, il flow e i concetti di due delle penne e dei liricisti più importanti che abbiamo avuto nel rap game in Italia. Il disco si apre proprio con Zarathustra Style, che è la title track, che è una dichiarazione di intenti ed è un po' quello che troveremo all'interno di tutto il disco, e prosegue con il secondo brano che si chiama Trip. Tra poco parliamo di come è strutturato il disco, di cosa ci vogliono dire e del sound di questo progetto. Prima ne ascoltiamo proprio un estratto, e attenzione perché parte come uno schiaffo musicale questa canzone. Fabri Fibra e Neffa, Trip.

insomma, avete capito di cosa stiamo parlando. È tornato il Guaglione sulla traccia di nuovo per la seconda volta in due anni, è tornato Neffa in grande stile e soprattutto è tornato il Fibroga Fabri Fibra. Abbiamo ascoltato Trip, un singolo estratto da Zarathustra Style, un album che solo concettualmente già considero un disco veramente importante nella storia del rap italiano. Il titolo stesso è nato da un'intuizione di Neffa sul concetto di Nietzsche, proprio di ciò che non distrugge ma fortifica, e detta una linea molto netta per un disco molto notturno, come avete ben potuto ascoltare dei suoni, riflessivo e anche disallineato in maniera fiera, così come hanno annunciato in diverse interviste, rispetto alle tendenze attuali della musica. Un'intenzione anticipata già dalla cover, che è curata da uno storico amico dei due che si chiama Dimo, che contrappone proprio un gregge di pecore sullo sfondo ai graffiti, che è un linguaggio del rap che appunto sono apposti sopra la foto del gregge. L'album è diviso in quattro parti, secondo me, perché ci sono tre skit solo musicali, Fonoteca 1, Fonoteca 2 e Fonoteca 3, che effettivamente dividono il disco in quattro parti. Come dicevo, non ci sono featuring e il tenore dei suoni è sempre quello, sempre lo stesso, quello che abbiamo ascoltato anche in questo primo singolo estratto dal progetto. Il disco si apre, come dicevo, con Zarathustra Style, continua con Trip. Il terzo brano è Jay-Z, una canzone che avevano spoilerato e da cui era arrivata la news direttamente da un palco di un joint album dei due. La quarta canzone si chiama Alienazione, poi c'è All Night, poi la prima Fonoteca, la settima canzone Stupefatti, poi Promesse d'Agosto, che è una delle canzoni più apprezzate al debutto, una traccia che spoglia l'estate di ogni retorica festaiola, anzi la parte di Neffa esplora proprio l'insofferenza per la trasformazione della stagione, mentre Fibra affonda il colpo sul fenomeno del turismo di massa, tra le tante cose. Il risultato, insomma, è questo racconto lucido che ascoltiamo, Promesse d'Agosto.

Promesse di agosto, Fabri Fibra, Neffa, un estratto da Zarathustra Style. Stavamo commentando molto velocemente la tracklist, sono 23 canzoni, quindi insomma è molto difficile, servirebbero 2-3 puntate solo per questo disco. E l'ottava canzone era proprio Promesse d'agosto, la nona canzone si chiama Impero, che è un po' un cuore crudo del progetto. Eliminano i ritornelli per lanciarsi in un serrato scambio di rime al microfono, e come hanno detto più volte in diverse interviste, questo è stato uno degli sproni, dei motivi più importanti che hanno avuto, cioè cercare di superare in questa sana competizione l'altro a suon di rime, di barre e di stile. Ci sono poi altri brani apprezzati come Fatti Avanti, come Calmi, il tredicesimo della tracklist, anche Demoni, Paradiso e Strada Buia, due brani in cui emerge in modo netto la penna di Fibra. Nel primo, Paradiso, si esplora un po' il desiderio di trovare una serenità e un equilibrio personale, mentre nel secondo, Strada Buia, la strada si fa un po' metafora delle trappole della vita. Il disco poi nell'ultima parte lascia strada a brani come Alfa e Omega, come Vampiri, ancora più scuri, e anche qui insomma le regole saltano, nessun ritornello ma semplicemente due strofe a testa che si alternano. Tra poco parliamo dell'importanza di un ritorno così sporco, tra virgolette, come l'hanno definito a livello sonoro, e della risposta che hanno avuto da parte del pubblico.

mamma. Circondate in fiamma, ma non so fiuto. Perché la gente se scorda si te ne aiuta. Mo tra sin salotto era uno così che il pantofolo giornale vanno da retta a nessuno. Ha già visto che culo è più forte, ma solo per fare umore.

0: guadagno pure in Dan Emirates.
1: Non abbiamo ascoltato questa canzone in maniera casuale, ovviamente, perché anche Roquante e Clementino si stanno preparando alla release del loro primo joint album insieme, che si chiama The Album e che uscirà agli inizi di novembre, che ascolteremo e commenteremo insieme. In questo caso abbiamo ascoltato una delle loro ultime collaborazioni, e cioè Emirates su Rai Radio Live Napoli. Abbiamo ascoltato questa canzone soprattutto perché stiamo parlando del joint album di Fibra e Neffa, Zarathustra Style. Allora, com'è questo disco e che importanza ha? Il valore di Zarathustra Style secondo me non risiede solo nel peso specifico dei due nomi coinvolti che hanno creato questo progetto, ma soprattutto nel come è stato realizzato. In un'industria musicale che è spesso ossessionata dai numeri, dalle classifiche, dalle hit da meno di due minuti, dalle estetiche molto patinate, Fibra e Neffa portano un disco sporco, dark, senza compromessi, come hanno detto nelle interviste. Il suono è volutamente artigianale, hanno fatto tutto loro, hanno scritto tutto loro, e naturalmente le prod sono tutte quante di Neffa, come dicevo, un salto al passato, non può, un salto alle turbe giovanili di Fabri Fibra di più di 20 anni fa. È un disco in cui il suono sa di session notturne, il suono è molto cupo, in cui si usano campionamenti audaci, in cui la priorità assoluta torna a essere il rap, la metrica, l'incastro, anche l'immaginario è molto interessante. Due leggende, insomma, che non devono più dimostrare niente a nessuno, che si prendono il lusso di fare esattamente quello che vogliono fare, il rap che vogliono fare, ricordando a tutti che l'hip hop è più vivo che mai in Italia. Voi cosa ne pensate? Avete ascoltato questo progetto e gli altri rilasciati in questi giorni? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo l'ultimo singolo dei 24 Grana, Stadera.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me Silvio Martino, oggi lunedì 12 ottobre 2026, primo appuntamento settimanale perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in diretta, in replica alle 22 e poi in podcast su Rai Play Sound. Oggi abbiamo scoperto altre release musicali, abbiamo ascoltato un bel po' di nuovi singoli come la collaborazione tra Jovanotti e Samurai J, come un brano estratto dall'ultimo progetto di Mina e cioè una cover di Yes I Know Away. Abbiamo commentato largamente il joint album di Fibra e Neffa Zarathustra Style e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Eccezionalmente in questa settimana l'intervista ci sarà di martedì, quindi nella puntata di domani ovviamente pubblicheremo sui nostri profili social i nomi, volti e dei video che anticipano insomma l'intervista nella puntata di domani di Round Naples. Quindi l'appuntamento è per domani sempre alle 15, sempre qui. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Da me Silvio Martino è tutto, a domani, ciao. Ciao a tutti.

sai quanto mi manca quel rumore. La festa nei quartieri, il giallo di quel sole. I tuoi capelli più o meno dello stesso colore.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, RAI Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da RAI Radio Live Napoli e oggi con me amici e ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti.

0: Del 1981 è una data importantissima perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Lia Cha, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo, del 77, che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
1: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia". Si capisce, va bene, se not foot. E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu, Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano: se capisci, va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti foot. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Mo Pino.

0: Niente terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi, ovviamente, concerti, abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo, e questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli? Tutto bene Rino, a te tutto a posto? Ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua... Diciamo, veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, sì. Esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, il nonno, venivano tutti napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, per cui io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo, e fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, mi ero occupato, faccio l'autografo, Alessia, fatto togliere un po' che lì molto cadenima. E già io dissi: vabbè, ho capito, ti amo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte. Allora, scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Bobo piba, pove, pove, dan.
0: E questa è Notte che se ne va. E allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo. E poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile. Ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele, tratta da Vai Mo, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vai Mo, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi fino a qua, fino, insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, Eli, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordella". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma chi sei, pezzo mio?". "Pino, chi sei, pezzo tu? Si chiama solo per parlare". "E non l'abbiamo mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vai Mo, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Parlà, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo Sulle può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte,
0: perdendo liette notte,
1: cartete che chi è stata tutta la vita sotto, con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sa c'è chi ho piglià. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele. Beh, l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no? Questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastieristi in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note, il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Gio Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emmo Pino.

0: Sfortunata storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi Vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se con Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bella Ambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con Musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano due anni prima che esca Musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora, Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Adriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Adriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Adriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio De Piscopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola Ego the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu appunto è God Blues, dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe, che voglio te avere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: Lega de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri. Insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna. Ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele, ricordiamone qualcuno, parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriana invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio una cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche la curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che, allora, mia mamma me lo raccontava, no? Perché mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Ambriana, e lui diceva perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dicono per esempio, ma come sei scaramantico? Quasi non credono alcuni, no? Al fatto che io possa essere scaramantico, come io, un intellettuale, uno scrittore. Certo che sì, ma io dico, ma voi non avete idea cosa vuol dire crescere con la magia nel biberon, no? Per cui è per me è normale immaginare le presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico,
0: ma sbagliato. Viene, hai detto bene.
1: Presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

già queste la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là, io stongo tenda qua. Ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di poppanza, ce pensano i benestanti. Oh, Marianna, ce pensano i ben pensanti. No, non è per mo, ce pensano i litiganti. E chi sa da pensa, io non so che tua forza nemmeno passando. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Non stop, se posso fa cucchi, mangiati già. C'è chi nasce fortuna dei si trastulla, chi suona di 3 metri.

0: internamaan. Piruli, pirula, ei, istonga sen takkaan. Ognuno progredisce. Il reddito, piruli, pirula. Ma vedi, poppa in fam, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare, io non c'è di tua forza nemmeno per cambio. Piruli, pirula, piruli, pirula. Resto prima piano, una lanterna a mano. Piruli, pirula, istonga senza tra. E gli altri fanno i milioni, vedendo con il giornale. Ehi, che faccio di memoriale? E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Chi può pensare? Chi ci può pensare? Piruli, pirula. No, così non può durare.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Mamma da cerco nuor buona fana sa, fa su che pena che tu per fatto. E tu voluto fa su tanto di alta, e fa

quanta volta mamma mi ha carnà, ma si può non suo mamma va fa, e far trovato l'insanità, io t'ho visto bianca meriglia, sono stata tra strada, rintasta Maria, Maria che

mamma stavolta sì, sto tutti in sera, Maria non torna, non c'è sparse più. Casa è chiusa, non può fare vera, che te la grazia che puliva tu. A fingere in cannera, tanta statuata, da chi è mamata alla

farai tu? Ma sai di cinturni pura abbassato sovvaluta, si accosti me canosciuta, poi pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pietra che hai soffiata, di un'enuvite.

Diente, ven, leña, para ti, piña, mapa, pa.

ne macchine e carri

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Carola Scurtega, grandissima mappa di stoffarà. C'è sì, non un c'è sì, ci c'è. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sei fedele.

note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

conosco la femmina bella, che si ande da randella, fa l'uomo da ballare. Ma si manda che posso andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo.

Sale qua la palomba che gira, e che giranna tira, quanta ne va a tirare. Tante a porno con l'uomo s'appanna, ma essa che comanna, non mi fa mai stancare. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi

Sì, signori, sono colore tanto, ma sono che spazi manda, da guarda può spazzare. Guardando, guardando, sospira, però lo si immagina, con mica l'atta fa. Si ferma sede, castonghi pure, tengo dritta, si

Certo rivolvere pronto giù voglia chi già farò pedaggio nessuno giù mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Signori nella patria, dolce di vecchiaia del Pirulliano, non è una notte che io non sogno qui, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese medica, il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

e gli anni e i giorni passano eguali, ricci, col monofonia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e